Wow, ma che bello veramente questo pezzone iniziale, appunto si chiamava Je suis né sous la lune, che vuol dire sono nata sotto la luna di Kalinga. Non è la prima volta infatti che sentiamo canzoni sue. E, eccoci quindi iniziamo effettivamente questa puntata di oggi. Allora, per chi avesse già aperto il pad, ovvero il modo per comunicare con me, con noi in generale in diretta, e vi ricordo il link direttawombat.vado.li, avrà già scoperto l'argomento di cui andremo a parlare quest'oggi. La voce non mi sta tornando, a quanto pare. Faremo senza? Chissà. No, allora, la voce in qualche modo la troviamo. Dunque, quindi avrà già scoperto l'argomento di cui parliamo oggi e quindi non mi resta che dirvelo anche a voi qui all'ascolto. Ebbene, oggi parliamo di foresta, ma una foresta un po' particolare, una foresta a cui di solito non pensiamo, che è la foresta oceanica. Quindi noi sappiamo che le foreste, o almeno ce le immaginiamo, come un insieme di alberi che stanno sulla terraferma, ma in realtà esistono un sacco di altre foreste che non ci crederete, non ci credevo neanch'io, infatti, ma coprono una superficie più o meno uguale alle foreste terrestri, che si trovano però nell'oceano, in particolare vicino alle coste, quindi coprono un terzo, poi lo ridiciamo, lo rileggiamo anche dopo, delle coste, tutte le coste mondiali. E cioè, quindi veramente tanto, e quindi questo va più o meno a equipararsi a livello di superficie con la superficie appunto delle foreste terrestri. Come vedremo, sono ugualmente importanti a livello ecosistemico di habitat e quindi anche di salute per noi umani, ma insomma di salute per il pianeta nella sua totalità. E quindi quello che volevo fare oggi è leggervi una serie di, cioè una serie, due o tre, ecco, articoli dal blog di un'organizzazione sudafricana che si occupa appunto della tutela di questo tipo di habitat del Sudafrica, nel loro caso, che si chiama Sea Change Project, quindi progetto di cambiamento del mare, tipo tradotto. È un'organizzazione che ho già citato in realtà qui su Nervature, qualche settimana fa ormai, perché vi avevo parlato e citato, insomma, letto alcuni passaggi di un libro che si chiama La natura selvaggia in italiano, scritto appunto da uno dei fondatori di questa organizzazione. Quindi, libro che consiglio veramente profondamente, e questa organizzazione, allo stesso modo, è veramente, veramente valida e impegnata, a mio parere.

e sembrava all'inizio tipo la colonna sonora di un film, e invece no, e invece questo è un album che ci sfrutteremo come tappetino quest'oggi. Non ci crederete, ma quest'album si chiama Waves, quindi onde. Direi perfettamente in tema con oggi.

0: disturbing my flaws. E quindi
1: che cosa vi vado a leggere oggi? Allora, inizierei da un breve articoletto, appunto, come dicevo, pubblicato dalla Sea Change Project, che hanno diffuso tramite la loro newsletter. Come avete capito, loro mi piacciono assai, almeno da quel che ho visto, ovviamente, dal loro sito, li conosco solo tramite il sito, e quindi ecco, in realtà vi consiglierei anche la loro newsletter, perché è non pressante innanzitutto, ne mandano poche, poco spesso, quindi danno poco fastidio. No, ma più che altro sono molto interessanti per quello che raccontano. Quindi di cosa ci parlavano? Ci dicevano che il 21 marzo si celebra, o si celebrava, perché era due giorni fa, sabato scorso appunto, la Giornata Internazionale delle Foreste. Non lo sapevo, vabbè, non è che sto tanto dietro a queste date, però insomma si vede, l'hanno voluta usare come pretesto per parlare di questo. E ci ricorda infatti che in tutto il mondo sono stati infatti organizzati vari eventi per onorare le foreste terrestri e per garantire un futuro più verde, però nessuno, o molti pochi, parlavano delle foreste sottomarine, appunto. E invece, appunto, come abbiamo già accennato, queste, le foreste sottomarine, promuovono, cioè permettono la sopravvivenza di un sacco di specie, quindi sono un grande bacino di biodiversità e infatti mitigano anche i cambiamenti climatici. Le ondeggianti ciocche dorate sembrano assorbire gli ultimi raggi di luce. La foresta sottomarina si tinge di blu indaco e le gocce di pioggia colpiscono la superficie con forti scrosci. Sotto, in un vortice di acqua più calda, scorre un fiume di pesci. Ora, qui, perdonate le traduzioni, non so quanto siano esatte, ecco, perché l'ho fatta io, quindi vediamo. Comunque, ci dice quindi, i pesci dei sogni, o strepie, brillano d'argento catturando la luce morente. Pesci coda nera, pesci zebra, bianchi e sabbiosi, crappie e orate del capo formano i propri affluenti e la corrente della vita continua. Il fondale marino è un tripudio psichedelico di colori. Ogni cosa è una creatura vivente o una colonia di creature. Anemoni arancioni, rossi, blu, rosa e a strisce colorate, ricci di mare viola, stelle marine, arancioni brillanti, stelle nane a cuscino multicolori, spugna torretta viola, gorgoni, delicate stelle piumate, vermi spolverino e così via in un arazzo infinito e fluente, quasi travolgente.

come volare attraverso una fitta foresta tropicale. Il Cambridge Dictionary definisce una foresta come una vasta area di alberi che crescono fitti. Ma che cosa succederebbe se allargassimo lo sguardo, allontanandolo da tronchi, foglie e steli radicati nel terreno e lo portassimo fino al limite dell'oceano? Lì, se immaginiamo di immergerci sotto le onde, si rivela un'altra foresta, vasta, intricata e di pari importanza planetaria. Le foreste di alghe ospitano un numero enorme di specie e, come le foreste terrestri, esistono da centinaia di migliaia di anni. Si ritiene che la grande foresta marina africana abbia avuto un ruolo fondamentale nella vita dei nostri antenati, che dipendevano da essa per il cibo, quindi per il nutrimento fisico, ma anche per il nutrimento spirituale. Eppure le foreste di alghe marine, solitamente invisibili, sono spesso escluse dalle politiche e dalla cultura. Si trovano su un terzo delle coste mondiali, una superficie paragonabile a quella coperta dalle foreste terrestri. Come le foreste pluviali terrestri, sono incredibilmente ricche di biodiversità e varietà. Eppure meno del 2% di esse a livello globale gode di una protezione significativa. Per questo motivo, oltre al riscaldamento delle acque e agli squilibri ecosistemici dovuti all'impatto umano e alla crisi climatica, più del 50% è scomparso o si è ridotto drasticamente nell'arco di una sola generazione umana. Ogni foresta marina del mondo, dalla California al Cile, dalla Nuova Zelanda alla Corea del Sud, ha una composizione diversa. Che cosa le accomuna tutte? Beh, tutte le foreste marine sono essenziali vivai e luoghi di riproduzione per un'ampia varietà di specie marine. Contribuiscono poi a proteggere le coste dalle onde impetuose e dall'innalzamento del livello del mare e garantiscono cibo e sostentamento a milioni di persone.

E continuiamo quindi col blog appunto della Sea Change Project a proposito delle foreste oceaniche. E quindi ci dice: dopo essersi immersa nella grande foresta marina africana insieme a Craig Foster, di appunto che fa parte dell'organizzazione Sea Change Project, Wanjira Maathai, ovvero la direttrice generale per l'Africa e la partnership globali presso il World Resource Institute, ha affermato: qui, dove le foreste di alghe custodiscono un intero universo di vita, ho capito che il mio apprezzamento e la mia venerazione per le foreste sono sempre stati incompleti. Questo perché, nonostante il ruolo delle foreste di alghe come custodi costiere del pianeta e fonte di ispirazione per storie premiate come con l'Oscar, come per esempio l'Oscar a My Octopus Teacher, appunto, di Craig Foster, sono rimasti i giganti invisibili della conservazione. Il nostro silenzio collettivo sulla loro difficile situazione è un invito a riscrivere la narrazione di un pianeta in cui terra e mare sono in realtà un tutt'uno.

E per riportare un'altra citazione, sempre appunto dal loro blog, mi ha stupito anche a me, ma citano addirittura Darwin. Ora, io tutte le volte continuo a sentire dire qualcosa di Darwin, rimango ogni volta più stupita, cioè sembra altro che i profeti delle religioni, cioè lui veramente sembra essere stato un profeta della vita, della biologia, perché non ne diceva una sbagliata a quanto pare, o quasi, e si accorgeva di veramente un sacco di roba, era proprio un genio. Insomma, ecco, la citazione vi riporta è questa: posso paragonare queste grandi foreste acquatiche dell'emisfero australe solo a quelle terrestri delle regioni intertropicali. Il numero di creature viventi di tutti gli ordini, la cui esistenza dipende intimamente dalle alghe marine, è straordinario. Eppure, se in qualsiasi altro paese una foresta venisse distrutta, io non credo che perirebbero tante specie animali come se accadesse qui. A causa, infatti, come se accadesse qui dopo una distruzione di queste alghe marine. Quindi addirittura Darwin aveva notato anche questo, cioè aveva osservato anche la foresta oceanica, veramente impressionante.

Ma io direi di riposarci un attimo e anche di cambiare un secondo sonorità, quindi vi manderei un altro pezzo. Si tratta di La Bess, questo è Babur il... No, questo davvero non so come si pronuncia. Babur il Leu? Chissà.

Bella, bella, molto bella questa canzone, anche se mi dispiace, ma veramente non sapevo pronunciarne il titolo. Continuiamo quindi a esplorare questo mondo, a così interessarci a queste foreste oceaniche. E quindi ecco, continuando appunto a leggere un po' dal blog della Sea Change Project, qui è bello perché ci fa un po' un elenco enorme di specie animali presenti appunto in questo ecosistema. Ripeto, perdonate la traduzione, io dubito che sia esatta, però ecco, io non sapevo tutti i termini inglesi, per cui mi sono fatta aiutare dal mitico web, però sinceramente non sono in grado di verificare se siano giuste le traduzioni oppure no. Quindi, vabbè, al limite ci facciamo due risate per questi nomi fantasiosi, diciamo, dai.

E quindi osservando le profondità marine di Città del Capo si può comprendere a cosa si riferiva appunto Darwin. Banchi di pesci, tra cui la cernia coda nera, l'orata del capo e la cernia striata, si incrociano con gruppi di esemplari giovani che cresceranno e si svilupperanno al siculo tra le fronde dorate della foresta marina. Di tanto in tanto si può avvistare una foca orsina del capo. In estate, razze coda corta, di dimensioni gigantesche, riposano sul fondale sabbioso. Gli squali pigiama, gli squali timidi, chissà, squali timidi, boh, a testa in giù poi, squali timidi a testa in giù, vabbè, gli squali timidi leopardo, ci sono anche quelli, e gli squali timidi scuri, perché ce n'è tanti di tipologie di squali timidissimi, piccini, specie endemiche della barriera corallina, sono alla ricerca di cibo e si rifugiano tra le fronde delle alghe quando si sentono minacciati. Polpi comuni fanno capolino dalle loro tane, seppie a chiazze si liberano nell'acqua prima di lanciarsi nelle profondità oscure. Stelle marine arancioni si muovono lentamente intorno alle scogliere rocciose. Granchi del capo si muovono agilmente, patelle e buccini si trascinano lentamente in minuscoli nudi branchi, ovvero lumache di mare, dai colori sgargianti si nutrono di briozoi e spugne. Gorgonie multicolori creano cumuli color agrumi sulle barriere coralline. Gorgonie a capezzolo, anche qui siamo a grandi termini, brillano di giallo alla luce del sole e grandi gorgonie palmate rosa fluttuano nella corrente. Ovunque si guardi c'è una vita brulicante, un'abbondanza e una diversità senza pari, comparata a quella sulla terraferma.

Sì, questa era la seconda traccia dell'album, Flecha Rasgada, appunto di Agua Bruta. E allora andiamo, continuiamo a capirne un po' di più di questa foresta oceanica. Andrei infatti a leggervi qualcosa che appunto va un pochino più nello specifico e ci spiega un po' meglio che cos'è il kelp. Quindi si chiama foresta oceanica anche perché assomiglia un po' a una foresta, cioè effettivamente ci sono un sacco di piante e queste piante sono appunto il kelp, che sono una tipologia di alghe, ora lo vediamo meglio. E quindi ecco, vi invito anche a vedervi il sito della Sea Change Project, un po' in generale, ma anche in questo caso specifico, perché riporta tantissime foto, bellissime oltretutto, proprio gran belle foto di ottima qualità con colori pazzeschi, appunto di questa foresta oceanica. Quindi io non ci sono stata, tutto quello a cui ho potuto accedere, appunto, sono queste foto qua. E danno, però, cioè, credo che rendano effettivamente un po' l'idea, soprattutto a chi come me e come suppongo anche voi non c'è mai stata, stato. Quindi ecco. Per spiegarvelo leggermente a parole, è questa distesa di alghe che si sviluppano in forma verticale, quindi c'hanno tipo dei tronchi con tutte le varie foglie, come se fossero foglie, insomma. E quindi ecco, forma un po' una fitta rete, sembra un po' come alcune scene di Nemo in cui loro si infilano gli anemoni. Ecco, non sono magari anemoni, sono alghe in questo caso, ma insomma. Quindi è proprio una foresta densa di roba verde, insomma, di alghe, all'interno della quale, come abbiamo già detto, appunto, c'è un tripudio di fauna di tutti i tipi. Quindi, continuando appunto dal loro blog, ci dice alghe marine versus kelp, quindi capiamo un attimo la differenza. E ci dice tutto il kelp sono alghe marine, ma non tutte le alghe marine sono kelp. Infatti, alghe marine è un termine generico che comprende tutte le alghe che si trovano nei nostri oceani. Il kelp, le kelp, insomma, costituiscono un sottogruppo a sé stante, quindi una parte di queste alghe marine sono classificabili come kelp. Quindi il kelp sono grandi alghe brune che costeggiano circa un terzo delle coste del mondo. Alcune specie, come l'Echelonia maxima, che comunemente è nota come alga bambù gigante, e poi la specie più diffusa nella grande foresta marina, scusate, che è la specie più diffusa nella grande foresta marina africana. Insomma, questo è un esempio, ma in generale tutto il kelp può raggiungere anche i 12 metri di lunghezza. Andando avanti, quindi le alghe si distinguono anche per la loro colorazione, prevalentemente marrone o verde oliva, che a volte però assume una tonalità dorata perché ci battono diretti i raggi della luce del sole. Quindi questa colorazione è dovuta alla presenza di pigmenti carotenoidi, che le aiutano a catturare la luce in modo ottimale per la fotosintesi in ambienti più profondi e scarsamente illuminati. Le alghe marine, d'altro canto, crescono spesso in acque meno profonde, con colori che variano dal verde e rosso al marrone. Il tasso di crescita è un fattore chiave. Aspettate un attimo, qui devo fare un controllo di traduzione, aspettate. Ecco, infatti, quindi ci dice. Alcune specie di kelp crescono fino a 60 cm al giorno. Il che significa che le foreste marine sane si rigenerano continuamente, garantendo la biodiversità costiera. Anche l'habitat è fondamentale. Queste alghe vivono in ambienti diversi, dalle coste rocciose ai fondali sabbiosi. Tuttavia, prosperano prevalentemente nelle foreste sottomarine, in aree con substrati duri, come le coste rocciose, creando un habitat così tridimensionale che supporta una vasta gamma di forme di vita. Poi ci dice anche aspetto importante in questo periodo di crisi climatica e perdita di biodiversità,
come il kelp e le foreste di kelp sequestrano grandi quantità di anidride carbonica. Darwin infatti aveva ragione nel paragonare le grandi foreste acquatiche dell'emisfero australe a quelle terrestri delle regioni tropicali. Le foreste di alghe marine, di kelp, sono ecologicamente vitali tanto quanto le foreste terrestri, eppure, meno del 2% di queste è effettivamente protetto. Esistono pochi quadri normativi globali che si concentrano specificamente su di esse, e infatti sono anche molto poco studiate. Inoltre, oltre il 60% si è ormai degradato o è scomparso.

Ci ascoltiamo ora un altro pezzo, vabbè lo stavamo già facendo, ma ritorniamo a cambiare un po' sonorità, perché sennò poi siamo troppo monotone, dai. Insomma, questa è Jazoo Liam.

Tanta buona musica qui su Nervature quest'oggi, lunedì 23 marzo. Prima di dirigerci verso quest'ultimo slot di trasmissione di quest'oggi, vi ricordo il link se volete parlare con me, con noi in diretta. Quindi il pad, il link è direttawombat.vado.li, altrimenti lo trovate anche dal sito radiowombat.net, dalla sezione contatti o dalla pagina dello streaming. Quindi, continuiamo con un po' di buona musica, appunto, come si diceva, come sempre. E, però, ecco, come dicevo, la musica me la tengo magari più in sottofondo adesso. E quindi, come dicevo, ci avviamo verso quest'ultimo slot. Allora, avevamo iniziato a capire un po' meglio di cosa si tratta, di che cosa è questa foresta oceanica, o meglio, le specie portanti di kelp, quindi di alghe che sostengono l'esistenza di questo ecosistema. E andiamo quindi ancora un pochino di più nello specifico. Quindi, sempre appunto dal blog della Sea Change Project, ci dice: nella grande foresta marina africana due sono le specie di kelp che sono più presenti, il bambù marino e l'alga a ventaglio. Ogni foresta marina del mondo, dalla California al Cile, dalla Nuova Zelanda alla Corea del Sud, ha la sua composizione specifica. Che cos'è però allora che le accomuna? Tutte le foreste marine sono essenziali vivai e luoghi di riproduzione per un'ampia varietà di specie marine e contribuiscono a proteggere le coste dalle onde impetuose. Infatti, questo appunto, come abbiamo visto fino ad ora, fino a tutte l'enorme elenco, sicuramente non esaustivo, tra l'altro, delle specie che abbiamo letto prima. Qui allora va un po' a spiegarci come è strutturato insomma, l'alga kelp, le varie specie di kelp, e sono strutturati in varie parti, cioè se quindi l'albero, per esempio, terrestre che conosciamo è suddiviso in radici che vanno nel suolo, tronco, rami, foglie e poi fiori e frutti, questa più o meno è la suddivisione così generale. Il kelp invece ha un po' altre caratteristiche, diciamo, è composto un po' in modo un po' diverso. Qui di nuovo devo fare il disclaimer per la traduzione perché non so dire quanto sia accurata, diciamo, il nome proprio dei termini, però insomma quello che ci interessa è capire al di là proprio del termine, appunto. Quindi si distingue appunto in varie parti. Allora, delle parti di ancoraggio. Quindi l'alga de kelp si ancora sulle rocce del fondale. E infatti ha qualcosa di simile a una radice, la quale però appunto ha solo funzione di ancoraggio, quindi non serve all'assorbimento di nutrienti come invece fanno le radici dei nostri alberi terrestri. Poi c'è una parte che si chiama atteri, non so, in inglese è haptera, quindi estensioni digitiformi. Non so cosa significa, sinceramente, comunque delle estensioni, ecco sì, in inglese, ecco appunto, era che assomigliano a delle dita, comunque che si aggrappano alle rocce e formano infatti ancoraggio, quindi un ulteriore ancoraggio. Poi abbiamo the stipe, tradotto come stipite, che è una roba simile a un fusto. Di solito è cavo, quindi è vuoto dentro, ed è quello che sostiene l'alga, quindi che la sostiene nella sua verticalità. Poi c'è un bulbo, così chiamato bulbo, che in sostanza è una sorta di galleggiante, quindi è questa bolla piena di gas che fa sì che tutta l'alga venga sorretta verso l'alto, verso la superficie dell'acqua. E poi ci sono le fronde, o che potremmo associare a delle foglie, no? Che quindi sono delle specie appunto di foglie, quindi delle lamine che vediamo anche dall'alto, che sono attaccate sul fusto, su quello che veniva chiamato stipite.
poi abbiamo le lamine, appunto, che sono singole strutture piatte specializzate nella fotosintesi, quindi servono proprio a fare la fotosintesi. E infine poi ci sono delle vesciche natatorie, comunque delle ulteriori sacchette d'aria o di gas più piccole, che anche quelle servono e contribuiscono al galleggiamento.

0: E qui ci si distrae, però ci si perde nella musica e mi distraggo e sono già le 8:15 qui. Come si fa?
1: Illuminando a gente in paz e attento.
0: Perché io vi volevo leggere altre due o tre cosine e vabbè, finiremo qualche minuto più tardi.

Eh sì, dai, bellissima questa musica, mi ci perderei davvero dentro, infatti l'ho fatto, ma ci tenevo anche a leggere queste ultime tre cosine. Allora, dopo che abbiamo visto un po', quindi che abbiamo un po' capito come si struttura questa strana pianta, queste strane piante, perché ci sono tante specie di kelp, andiamo a vedere nello specifico dell'ambiente, dell'ecosistema di cui si occupa la Sea Change Project, appunto, quindi la foresta oceanica del Sudafrica, quali sono le specie di kelp presenti lì. Ce n'è tre, o meglio, tre sono le principali, ecco, da quel che ho capito. E due di queste soprattutto sono molto molto molto presenti, la terza poi è un po' più marginale. Quindi partiamo dal bambù di mare, l'abbiamo già citato prima, che è la più presente di tutte, ed è il nome scientifico è Eclonia maxima, quindi questo maxima ci fa capire che l'è grossa. Infatti il gigante della regione, quindi questa Eclonia maxima può crescere tanto, scusate, insomma, può crescere da 50 centimetri fino addirittura a 15 metri, quindi sta anche in, insomma, copre fondali piuttosto che iniziano, diciamo, a essere profondi. Il suo fusto cavo termina con un bulbo galleggiante che permette quindi di sollevare le fronde e di farle stare a forma di nastro, quindi distese verso la superficie dell'acqua.

acqua. È un elemento iconico delle nostre coste meridionali occidentali del Sudafrica e questi imponenti banchi di alghe offrono riparo a pesci, invertebrati, alghe, proteggono al contempo la costa dalle onde, come abbiamo detto. E, anche le alghe spiaggiate, questo è anche interessante, e con questo termine si indica quelle che si staccano e si depositano a riva, svolgono anch'esse un ruolo importante perché danno nutrimento a insetti acquatici, mosche, scusate, e isopodi più vicino alle coste, quindi anche questo ha un ruolo importante.

E poi vediamo un'altra di queste appunto tre specie di kelp. Quest'altra si chiama Laminaria pallida. Il suo nome, il nome prende nome dalla sua ampia lamina che si divide in lunghe strisce. Cresce sia in acque basse che profonde ed è considerata uno strato inferiore del bambù di mare, già visto prima. Le sue lame sinuose aiutano a rimuovere gli erbivori come i ricci di mare dalle barriere coralline durante le tempeste, dando alle giovani alghe la possibilità così di prosperare. Quindi anche qui ci fa un po' intuire, diciamo, la complessità di questi ambienti marini, di come le varie specie interagiscono fra di loro. Quindi, ecco, spostando via i ricci di mare e quant'altro, in realtà fanno del male a loro, ma fanno del bene ad altre alghe, ad altre specie che possono così insediarsi nuovamente. L'ultima invece delle alghe di kelp citate è l'alga vescicolare, il cui nome scientifico è Macrocystis pirifera. L'alga vescicolare più rara del Sudafrica si trova solo in una decina di siti lungo la costa sud-occidentale. A livello globale, tuttavia, forma vaste foreste lungo le coste del Pacifico del Nord e del Sud America, così come in Australia e Nuova Zelanda. Cresce incredibilmente veloce, fino a 60 cm al giorno, con stipiti simili a corde e lamine con vescicole galleggianti alle estremità. Queste foreste forniscono cibo, riparo e protezione costiera. Che dire, ecco, quindi ne abbiamo viste diverse veramente a questo punto. E la fine di questo brano, di questo album, scusate, è capitata veramente a fagiolo, quindi ce lo siamo sentite tutte. Questo Agua Bruta, chissà perché bruta, non ho approfondito il titolo di quest'album. Comunque sì, è interessante che sì, sono riuscita a trovare un po' di musichette di accompagnamento che riprendevano questo tema dell'acqua. Che dire, quindi in realtà siamo addirittura in anticipo, sono le 8:20 qua in questo lunedì 23 marzo, molto molto bene. Avete gli ultimi minuti per scriverci sul pad se avete domande o dubbi o anche solo per saluti. Il link è diretto a wombat.vado.li. Continuiamo però a sentirci in realtà un po' di musica e poi ci risentiamo fra pochissimo per gli ultimi saluti. Che dite? Perché no? Sì, ci sentiamo questo penultimo, anzi brano, sempre di La Besse, che abbiamo sentito anche prima.

E quindi eccoci qua appunto per i saluti. Spero che questi argomenti di oggi riguardo la foresta oceanica vi siano interessati. Sono contenta perché era da tanto che volevo parlarne e quindi già abbiamo iniziato a dare una prima occhiata. Sicuramente ce ne sarebbe da dire tantissimo di più. Di certo io non sono molto esperta al riguardo, come vi potete immaginare, non sono cose che qui da noi in Occidente studiamo tanto, anzi non si studiano proprio, non vengono nemmeno citate alle varie corsi e università, per cui è anche normale non saperne un granché. Comunque, come abbiamo capito, sono veramente ecosistemi fondamentali per la vita così come la conosciamo sulla Terra. Quindi, sì, a questo proposito volevo fare un'ultima riflessione che invece è a mio titolo, quindi non sto riportando parole lette, appunto. Però ecco, come abbiamo visto, come abbiamo detto, sono foreste che non sono molto conosciute e che non sono neanche molto protette. Quindi, prima mi sembra avessimo letto il 2%, mi sembra, delle foreste oceaniche mondiali sono protette da ordinamenti, leggi, robe governative varie, e è una percentuale bassissima, no? Però io forse mi viene da pensare, forse da un lato è anche meglio che non le conosciamo, perché insomma, diciamo, l'attitudine umana o almeno del potere umano è quello di solito di devastare gli ambienti perché vogliamo tutte le risorse del mondo. Se forse queste risorse non le conosciamo, forse può quasi apportare un beneficio perché poi non le andiamo a sfruttare. Non so, la butto un po' lì questa riflessione sul piatto, appunto. Che dire, quindi con Nervature quest'oggi ci salutiamo. Vi assicuro che metterò nella pagina del podcast di questa puntata anche il link per accedere alla pagina dei vari articoli che vi ho letto, anche perché, come dicevo anche prima, per permettervi di vedere le fotografie di questa foresta oceanica che sono a dir poco sbalorditive. Quindi, ecco, vi saluto con un ultimo pezzo, con Nervature ci sentiamo la settimana prossima, sempre il lunedì alle 19 circa. Quello che vi mando ora è, vabbè, sempre nomi semplici, Bachar Mar Khalife, Ya Nas. Quindi buon ascolto di quest'ultimo brano, rimanete connesse sulle nostre frequenze. In realtà, se ho capito bene, Slick Chick di stasera salta purtroppo, però ecco, rimanete comunque connesse, tanto Radio Wombat vi accompagna sempre con buona musica e buoni spottini. E ci appunto sentiamo invece con Nervature tra una settimanina. Ciao ciao.

Anche le foche bevono Radio Wombat.

Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati, ben ritrovate alla nuova puntata delle porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat 1359 Onde Mediocri.
1: Ciao a tutte e tutti, vi ricordiamo velocemente i nostri soliti link e contatti. Direttawombat.vado.li per chiacchierare con noi amabilmente mentre siamo in diretta. Se no, posta wombat@insiberia.net. Il freddo sta sparendo, sta andando via, quindi non sarà più a tema a breve. E potete scriverci, già è tanto. E se no, comunque, dal nostro sito redewombat.net potete rintracciare tutte le nostre varie puntate precedenti, quelle future, i cambiamenti di palinsesto e tutto quanto, e niente, questo è.
0: E niente di più utile c'è che poter riascoltare le vecchie puntate, soprattutto per quanto riguarda questa, perché siamo a un volume 2, cioè stiamo riprendendo, come promesso, come raramente accade dopo che noi promettiamo qualcosa.
1: Esatto, ma questa volta sì.
0: Questa volta sì, facciamo la seconda puntata dedicata a Ballard, autore meraviglioso di fantascienza. Io mi abbasso un po' perché vedo che piccio. E quindi oggi ripercorremo un pochino, come avevamo detto, le varie opere, perché nella puntata scorsa abbiamo parlato in generale della sua vita, della sua poetica, che ora vi riassumeremo un pochino. Vi abbiamo parlato un po' chiaramente delle varie opere, ma avevamo promesso di entrare un po' più nello specifico, e quindi oggi faremo proprio questo.
1: Sì, anche perché abbiamo raccontato un pochino le opere, anche che quelle iniziali e quelle della diciamo fase centrale della sua del suo scrivere, che chiaramente sono state poi anche quelle più famose, quelle più su cui poi lo vedremo, insomma, si è dato, cioè che anche poi hanno portato tanta altra roba, hanno ispirato il cinema, la musica, tantissima cultura, insomma, intorno a questo. Quindi abbiamo parlato di Crash, della mostra delle atrocità,

0: insomma, di, beh, anche dell'Impero del Sole. Cioè, abbiamo parlato di moltissime opere che comunque hanno un po', come dire, sono state un po' quelle centrali sue. Però ci sono anche, come vi abbiamo già anticipato e un po' se ne è parlato nell'altra puntata, molti racconti che spesso non sono tra i più citati. Cioè, chiaramente quando pensiamo a Ballard magari si pensa ad altro, però in realtà i racconti sono stati altrettanto importanti, anzi forse per certi versi nell'arco di un tempo più ristretto, che è quello con cui si riesce a scrivere un racconto. Comunque Ballard è riuscito a dare delle perle sintetiche meravigliose. E poi ci sono stati, questi ce li siamo lasciati per questa puntata, gli ultimi quattro romanzi della tetralogia, che sono un po' i romanzi che hanno caratterizzato le ultime fasi della vita di Ballard, quindi quelle di cui, cioè prima della sua morte. E lo vedremo, un Ballard che, beh, felice non è mai stato, cioè nel senso allegrotto non è mai stato, è sempre stato piuttosto incazzato. Ecco, in questa fase finale proprio voleva lasciarci qualcosa di, come dire, un po' esplosivo.
1: Ci dicevamo prima fra di noi che se fosse ancora vivo probabilmente sarebbe talmente disperato e scriverebbe qualcosa di oscuro, di...
0: Ce ne avrebbe dette quattro.
1: Sì, comunque ce ne avrebbe dette quattro. Guarda, ora poi è veramente... Sì. No, vabbè, ora, prima gli era uguale. Cioè.
0: Sì, no, diciamo che il filo conduttore è sempre quello e lui ce l'ha tenuto a dircelo fin dal tempo. Però ecco, effettivamente adesso tante cose, l'abbiamo già detto nella scorsa puntata, tante cose che lui ha sottolineato, ha espresso così bene, come per esempio l'ansia e il rapporto dell'essere umano con la tecnologia, il suo annaspare in un mondo che non si capisce più come funziona, così, in un confine molto labile e spaesato tra reale e irreale, dove la pubblicità permea qualsiasi angolo della tua esistenza. Insomma, in tutto questo contesto che esiste non da ieri, e Ballard ce l'ha insegnato, però ecco, adesso siamo arrivati a una fase particolarmente surreale. E quindi Ballard, sì, probabilmente sarebbe strappato quei pochi capelli che aveva. No, un po' ce n'aveva, devo dire.
1: Ma sì.
0: E comunque,
1: ma sì,
0: avrebbe finiti. E vabbè. Quindi, riassumendo, riascoltatevi la scorsa puntata di dedicata a Ballard, dove vi abbiamo parlato di Inner Space, di appunto rapporto dell'essere umano con la tecnologia, di in qualche modo, ora non ve la stiamo a riassumere perché sennò ricominciamo da zero, già abbiamo fatto.
1: Vabbè, però,
0: un pippone.
1: Quindi una fantascienza non proiettata verso l'esterno, non, tra l'altro appunto, no, la prima fantascienza era anche permeata un po' dal colonialismo, diciamo dall'esplorazione, però con l'esplorazione sempre c'è, cioè, il capitalismo, il colonialismo e anche il capitalismo.
0: Vabbè, sì.
1: Ma invece un inner space, uno spazio interno, cioè viaggia dentro l'animo umano. La fantascienza e la tecnologia è tutto uno strumento per parlare dell'animo umano.
0: Sì, anche perché l'animo umano si confronta con la tecnologia e con il capitalismo, con il colonialismo in maniera spesso individuale, ma in realtà in Ballard abbiamo imparato che l'individuo è in realtà intersecato con gli altri individui, e che quindi in realtà bisogna in qualche modo reagire a quello che ci sta succedendo in maniera collettiva.
1: Esatto.
0: Quello che ci succede al nostro interno in realtà è molto correlato con quello che succede all'esterno.
1: Certo, assolutamente. E volevo aggiungere che no, è stato tacciato, insomma, detto che ha previsto, no, un po' del futuro, come succede nella fantascienza, ma la risposta è sempre la stessa. Cioè, se lui si è immaginato un futuro così fosco e ci ha azzeccato, è perché ha analizzato l'animo umano e non Pocahontas dello spazio.
0: Sì, non è che c'aveva la palla di vetro. Anche
1: esatto.
0: Perché a me viene da dire, veramente, l'abbiamo anche un po' già detto, però adesso con gli ultimi anche recenti avvenimenti, che tanto, cioè, sono sempre sorpassati da quello che succede tra 5 minuti,
1: sì.
0: Però effettivamente questa sensazione di essere da sole ad affrontare il mondo che sta impazzendo, in Ballard si ritrova moltissimo, ed è una sensazione che io penso abbiamo tutte in questi giorni, in questi, sì, mesi. E è molto, io appunto mi sento di consigliarvi ampiamente Ballard, perché ti senti un po' meno sola effettivamente, perché quello che dice è: no, questa roba non è tua, non sei tu che c'hai l'ansia perché sei strana, è perché il mondo effettivamente sta andando in una direzione pazza e tu sì, ti stai trovando nel mezzo.
1: Sì, io personalmente percepisco questo momento storico come un po' un bomba libera tutti. Ognuno fa quel che vuole, basta vincoli, c'è da rimescolare le carte. Il problema è che non era proprio il momento di rimescolare le carte.
0: No, bomba libera tutti, oppure un bomba libera nessuno, un bomba incatena,
1: sì,
0: che, tutti.
1: Sì, è un bomba libera tutti per i potenti, non certo per, esatto, per da lì la solitudine, perché noi non siamo quei potenti.
0: Sì, in effetti.
1: Va bene, partiamo con il pezzo introduttivo e poi a bomba su Ballard.
2: Да, нормально, договорились, все реализуем.

0: Vabbè, microfoni aperti fanno sempre piacere.
1: Sì, infatti, comunque mai una volta qualcuno ci dica oh, ma c'avevi i microfoni aperti?
0: Ma perché forse sembrava voluto, no?
1: Forse sì.
0: Allora noi commentavamo, ma come si legge? Ma che c'è scritto? Ma che dice gatto?
1: Questo era gli Ottava E. A cat has four legs, appunto. Gatto ha quattro gambe, cioè, tra l'altro.
0: Catamagoso, secondo me.
1: Sì, anche secondo me. Catamagoso.
0: Comunque, vabbè, non abbiamo detto delle robe tremende.
1: No,
0: no, andrei molto peggio.
1: Parlavamo di quello che stiamo vedendo. No, va bene.
0: Quindi dicevamo, allora ci eravamo lasciate all'ultima puntata con in realtà gli ultimi romanzi di Ballard. Ci eravamo lasciate con il commento di alcuni romanzi considerati minori, che minori non sono assolutamente, perché avevamo parlato dell'isola di cemento, di Condominium. In realtà, insomma, sono delle zone assolutamente tutt'altro che secondari, perché insomma sono molto belle, ve ne abbiamo già parlato. Ci addentriamo adesso negli ultimi anni della sua vita, quindi a livello proprio diciamo dalla prima metà degli anni Ottanta. In realtà Ballard inizia un po' a allontanarsi da quella che potremmo chiamare fantascienza, anche se in realtà abbiamo visto con Ballard la definizione di fantascienza abbastanza a dei confini confusi.
1: Sì, esatto.
0: Però ecco, se ne allontana ancora di più, sicuramente lascia qualsiasi retaggio dei viaggi su altri pianeti, che peraltro anche prima comparivano poco nella sua letteratura, però ecco, verso gli anni Ottanta proprio lui inizia a concentrarsi su quello che vede intorno a sé ancora di più, e quindi diciamo che continua a scrivere dei racconti fantascientifici o fantastici fino alla metà degli anni 90. Quelli ancora conservano degli elementi più tipici e topici della fantascienza, però nei romanzi invece no, nei romanzi si concentra su una descrizione della realtà piuttosto cruda, che però vedremo ha delle grosse attinenze con quello che aveva scritto anche prima in realtà, e quindi non è che cambia completamente il registro, tutt'altro. L'ultimo romanzo, partiamo in realtà dal fondo, l'ultimo romanzo di Ballard del 2006 è Il Regno a Venire, Kingdom Come, che appunto pubblicato nel 2006, e quindi è proprio l'ultimissimo romanzo di Ballard.
1: Però è molto figo.
0: Molto figo. Dove sostanzialmente si fa una critica al consumismo, alla società capitalistica di quegli anni, e sulle varie pulsioni reazionarie, irrazionali, anche volendo, e surrealiste delle società occidentali e dei mezzi di comunicazione. Quindi mette insieme tutti questi elementi che chiaramente abbiamo già visto in tantissime sue opere, e le porta un po' a un porta i nodi al pettine, diciamo, perché se prima ci ha dato tutta una serie di indizi, ci ha fatto vedere i sintomi di un qualcosa che stava succedendo, ci ha fatto vedere Crash con tutte le sue turbe legate alle macchine, al corpo, l'abbiamo visto, abbiamo visto come in vari altri romanzi lui inseriva tutto questo bombardamento continuo, mediatico, adesso porta tutti i nodi al pettine e fondamentalmente li fa esplodere in dei grandi riot e in violenze urbane che si sviluppano nei contesti dei nostri territori che ci viviamo tutti i giorni.
1: Allora, su appunto A Kingdom Come, Il Regno a Venire, ci descrive una società in cui il centro commerciale diventa il fulcro della vita sociale, e i grandi centri commerciali come fulcro di vita sociale li abbiamo visti effettivamente arrivare.
0: Sappiamo di cosa parla.
1: Esatto, sì. Anche qui da noi, è una roba americana, ma anche qui da noi, anche nel nostro territorio. Pensa quando costruirono i Gigli, no? È diventato un centro, per me un posto aberrante, ma sì, per molti invece un posto di aggregazione. Ma, e ci fermessimo qui, sarebbe anche abbastanza facile Ma diventa il consumismo, il consumo all'interno del suo tempio, che è il centro commerciale, diventa appunto una sorta di religione moderna, e attraverso la lente di questa di religiosità rispetto al consumismo, Ballard analizza le conseguenze del materialismo sfrenato e la perdita dei valori tradizionali, e mostra come la modernità possa condurre a nuove forme di tribalismo, ed è qui che poi dopo si lega proprio agli scontri e alla società in subbuglio, perché ci siamo trasformati in tribù, e torna molto anche con l'attualità, tutto sommato.
0: Sì, diciamo, allora così l'incipit è questo ex pubblicitario che va in si reca in questa cittadina di Brooklands, fondamentalmente una delle varie periferie di Londra, e ci va perché il padre è rimasto ucciso durante un attentato in un grande centro commerciale, che come dicevi te è un po' il fulcro della vita, e quindi diciamo è un po' l'agorà, la piazza dei nostri giorni, e quindi c'è un attentato, il padre viene ucciso, allora lui va in questa città e arriva in questo centro commerciale che si chiama Metro Center, che è come dicevi, una presenza onnipresente, soffocante, aperto 24 ore su 24, ha devastato la vita cittadina, ne ha cambiato completamente le abitudini, insomma non stiamo neanche troppo a dirvelo perché tanto lo sapete perfettamente che cosa implica. E di questo omicidio, quindi del padre del protagonista, è accusato questo Duncan Christie, che era una persona già nota alla polizia perché è un attivista contro questo Metro Center. Esatto. Quindi è una persona che si...
1: Un antagonista.
0: Sì, e che però il suo modo, fondamentalmente, almeno quello che si legge nelle prime accuse, è che lui avrebbe sparato a caso nella folla con un mitra e poi fugge nella calca. Allora, in realtà qui e nel resto dei romanzi di questa tetralogia, che è tutta dedicata appunto alla violenza urbana, ai riot, si parla di rivolte borghesi, nel senso che non si concentra Ballard, nonostante l'abbiamo visto anche nella scorsa puntata, avesse ben presente il sottoproletariato e quanto insomma subiva la violenza di quegli anni. Quindi in moltissimi romanzi di Ballard c'è anche quel tipo di soggetto, ma i protagonisti spesso e soprattutto in questi romanzi sono i borghesi, cioè quindi sono quella classe sociale che in qualche modo questo mondo alimenta. Cioè è il capitalismo a cui si rivolge principalmente, il soggetto principale è la borghesia, e che a sua volta alimenta in una sorta di circolo vizioso in cui al centro c'è sempre in qualche modo questo ceto medio, questa borghesia, che in Ballard a un certo punto da dibarta, cioè per varie ragioni che ci dice in vario modo, a un certo punto vuoi non vuoi sbroccano, e lo fanno nelle maniere ovviamente più violente che gli vengono in mente, e questa è un po' l'incipit del romanzo di Regno a Venire. Poi da lì,
1: esatto, poi è tutto è chiaro, non finisce qui, ma c'è proprio, sono proprio tutti gli intrighi politici di potere, dove il potere cerca di tenere appunto in quanto detentore dello stesso, quindi sono intrighi, assassini in diretta TV, appunto l'esercito che deve intervenire, viene schierato nelle città, ci dicono tante cose, in particolar modo legato all'Inghilterra, ci ricordano chiaramente gli scontri del 2011.
0: Sì, tra l'altro scontri di tipo completamente diverso, nel senso che appunto lì in quel caso gli scontri del 2011 erano gli scontri dovuti all'ennesimo omicidio poliziesco di una persona ovviamente di origini africane, che londinese, che chiaramente per l'ennesima volta viene uno dei tanti che vengono uccisi, e ha in alcune zone intorno a Londra, in realtà in varie zone dell'Inghilterra, ma principalmente nei quartieri periferici di Londra, nell'agosto del 2011.
1: No, comincia a Tottenham, nei quartieri periferici di Tottenham.
0: Giusto, e poi piano piano si espande in vari altri posti.
1: Esatto.
0: E fondamentalmente, appunto, dopo l'uccisione di questo
1: Mark Duggan,
0: sì, niente, l'ennesima sparatoria, ma ovviamente viene ammazzato come sempre, e come sempre succede, sappiamo perfettamente la dinamica, e da lì partono queste rivolte nel 2011, che vi ricorderete forse sono state rivolte piuttosto lunghe, piuttosto pesanti, con molti saccheggi. Chiaramente i media italiani ne hanno parlato fondamentalmente solo per enfatizzare, sì, e per mostrare come queste persone senza morale, senza etica, si portassero via le Nike, quindi gli interessa solo dei soldi, che mi verrebbe da dire pure, ma anche sì, visto che probabilmente vivono nella miseria. E detto ciò, chiaramente la visione ne abbiamo avuto riportate noi dai media era agghiacciante,
1: sì,
0: però ce le ricordiamo, e spesso è stato tirato in ballo Ballard, mi ricordo, in quegli anni.
1: Sì, è vero, hai ragione. No, allora ti dirò, sì, io me le ricordavo, ma in realtà quando l'ho riletto, perché non me lo ricordavo più, cioè nel senso, ho pensato a me quando c'è il Black Lives Matter e le uccisioni in America, non mi ricordavo mica degli scontri in Inghilterra dei 10 anni prima. E invece sono molto simili, perché sono sempre sulla stessa questione, appunto, questioni razziali mai risolte, di una
0: classiste,
1: certo. Eppure l'Inghilterra ha avuto anche più secoli per, a parte no, in realtà, bene o male, sono gli stessi dell'America, perché...
0: Beh, comunque, anche lì, Ballard, ve lo leggevamo nella scorsa puntata, cosa ha detto quando da Shanghai si è trasferito, è andato a vivere a Londra e ha trovato una Londra, all'epoca erano gli anni 50, e ha trovato una Londra completamente classista, che poi abbiamo visto, questo classismo non è andato assolutamente perso, magari ha cambiato volto, ha cambiato contorni, ma di base è rimasto quello.
1: Tra l'altro la pagina Wikipedia è molto schierata, cioè schierata male.
0: No, ma come sempre del resto, Wikipedia Italia.
1: Wikipedia Italia, sì, sto guardando quella ora.
0: Tragedia come sempre. Sì, quindi Regno a Venire, invece, appunto, abbiamo detto un altro tipo di rivolte, nel senso che comunque sono rivolte della borghesia, anche lì molto strano, perché molto strano no, per niente, anzi, però sono molto intricate queste rivolte, poi a un certo punto, come dicevi, si scoprono vari complotti, vari gruppi di nazisti implicati, insomma, varie cose che si intrecciano, e di base c'è comunque una violenza urbana che esplode, c'è per esempio tutta una parte di violenza da parte dei tifosi nell'ambito di una partita di calcio, e quindi lì esplode un altro riot, insomma ci sono varie robe che evidentemente Ballard ha preso dalla vita quotidiana di tutti i giorni, stiamo parlando del 2006, vi ricordo, e che però chiaramente sono tutte intrecciate con tutta la critica che abbiamo visto anche nella scorsa puntata, che Ballard fa a questa società dei consumi che fondamentalmente ti colonizza il cervello e ti massifica, e alla fine esplodi di base, questo in soldoni. Quindi questo era Regno a Venire, e questo, come dicevamo, è uno, in realtà l'ultimo, siamo partiti dal fondo di una tetralogia, però di Ballard, l'ultima sua tetralogia, che viene chiamata la tetralogia di Cocaine Nights, che, come si può intuire dal nome, parla appunto di vita loca e di appunto di violenza urbana, riot e quant'altro. Dopo questo, cioè in realtà partendo dall'inizio, nel 96 inizia questa tetralogia con proprio il romanzo omonimo Cocaine Nights, e poi invece nel 2000 c'è il secondo romanzo che si chiama Super Can. Super Cannes, anche qui non siamo in un centro commerciale, ma questa volta in un parco tecnologico, quindi più o meno uguale, la stessa cosa. Questa volta però a Cannes, quindi in Costa Azzurra, nel retroterra nord-est di Cannes, appunto, nell'entroterra, e parla di questo, vabbè, della dirigenza fondamentalmente di questo parco tecnologico, che deve, è un parco tecnologico costruito per attrarre multinazionali, e dove dentro chiaramente ci lavora gente sottoposta a ritmi di lavoro insopportabili, in condizioni di sindacalismo inesistenti e condizioni di sfruttamento totali, e dove la dirigenza di questo grande parco tecnologico è abietta, cioè, quindi Ballard racconta di tutto lo schifo di questa dirigenza, appunto. Anche questo direi c'è abbastanza, cioè, dopo aver letto per mesi tutti i rapporti Epstein, insomma, ci viene da pensare che sapeva di quello di cui parlava, ecco.
1: Esatto.
0: E qui, anche qui, l'incipit è questo ex pilota d'aerei. Ballard c'ha molto questa questione dei piloti d'aereo. Lo ritroviamo in un sacco di suoi romanzi.
1: O piloti, comunque.
0: Piloti o ex.
1: Di macchine.
0: Sì, è vero. E in particolare però anche questa cosa del volo, dell'aereo. C'era proprio, non so perché, ma moltissimi suoi racconti hanno come protagonista un pilota d'aereo o qualcuno che sogna di essere pilota d'aereo. Insomma, c'è sempre un po' questa cosa. Fatto sta che l'ex pilota d'aerei Paul Sinclair, al quale in realtà era ex, perché gli è stato ritirato il brevetto di volo perché ha causato un incidente d'aereo in fase d'atterraggio, e lui, insomma, praticamente segue la moglie perché ha ottenuto un contratto a tempo determinato in questo appunto grande centro di high tech in Costa d'Azzurra, quindi la segue, va con lei, e però la donna prende il posto, appunto, è stata assunta perché prende il posto di questo dottor David Greenwood, che è morto in circostanze misteriose e tragiche dopo un raptus omicida che l'ha portato a assassinare a colpi di fucile 9 abitanti che conosceva di persona, quasi tutti i suoi pazienti. Quindi anche qua questa classe media apparentemente, obiettivamente privilegiata, che fa parte della classe sicuramente più come dire, ben vista, che è il soggetto appunto di questo mondo capitalista che ruota tutto intorno a questo ceto medio. In questo caso Ballard si concentra sulla classe tecnologica, quindi assolutamente vedendoci lungo. E anche qua questa classe qua a un certo punto sbrocca e inizia a spararsi, a manifestare segni di cedimento sempre più violenti.
1: Sai cosa mi è venuto in mente? Che in realtà, se volete ritrovare l'atmosfera ballardiana, la si ritrova nei primi Dylan Dog. Non ci avevo mai pensato, è ambientato a Londra, questo aiuta. Però più che ne parliamo insieme, raccontiamo la poetica di Ballard e quello che i significati che escono fuori dai suoi romanzi, più che mi viene in mente roba che ho letto di Dylan Dog.
0: Vedi.
1: E sì, sì, c'è la macchina, la tecnologia fuori controllo, ma anche il classismo, anche il capitalismo che ti mangia la testa e ti porta alla follia. Capitalismo in senso lato, quindi inteso come consumismo, inteso come estrattivismo sociale, insomma, no? Tutto il pacchetto completo. I primi 100 nomi di Dylan Dog potrebbero rientrare in opere ballardiane.
0: Beh, d'altra parte Ballard lo vedremo anche in fondo a questa trasmissione, comunque ha influenzato tantissimo la cultura del suo tempo. E del resto comunque stava parlando di un mondo che era quello, cioè, nel senso,
1: certo,
0: non sarà stato neanche l'unico a notare questi segni di cedimento in qualche maniera.
1: Sì, anche perché poi gli anni 70, ora penso che qui si arriva alle soglie dei 2000, però gli anni 70 sono l'inizio della tecnologia, quella quasi positivista era negli anni 70,
0: sì,
1: la tecnologia.
0: Sì, si iniziava a parlare di intelligenza artificiale già.
1: Esatto, esatto.
0: Sì, sì.
1: E vediamo oggi, appunto, che è arrivata finalmente. Insommina.
0: Così è così. Sì. Io direi, ma non so se te hai pronto un pezzo, ti sto cogliendo di sorpresa.
1: No, sono sempre pronto.
0: Che domande. E così lasciamo aperti i microfoni. No, non è vero.
1: A sto giro no. No.
0: E magari ci sentiamo un attimo un pezzo e poi continuiamo, perché abbiamo da raccontarvi anche l'ultimo libro di questa tetralogia.
1: Esattamente. Andrei con, non vi dico cos'è, tanto la conoscete, ne parleremo dopo, però con qualcosa che è stato influenzato proprio dalle storie di Ballard. Questa la facciamo sentire tutta, non vi dico cos'è, rimanete
0: tanto
1: qui con
0: lo
1: noi.
0: Lo sapete.
1: Yes. Così è quasi il telegiornale.
0: È vero.

0: Chissà dove ho trovato questa musica. Ricorda un po' la, con una sonora di Expanse, però. Però anche un po' di un telegiornale.
1: Studio aperto. Ci dicono sul pad
0: che è fantascienza quella, per cui va
1: totale,
0: bene.
1: Totale, sì, torna. Sì, assolutamente, siamo sul pezzo.
0: Allora, sì, dici.
1: Ci scrivono sul pad a proposito dei riot del 2011 in Inghilterra che abbiamo citato prima. Ci dicono: quando il furbissimo David Cameron capì che forse London Calling non era l'inno migliore per le Olimpiadi? E in effetti, avevo rimosso questa cosa. A volte tendo a rimuovere le parti brutte, ma con queste mi porto via anche le parti comiche.
0: Purtroppo sì.
1: Vabbè.
0: Su bello e su brutto, no?
1: Molto bello, molto bello. Cameron me l'ero proprio dimenticato. Che bei tempi. Quindi invece, tornando, abbiamo sentito Video Killed the Radio Star.
0: Why?
1: The Buggles. L'avrete riconosciuto, pezzaccio strafamoso. Che peraltro penso che nessuna di noi ha mai letto il testo, perlomeno.
0: No, mi sono messo ora a leggere, ma è incredibile.
1: Cioè, perché uno dice, vabbè, ma in fondo, ma cosa sta dicendo? Io, ecco, nella mia ignoranza ho sempre pensato che fosse una roba, che ne so, il video contro la radio,
0: sì,
1: ma che ne so.
0: Un po' frivoletto.
1: No, invece no. Viene direttamente da un racconto di Ballard, è proprio ispirato al racconto di Ballard, che a sua volta io non ho mai letto, e non so perché non ho mai letto, perché tipo probabilmente è la storia della mia vita. Perché parla, dice questo, la trama è questa, un ragazzo muto, che aspira i suoni vaganti in un mondo senza musica. Cioè lui va in giro con un aspirapolvere e aspira dei suoni che trova in giro, perché nel mondo ormai non c'è più musica e lui aspira questi suoni. E fa amicizia con una cantante lirica che vive in uno studio di registrazione abbandonato e che è completamente in decadenza, questa cantante, perché tutte le musiche precedenti sono state rese obsolete grazie ai progressi della musica ultrasonica, e quindi grazie a questo nuovo tipo di musica tutta la musica passata viene assolutamente abbandonata, e questa cantante lirica va in disgrazia e diventa povera. E quindi, cioè, non so perché non ho mai letto questo libro, tipo...
0: Neanch'io.
1: Cioè, è il mio
0: neanch'io.
1: Libro.
0: Tra l'altro questo è un pezzo iconico perché, e quindi rientra bene in quello che racconta, perché fu quello che ha dato vita alla musica degli anni Ottanta, cioè uno dei primi a usare le drum machine, i sintetizzatori, e quindi è stato fondante. Ora stavo guardando un paio di articoli, nessuno cita Ballard.
1: Cioè,
0: maledetti.
1: No, ma tra l'altro è proprio
0: importante da dire.
1: Madonna, ma poi tra l'altro è proprio diretto il testo, cioè nel senso, se poi lo leggete effettivamente ce la ritrovate la trama del racconto, cioè non è neanche un riferimento velato, è proprio chiaramente ispirato.
0: Allora dice: ti ho sentito alla radio al canale 52, ero disteso sveglio intento a sintonizzarmi su di te, sebbene fossi giovane non hai avuto problemi a sfondare, si sono presi i diritti d'autore per la tua seconda sinfonia riscritta da una macchina e dalle nuove tecnologie.
1: E vai.
0: E ora capisco i problemi che vedi. La TV ha ucciso la stella della radio, bla bla bla. E ora ci incontriamo in uno studio abbandonato, appunto. Ascoltiamo il playback e sembra che sia stato tanto tempo fa e ti ricordi i ritornelli che andavano di moda. Bla bla bla bla bla. Nella mia mente e nella mia macchina non possiamo tornare indietro, siamo andati troppo lontano, sono arrivate le immagini e ti hanno spezzato il cuore, dalla colpa al videoregistratore. Fa anche rima in italiano.
1: Capito. E da lì, capito, si potrebbe parlare del sonoro, l'impatto del sonoro nel cinema per il film muti.
0: Ma pensate, il videoclip è il primo trasmesso in assoluto da MTV, appena nata in quel periodo.
1: Capito,
0: non lo
1: capito.
0: Sapevo.
1: E niente, e questo, anche questo ha fatto Ballard. E, tornando a noi, tornando all'ultimo... No, il penultimo, perché l'ultimo era Regno a Venire e ve ne abbiamo già parlato.
0: Giusto, però 2003 Millennium People.
1: Esce Millennium People, sì. Sempre tetralogia, appunto, dei Riot, Cocaine Nights. Lo psicologo David Markham è un agiato medico, anche qua ritorniamo sempre a questo tipo di soggetti, che vive in questo quartiere residenziale di Londra con la moglie. E però non ha la moglie ha questo problemino, che non ha mai superato il trauma di un incidente, e ritorniamo alle fisse di Ballard, incidenti automobilistici, lei c'ha avuto questo incidente, non ha mai superato questo trauma, in realtà è guarita fisicamente, non ha più nessun problema fisico dopo questo incidente, ma lei si ostina a credersi comunque malata e per muoversi utilizza comunque stampelle o la sedia a rotelle, nonostante non abbia niente. E anche qua, insomma, ci ritroviamo il Ballard di Crash, ovviamente. E, a un certo punto la vita del dottor Markham cambia di punto in bianco il giorno in cui viene a sapere dalla diretta di un telegiornale della morte della sua ex moglie Laura in un attentato terroristico dentro un aeroporto. E lui però è diffidente nei confronti della polizia, non gli torna tutto quanto, e allora decide di lanciarsi in questa ricerca del colpevole e quindi si unisce a questi gruppi per tutta una serie di motivi rocamboleschi, insomma questi romanzi sono tutti un po' veloci, con delle trame intrecciate che a un certo punto le cose... il protagonista si ritrova in mezzo a altra gente che fa delle cose, lui gli va dietro e va avanti così. E anche questo protagonista a un certo punto si ritrova con questi gruppi che anche loro fanno diversi attentati, fanno proteste per vari motivi e contro varie cose. E lui dice: gli vado dietro perché magari così trovo il colpevole dell'assassinio di mia moglie. L'assassinio di mia moglie. E in realtà poi questo l'arrestano durante una dimostrazione contro una mostra di gatti.
0: Cioè, ci sta.
1: Ci sta. Può succedere. E viene, oltretutto lo picchia pure la polizia, insomma, le piglia. No, tragedia. Quindi, insomma, dalla padella alla brace. E finisce, lo mandano a processo, finisce in tribunale e lì ci incontra questa Kay Churchill, che è un ex insegnante universitaria, che in realtà lei è una navigata delle varie proteste, di nuovo della borghesia, questo tipo di proteste, non quelle del sottoproletariato, non pensate ai poracci, no, proteste borghesi. In questi immaginari, in questo complesso, insomma, sono dei quartieri residenziali di Londra che non esistono in realtà, se le inventa Ballard sostanzialmente,
0: sì.
1: Che però sono quartieri abbastanza di lusso, all'interno dei quali però scoppiano queste proteste che diventano sempre più violente. E qui praticamente quella di cui parla Ballard in questo Millennium People, che è del 2003, è un punto, come dicevamo anche un po' prima, una sorta di sollevazione generale di questa classe media che parte con una protesta contro un generico aumento del costo della vita, cosa che peraltro abbiamo visto molte volte nelle proteste di Gilets Jaunes. Ci sono state varie proteste anche nel corso della nostra storia dove a scendere in piazza era il ceto medio, la borghesia, no? Che magari protestava perché gli era aumentato il costo della vita in particolare di qualcosa e scendevano in piazza. Ballard fa partire i riot da questo, ma poi in realtà li porta all'estremo, e quello che mette in scena in realtà è un impazzimento, anche se non c'è niente di folle in tutto questo, cioè in realtà un'esasperazione di violenza dove questa classe media a un certo punto sbrocca e inizia a fare attentati sempre più violenti e li fa in dei luoghi simbolo della borghesia. Quindi è molto strano perché in realtà è come se la borghesia si rivoltasse contro se stessa in qualche maniera, cioè non va da quelli che sono ancora più ricchi, non va neanche, non se la piglia manco coi poveri. L'obiettivo è proprio la stessa vita borghese in qualche maniera, senza chiaramente aver chiaro tutto questo,
0: sì, esatto.
1: Però di fatto lo fa.
0: Sì, esatto, e è un po' anche il sintomo di questa alienazione sociale portata all'estremo, per cui tu non sai più chi è il cattivo veramente, e non riesci più a indirizzare veramente la rabbia verso chi verso chi o cosa andrebbe indirizzata, perché appunto è tutto sfumato, è tutto perso all'interno del consumo, all'interno del, di una sorta di desiderio però un po' distorto, ed è proprio questo desiderio distorto poi che Ballard ci racconta, no?
1: Sì, è come se appunto a un certo punto il mondo ti ha, il mondo, il capitalismo ti ha riempito il cervello, bombardato il cervello, esatto, di desideri, di bisogni, di cose indotte, e a un certo punto tu esplodi contro quegli stessi desideri e quegli stessi simboli che cercavi di accaparrarti, per cui danno fuoco ai cinema di quartiere, dei supermercati rionali, ristoranti, cioè tipo le catene dei McDonald's. Ma non lo fanno come farebbe, come sono state fatte spesso nelle rivolte di periferie, dove il sottoproletariato o il proletariato dava fuoco a tutto in una rabbia di tipo completamente diverso. Lì è un...
0: Anche perché da quei luoghi era escluso tendenzialmente.
1: Esatto, esatto. Invece no, loro si la prendono contro luoghi da cui invece non solo sono inclusi, ma sono il loro simbolo, il simbolo della loro stessa vita.
0: Però a questo punto una... Cioè, io se percepissi una rivolta del genere capirei la gravità della situazione, perché no, uno sta distruggendo proprio quello in cui era immerso, diciamo. Invece no, invece di fatto poi viene strumentalizzato, sì, eccetera eccetera.
1: Sì, beh, in Ballard c'è sempre un po' questa confusione, no? Dove di base non si capisce mai cosa sta succedendo. Chi legge lo capisce, ma i protagonisti no.
0: Sì, esatto, esatto. E la tecnologia, che appunto poi, no, la fantascienza si nutre della narrazione della tecnologia futura, passata o presente, è un mezzo per fare qualcosa, ma è quindi un'arma a doppio taglio, perché è sia lo strumento di oppressione che lo strumento di liberazione. E allora che cosa si fa? Ho trovato un interessante... No, cosa si fa? Si vive. Perché poi Ballard è quello, dice, si vive, tutto va male, non importa, la forza sta proprio nell'affrontare qualsiasi cosa, a lui non interessa il lieto fine, mai, piuttosto appunto il viaggio interiore di chi vive la storia, diciamo, come l'affronta. Poi non è detto che per forza finisca in modo catastrofico.
1: No, infatti.
0: Anche se comunque le tinte oscure, fosche, rimangono spesso, ma proprio perché è una società che porta verso l'oscurità e non verso la luce, diciamo. Interessante, una definizione ho trovato su un articolo che dice Ballard ha agito come cartografo dell'inconscio collettivo.
1: Oh, bello.
0: Non male, ci sta come definizione.
1: Anche perché effettivamente dà un sacco di simboli, cioè sottolinea diversi simboli che potremmo definire simboli anche inconsci molto spesso. Cioè la macchina, lui è una delle persone che effettivamente hanno portato alla luce la macchina come simbolo inconscio di qualcosa che stava succedendo nell'oscurità del nostro inconscio, no? Cioè,
0: sì.
1: E quindi in qualche maniera l'ha portata alla luce, ha detto: oh, guardate che questa roba qua, cioè, ci sta suggerendo cose, cioè per noi è un simbolo, cioè ci fa scattare delle corde, non è una macchina e basta. Effettivamente Ballard in questo è stato molto bravo, ha dato una mappatura effettivamente, sì, molto precisa.
0: Perché lui non immagina tanto il futuro quanto disseziona il futuro partendo dalle pulsioni che stavano nascendo, dai mutamenti sociopolitici in atto negli anni 70, ma che già davano la linea un po' di quello che sarebbe avvenuto, non fino alla follia attuale, ma comunque insomma ci si avvicinava molto. E infatti poi, tra l'altro, chi è che ha potuto in qualche modo raccontare con le immagini la scrittura di Ballard? Cronenberg,
1: certo,
0: ma per forza, perché è l'unico disturbante fino in fondo, a tratti, cioè piace più Ballard sinceramente, ma anche perché il mezzo scritto
1: è un'altra cosa,
0: è un'altra cosa rispetto al mezzo video, insomma. Però insomma, interessante, se volete vedervi Crash, guardatevi Cronenberg, quando è del 96, sì, del 96. una roba interessante comunque. Però quindi, capito, lui non immagina il futuro, no? La fantascienza in generale dice, va bene, questa tecnologia va verso questa direzione, allora il nostro futuro sarà così. No, il nostro rapporto con questa tecnologia è in questa maniera, allora il futuro andrà così. Questo intendo come dissezione nel futuro.
1: Sì, come dicevamo anche nella scorsa puntata, Ballard rende sempre molto chiaro e molto palese che la tecnologia è fatta dall'essere umano. Certo, cioè, non c'è niente di religioso, niente di calato dall'alto, la tecnologia è un qualcosa che ha creato l'essere umano e quindi è il nostro rapporto con la nostra stessa creatura che dobbiamo analizzare.
0: Esatto, cioè il disastro non è un evento, ma è la condizione. È una normale condizione. Fa la differenza. Quindi non è più una fantascienza catastrofista post-apocalittica a prescindere, ma è appunto un trovarsi immersi nella realtà.
1: Anche perché quando parlavamo di fantascienza catastrofista, per l'appunto, che ne abbiamo parlato in alcune puntate, se vi ricordate, una critica che abbiamo fatto spesso, che ce la faceva un po' scadere spesso, era il fatto che di base si assomigliava un po' tutta. Cioè, di base la narrazione in fondo, sì, magari le catastrofe erano diverse, ma in fondo poi tutti tendevano a dire che di fronte alla catastrofe l'essere umano fa schifo, cioè di base si salvi chi può, ognuno fa per la sua, e in questa banalizzazione anche riduzione delle possibili, cioè del ventaglio di possibilità che ti si aprono quando sei immerso in una catastrofe e che di fatto poi ti schiaccia in un futuro già scritto e insuperabile, no? Ballard ecco, veramente è diverso in tutto questo perché appunto senza arrivare alle utopie, cioè non ti dice sì, gli esseri umani affrontano le catastrofi in maniera meravigliosa, non sarebbe un appiattimento dall'altro verso,
0: sì.
1: E tutt'altro, però è molto più approfondito sul appunto su che cosa potrebbe succedere all'essere umano mentre affronta tutto questo.
0: Esatto, cioè la tragedia c'è, ma non è una tragedia tombale che chiude tutto, non è neanche liberazione da qualcosa, che ne so, il vento è venuto dal nulla, il vento è venuto dal nulla, distrugge le tecnologie, ci libera dalla... non è questa la storia, no? Però per dire, come esempio, e ci libera dalla schiavitù delle macchine, no. Non è liberazione, non è distruzione, è mutazione.
1: Sì.
0: È mutazione di cosa? Dell'animo umano rispetto a ciò che vive.
1: Eh sì, in qualche modo ti rimette al centro della scena, nel senso che dice pure non sei in balia degli eventi, ma in qualche maniera lo decidi te il tuo futuro. Stessa cosa con la tecnologia. Non è che ti è arrivata da sulla testa l'intelligenza artificiale che te l'ha portata Gesù. Cioè sei te che l'hai creata e sei te che adesso decidi anche come affrontare il tuo rapporto con questa roba.
0: La consapevolezza che la modernità spinta alle sue estreme conseguenze non produce senso, ma solo vertigine.
1: Bello.
0: Bella questa frase, bella.
1: È vero. E secondo me ci stiamo avviando verso l'ultima parte, sì, che di base è quello che è venuto dopo Ballard, sì, o durante Ballard.
0: Sì, chi come è stato influenzato, insomma, qualche... poi, insomma, tutti e tutti, però insomma, nello specifico qualcosa di più chiaro, quindi ci fermiamo un secondo e poi torniamo subito con l'ultima parte dedicata appunto alle influenze che Ballard ha avuto su
1: il mondo.
0: I posteri, esatto, il mondo.

0: 22:34. Radio Wombat.
1: Studio aperto. No.
0: No, no! Radio Wombat. Meglio. Siamo su quel pianeta. Proprio lui.
1: Quello brutto.
0: Quello brutto.
1: Andiamo su un altro.
0: Va bene.
1: Siamo arrivati in un altro.
0: Eccoci. Parlavamo effettivamente della, delle voci, della, della, della, come si dice, della, dell'ampio spettro che la voce può avere, che non è predeterminato, ma che in realtà in qualche modo è performativo, come dicevi tu, cioè che
1: sì,
0: si può...
1: ci eravamo distratti a parlare di questo, come, assolutamente non considerando cosa stava andando in radio.
0: Bene, bene. Appunto, come dicevamo, siamo nella parte finale della puntata e di questa bilogia dedicata a Ballard, e passiamo alla parte invece delle influenze più odierne. Abbiamo sentito, per esempio, appunto, abbiamo sentito prima Radio Killer, Radio Star, che viene presa proprio da una da un racconto di Ballard, ma vi faccio sentire brevemente un altro sempre pezzo musicale che si ispira profondamente a Ballard, e dei The Normal, che è Worm Leiterette. Non leviamo la voce, ma vi facciamo sentire anche solo un po' di estratto. Eccolo qua. Che l'inizio è molto figo.
1: No, spacca sto pezzo. Worm
0: Leatherette. Il problema è che dice praticamente solo queste due parole per tutto il pezzo.
1: Sì. Non è il testo.
0: Non è il testo il suo punto forte.
1: No. Worm. Worm.
0: Però
1: sta dicendo, sta dicendo. Leatherette.
0: Leatherette. Leatherette. Che vuol dire Leatherette?
1: Non lo so.
0: Che Worm lo so, ma Leatherette.
1: Non lo so.
0: Però lo scopriremo.
1: Pezzo del 1978 dei Normal, beh, in realtà è stato un pezzo che ora noi l'abbiamo bullizzato, ma in realtà è stato un pezzo piuttosto significativo, che tra l'altro è stato ripreso da La Qualunque, ricoverizzato poi da Trent Reznor, Peter Murphy, Atticus Ross e Jordi White, che hanno fatto insieme una loro versione. E in seguito poi anche, no, in seguito prima era stato anche rifatto da Grace Jones. E, insomma, è un pezzo che ha avuto in realtà diverse dopo ripercussioni nella storia della musica. E questo è un pezzo ispirato direttamente a Crash di Ballard, per questo ve ne parliamo sostanzialmente.
0: Esatto, e qui e appunto poi siamo Drum Machine, eccomi, avevo perso il filo della questione. Allora, chiaramente l'abbiamo detto nell'inizio puntata della volta scorsa, la New Wave britannica, intesa come movimento letterario, è stata, Ballard è stata una figura chiave appunto per questo movimento. Stiamo parlando degli anni 60, quindi con, insomma, diciamo sì, anni 60-70. Per cui mentre stava scrivendo, mentre c'erano le sue prime opere,

0: E ha influenzato autori come Michael Moorcock, Thomas Dish, John Brunner, quindi spostando un po' la narrativa, il focus su narrativa d'avanguardia e soprattutto analisi sociologiche, cioè si va a parlare, tra l'altro anche l'Ursula Le Guin in qualche modo.
1: Beh,
0: probabilmente
1: sì,
0: ora mi viene in mente,
1: ma pure l'amor.
0: Infatti l'Ursula Le Guin, ora non ho approfondito, mannaggia a me, a un certo punto ha avuto un'accesa discussione con un giornalista proprio riguardo a Ballard fondamentalmente sulla libertà d'autore, che è la cosa che ci siamo detti anche noi qua svariate volte. No, in realtà noi l'abbiamo messo in termini un po' diversi, cioè, tra l'altro, vabbè, cioè quanto l'opera, cioè se l'autore è una merda, l'autore è un'attrice, se non è le merde, quanto il...
1: Slegata la sua,
0: esatto,
1: opera. Possiamo ancora leggere Neil Gaiman oppure no?
0: Esatto, questa, tra l'altro mi è venuto in mente a proposito di questo discorso, è morto Dan Simmons settimana scorsa.
1: Davvero?
0: Davvero, è morto di ictus. Sono andato un po' a spulciare un pochino di più. Di fatto lui è stato, avevo ragione nel tempo a dirlo, è stato una figura importante per la destra americana.
1: Non si
0: scappa da questa cosa qua. Però se poi vai a vedere le sue azioni e la sua vita, alla fine comunque... Boh, non si capisce bene se davvero fosse
1: una
0: sorta di merda maga o... se sia rimasto incastrato, non lo so, insomma,
1: finezze, non lo so, perché io ho messo la testa sotto la sabbia, sto cercando di non sapere cosa succede.
0: È quasi meglio, l'ignoranza è una salvezza. Però invece l'Ursula Le Guin col giornalista, poi la puntata prossima ve la cerco meglio, ve la dico, mi sono scordato stamani di approfondire, mannaggia. È legato al fatto invece, tipo, in Crash lui parla di cose che erano scabrose in qualche modo, quindi non è il personaggio negativo che scrive cose molto belle, ma è proprio il problema è proprio quello che ha scritto.
1: Certo.
0: E lei, se non erro, però mi lascio la possibilità di contraddirmi, lei diceva, ma certo che può scrivere, l'artista deve poter... parlare di certe cose nei temi e nei modi che vuole lui o lei, e quindi non rompere cazzo.
1: Fondamentalmente esatto. Anche perché se non si può parlare di violenza o
0: e quindi sul permenismo allora
1: è la critica che hanno fatto anche i fratelli Grimm, come abbiamo detto
0: esatto, è vero, è verissimo.
1: Sì, e quindi in effetti, come dicevi giustamente, ha influenzato moltissimi autori di quell'epoca. Tra l'altro, Murko, che io anche lì bisognerebbe farci una puntata dedicata. Perché
0: non sono molto preparato.
1: A me piace tanto. Vabbè, comunque.
0: Vabbè, però ci sta, certo.
1: È bello. Vabbè, vediamo.
0: Poi c'è, l'abbiamo nominato sempre la volta scorsa, il cyberpunk. Il cyberpunk nasce da questa qui proprio perché non è solo la tecnologia portata al suo estremo, ma è... l'uomo che si fonde all'interno, si perde nella tecnologia, e quindi Gibson e Sterling, di cui se volete ci sono delle puntate dedicate al cyberpunk in particolare, e i due, insomma, le due figure più importanti sono appunto William Gibson e Bruce Sterling, che sono senza dubbio stati influenzati da Ballard.
1: Tra l'altro, a questo proposito vi possiamo consigliare, tra le varie robe uscite per la Shake, tra le altre cose, hanno ripubblicato negli anni Research, cioè hanno pubblicato la versione italiana, quindi hanno tradotto la versione italiana di Research, una rivista californiana molto importante che nella scena cyberpunk degli anni 80, quindi proprio dei primi anni, nell'81 nasce Research, e molto interessante, e molte cose lì dentro parlano di Ballard, ci sono interviste, articoli, c'è anche una monografica di Research dedicata a Ballard, quindi vi consigliamo di andarvela a vedere, a spulciare, cioè un po' di tutto, insomma, su questo. E lì chiaramente vedete, ha proprio luogo l'evidenza di come il cyberpunk si sia nutrito negli anni di Ballard e viceversa.
0: Tra l'altro mi è venuto in mente come si chiama quel film, perché le distopie psicologiche a quel punto prendono cominciano ad apparire all'interno della fantascienza, quindi appunto è la mente umana, è l'animo umano, è la psicologia che vengono messe in primo piano all'interno della fantascienza, cioè la fantascienza passa da lì, appunto la macchina è un mezzo, non è totalizzante come invece nell'altra fantascienza dove, che ne so, l'astronave è fondamentale. Il mezzo meccanico o similare è funzionale a raccontare appunto le questioni interne, quindi sono distopie psicologiche e è da qui che cominceranno a proliferare, diciamo, nei futuri autori ed autrici. No, mi era venuto in mente un film dove appunto legato per esempio al condominio, ai Rise, cioè questi condomini autosufficienti, cioè sì, autosufficienti, chiusi in se stessi, non autosufficienti.
1: Beh, che vorrebbero dipingersi come autosufficienti, di fatto, sì. È vero. Sì, in generale diciamo che questa cosa, cioè, come peraltro raccontavamo anche quando parlavamo di Gibson parla di scenari anche fisici, anche di urbani, eccetera, e poi in qualche maniera noi diciamo che si sono avverati, e non si sa mai se nasce prima l'uovo o la gallina, e probabilmente anche nel caso di Ballard. Il Ballard parla di centri commerciali, di non luoghi, di tutti spazi urbani anche un po' interstiziali, che però poi diventano centrali nei suoi romanzi, nel suo mondo. E questi luoghi lo sono davvero, e probabilmente lui ha semplicemente appunto dato forma e vita a dei simboli che già esistevano, appunto non si è inventato nulla, non è che lui ha dato d'improvviso l'impulso a un'ondata, non lo so, architettonica di grattacieli che prima non sarebbero esistiti, però ha dipinto quello che stava già accadendo, ovviamente. E stavi cercando, ti vedo il film che dicevi? No,
0: sì. Mi sembrava fosse proprio Dread.
1: Addirittura?
0: Dread, ma c'era... chi è? Stallone?
1: Stallone in Dread? Certo che c'è Dread. Mascellone, ma come?
0: Non era questo, mi sembra, il film. Judge Dread. Vabbè, boh, non lo so.
1: Lo vedremo.
0: Sì, mi ricordo che c'era, cioè, tra le grandi attrici che fa la grande nemica c'è quella del Trono di Spade che fa la regina cattiva. Vabbè, diciamo, è tutto così detto. Andiamo avanti. Ne abbiamo parlato tanto, il body horror. L'horror, in qualche modo.
1: Certo.
0: Legato alla macchina, che appunto Crash è emblematico da questo punto di vista, dove appunto la macchina è espressione del desiderio umano distorto, e da lì in poi appunto influenzerà la fantascienza soprattutto sulla questione della mutazione corporea, cioè il corpo che muta attraverso la tecnologia in generale.
1: Ma sì, ma tra l'altro noi abbiamo citato spessissimo Cronenberg perché ovviamente è il capostipite del body horror e come dire, probabilmente anche uno degli esperimenti più riusciti. Ne esistono anche altri esempi, cioè ci sono in realtà molti altri autori, soprattutto devo dire di cinema, ma anche in realtà nell'arte. Il cyberpunk è un po' pieno di sta roba, e tra l'altro anche non soltanto nell'arte pittorica, ma anche in quella della danza, tutte le questioni che nel cyberpunk, che ne so, la gente che si appendeva, tutto quel tipo di performance legate al corpo e a un certo modo una tortura autoinflitta sul proprio corpo. Tutto questo era chiaramente enfatizzato in Ballard, cioè non dico che era anche lì, non è che nasceva da Ballard, ma sicuramente Ballard gli ha dato vita, cioè è riuscito a, cioè vita nel senso che è riuscito a portarla alla luce. e quindi o magari gli ha dato un nome anche semplicemente, gli ha dato dei contorni più evidenti e quindi poi è stato ripreso e capito meglio da tante altre artisti.
0: Esatto, il film era proprio Dread, allora sì, era quello.
1: Oh mamma.
0: Che però racconta proprio questo, cioè appunto questi mondi chiusi dentro questi palazzi dove succede di tutto e fuori una giustizia arbitraria dello Stato e fondamentalmente se non riesce a controllarti poi viene a pestarti.
1: Ecco. Appunto, come dire.
0: O se comunque non riesce in qualche modo ad avere sì, un controllo. Sì, il film in realtà secondo me insomma, non bellissimo.
1: Sì,
0: ma non so se te lo ricordi.
1: Non me lo ricordo, però invece un altro film che vi vorrei segnalare più, come dire, pop, sempre a proposito di body horror, parlavamo di Cronenberg, uno degli attori fetici di Cronenberg è Jude Law, in Existence, ve lo ricorderete. E, un altro film con Jude Law, secondo me molto bello, del 2010, di Miguel Sapochnik, che non conoscevo come regista, è Repoman, che ha molti elementi che secondo me sono ballardiani, perché sostanzialmente è questo... lavoratore, di fatto è un tizio che è in un futuro dove le persone possono acquistare degli organi artificiali da trapiantarsi, quindi se hai bisogno di un rene, di un organo, te lo puoi pagare pagandolo a rate, e se però non hai soldi a un certo punto non puoi più pagarti le rate, arriva questo tizio, in particolare Jude Law, che te lo riprende,
0: lo riviglia. È giusto.
1: Mi sembra giusto, e quindi c'è questo trama che secondo me è tipicamente ballardiana, nel senso effettivamente ci si ritrovano molti elementi tipici suoi e però poi in realtà scade nel body horror, nel senso che non è semplicemente la storiella così. Lui chiaramente a un certo punto c'ha un ripensamento morale, per cui alla fine non ce la fa a ripigliare,
0: certo.
1: A ritirare questo organo, e da lì entra una spirale dove anche lui viene messo dentro questo sistema che lo individua come cattivo e viene perseguitato, eccetera. E però questo rapporto della carne, cioè di come gli organi tecnologici vengano inseriti nella nostra carne come protesi, e poi vengano anche ripresi come tutto questo ruoti intorno ai soldi, evidentemente.
0: Esatto.
1: E al fatto che tu ce li abbia o non ce l'abbia, questa è una tematica tipicamente ballardiana. È un filmetto pop, ma secondo me molto bellino.
0: Ci stazza. No, ma mai in pop a me piace.
1: Infatti, dice punto. Le cose a volte più comprensibili.
0: Vero, c'è, per esempio, c'è, io non sono preparato, c'è quell'altro film con Stallone, sempre, dove fa sempre il poliziotto in un futuro, però lui viene scongelato dal passato, che è un must, a casa mia è un must.
1: Confermo confesso che su Stallone sono impreparata.
0: No, vabbè, perché mio babbo, chi c'è? Come si chiama? Io non sono bravo con i nomi delle attrici. Il mio babbo è un fan, e quindi...
1: Vabbè, capita. No, ma in ogni famiglia c'è un film trash culto.
0: Ecco, qualcosa. Demolition Man, famosissimo.
1: Ti confesso che non l'ho mai visto.
0: Molto pop, ma secondo me ci sta, perché ci sono delle cosine che parlano di una società futura, tutta bella pulita, tutta iper controllata, che nasconde in realtà oscuri segreti, diciamo. E poi alla fine è una roba pop, è una roba, sì, che poi tra l'altro un film sarà di un'ora e mezzo, è una roba veramente... Però qualche cosina ce l'ha, e quindi alla fine il pop a me piace.
1: Ma sì. Per arrivare invece alla musica, abbiamo già fatto un po' di esempi, ma comunque chiaramente la musica è stata influenzata tantissimo da Ballard, in particolare gli Ultravox, i Joy Division, tantissimo, ma anche l'Industrial, ovviamente, i Throbbing Gristle, ma anche Sonic Youth in alcune robe. E, poi appunto gli esempi più eclatanti ve li abbiamo già fatti, però in realtà è anche difficile dare i contorni di questa influenza, perché davvero Ballard ha influenzato in un modo pervasivo, volendo, nel senso che magari non ci sono dei riferimenti così ovvi come...
0: No, magari ha capito il trend, cioè ha capito quello che non so definire.
1: No, nel senso che comunque, che ne so, Video Kill the Radio Star effettivamente era proprio didascalico di un racconto.
0: Sì, sì,
1: ma molta altra musica magari non è così, esatto. Ma comunque sì, è perfettamente... potrebbe essere perfettamente un racconto di Ballard, ecco.
0: Anche perché il rapporto fra la musica e il libro è interessante. Ci sono degli esempi nella modernità di e lo sono spesso stati invece, per esempio, nei fumetti. Per esempio, Dylan Dog è uno di quelli che lo fa, di suggeriti della musica.
1: Ah, è vero, sì, sì.
0: Perché la musica insieme alla lettura è un po'... non è come una colonna sonora, ma ti aiuta a tirare fuori delle immagini.
1: Ecco, io devo dire, ora andiamo completamente fuori tema, ma
0: va
1: tanto
0: bene,
1: ormai che c'è frega.
0: Siamo a fine ormai.
1: Ma infatti. No, perché io devo dire che invece non riesco a leggere e ascoltare la musica in contemporanea. Proprio non mi riesce. Perché mi si attiva troppo cervello, troppe porzioni di cervello. Cioè non riesco ad ascoltare la musica in maniera passiva o comunque in sottofondo. Quindi questa cosa, fare due robe così per me centrali insieme, non ce la fa.
0: Non lo so, io per esempio quando ho scritto le mie tesi ho sempre ascoltato tanta musica mentre leggevo roba pesissima, perché comunque mi riuscivano, pesissima, saggioni di migliaia di pagine, perché mi aiutava invece a, non lo so, entrare nel flusso forse.
1: No, io lo riesco a fare solo se la musica non mi sconvolge, cioè deve essere
0: certo,
1: musica
0: sceglievo.
1: Sì, che tendenzialmente non mi piace, o se non mi, cioè magari no, se non, proprio non mi piace non la posso ascoltare, però che non mi coinvolge troppo.
0: Vabbè,
1: ecco.
0: Allora, tipo, sicuramente non musica italiana che la capisco.
1: Bravo.
0: Ma qualcosa di, anzi, se possibile anche fuori dall'inglese pure meglio, perché no, appunto si è messo i russi prima, no? Chissà che dicono, non lo so. O strumentaloni, sì, strumentaloni, c'è tanta bella musica strumentale, non solo elettronica, ma anche appunto, c'è la musica classica, per esempio,
1: ma
0: è meravigliosa.
1: Sì, io sto avendo delle buone soddisfazioni alla musica psichedelica anni 70, ve la consiglio.
0: Certo, certo.
1: Grandi viaggioni.
0: Certo, assolutamente. Meraviglioso, grandi viaggi interiori con Ballard, più che spaziali. C'è questa bellissima frase conclusiva che abbiamo messo, che è: la fantascienza ballardiana si distingue per la continuità col presente, utilizzando il futuro prossimo per analizzare le perversioni del presente anziché fuggire in ambientazioni galattiche.
1: Ma infatti, ma tanto poi ci rincorrono anche se andiamo là, cioè ci
0: tanto
1: pigliano.
0: Io ho perso le speranze, non andremo a esplorare. Dici? No, ci autodistruggiamo prima, c'è verso.
1: No,
0: non c'è proprio verso.
1: Ma poi non abbiamo i soldi.
0: Non c'è, ma chi se ne fotte dei soldi?
1: Non ci mandano là.
0: Non abbiamo la volontà.
1: No, no, ma è come la volpe e l'uva. No, no, ma a noi mica ci interessa andarci. No, no.
0: No, che
1: bene
0: poi,
1: qua.
0: Poi con gli amici spesso si è detto: va bene, allora domani parte l'aspirazione, te vai o non vai? Perché se vai ci sta che non torni più. E se vai comunque siamo all'inizio, quindi tu schianti quasi sicuro, vai o non vai? Io credo che vado.
1: Sì.
0: Il richiamo delle stelle è molto forte. Non lo so. Vedremo.
1: Io vado raramente anche fuori da Prato, cioè nel senso arrivo fino a Prato, mi sembra già un viaggio.
0: È già troppo lontano. Però forse che rimane a presidiare, mi sa.
1: Ma ci penso, perché negli ultimi periodi forse invece ci ripeto.
0: Vabbè. Fatecelo sapere invece cosa fareste voi a postawomad@insiberia.net. Ci risentiamo fra due lunedì. Queste sono le porte di Tannhäuser. Parliamo di fantascienza e limitrofi. Ballard è concluso. Di cosa parleremo la volta prossima? Come
1: chi
0: dice Dorendoro, è nascosto nelle spire del caos.
1: Pensavo dicessi Doraemon.
0: No, ben più importante l'opera. Una delle mie opere preferite. E bene. Grazie a tutte e tutti per essere stati qui con noi.
1: Alla prossima,
0: Wombat.
1: Ciao.
0: No, un'ultima cosa. Un saluto al nostro caro ascoltatore che ci ascolta spesso e che non è stato molto bene ultimamente, che è Bricobaldo.
1: Ciao Bricco!
0: Ciao!

0: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra!
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: No, va bene, alzate a parte, abbiamo qui con noi gentilmente Matteo Perugino Doc, che è venuto a presentarci oggi un po' il progetto editoriale di Cronache Ribelli. Quindi io penso che più o meno tutte e tutti conosciamo in linea di massima cos'è Cronache Ribelli, quindi non starei a fare queste grosse premesse, ma lascerei subito la parola e partirei in realtà da un excursus su come è nato appunto Cronache Ribelli, che tipo di progetto è. Quali sono le vostre scelte e come funzionate? Poi vediamo un po' come proseguire.
1: Buonasera, grazie per averci invitato. Noi siamo contenti di essere, insomma, qua. Io sono contento di essere qua oggi in rappresentanza di Cronache Ribelli, che è un progetto divulgativo ed editoriale che nasce nel 2016. Noi siamo una realtà che nasce con lo scopo di raccontare la storia dal punto di vista delle classi subalterne, delle soggettività oppresse e soprattutto di raccontare le loro lotte, le loro ribellioni. Ovviamente questo risponde a un nostro punto di vista sulla storia. Noi crediamo che appunto la storia non possa essere narrata soltanto o soprattutto come viene fatto nel mondo istituzionale, anche in larga misura nel mondo scolastico, come un incontro-scontro di gruppi dirigenti, ma pensiamo che appunto chi costituisce la piramide di ogni società umana stratificata rappresenti il centro della narrazione. Perché? Perché le masse subalterne, con il loro sfruttamento, chiaramente sono quelle che tengono in piedi ogni società piramidale, ma d'altro canto, quando da oggetto di storia si fanno soggetto di storia, quindi mettono in piedi dei movimenti di rivendicazione di lotta, diventano anche quelli che la storia la fanno andare avanti. Quindi Cronache Ribelli nasce sostanzialmente con questo obiettivo e con questo presupposto. Fin dall'inizio del nostro percorso noi non abbiamo avuto

finanziatori pubblici o soggetti privati, insomma, enti, fondazioni che sostenessero il nostro lavoro. Quindi, quando appunto è nato Cronache Ribelli, la nostra decisione, la nostra scelta è stata quella di utilizzare i social network come strumento attraverso cui raccontare queste storie. L'abbiamo fatto nell'ottica di raggiungere il maggior numero di persone possibili, l'abbiamo fatto ovviamente conoscendone anche tutti i limiti e le contraddizioni, ma il nostro obiettivo era raccontare alle persone comuni del presente le storie, le lotte delle persone tra virgolette comuni del passato. Quindi questo strumento ci dava la possibilità di raggiungere tante persone e di bypassare quelli che sono un po' i canali tradizionali di informazione. Dopo 2 anni dall'inizio di questo percorso abbiamo deciso di produrre il nostro primo libro, che è stato questo qua, un almanacco autoprodotto che appunto si chiama Cronache Ribelli, all'interno del quale noi raccontiamo tante storie diverse provenienti da epoche, diciamo, contesti geografici differenti, ma che sono animati dallo stesso principio, cioè quello di raccontare storie di lotta, di ribellione, sindacali, femministe, ecologiste, occupazioni, scioperi, insurrezioni, rivolte. Quindi noi nasciamo con questo obiettivo, noi nasciamo con questo tipo di idea, e quando decidiamo di fare il nostro primo libro prendiamo anche tutta una serie di decisioni riguardanti la nostra realtà editoriale, come vogliamo stare nel mondo editoriale, come vogliamo fare questo che da quel momento in poi per noi inizia a essere un lavoro. Quindi sostanzialmente stabiliamo 3 capisaldi di questo progetto che poi restano gli stessi nel corso del tempo. Il primo è che Cronache Ribelli è un progetto orizzontale, al momento ci lavorano 5 persone, tutte le decisioni vengono prese collettivamente, noi ci riuniamo tutti i lunedì in modo assembleare e discutiamo di tutto quello che riguarda il nostro percorso, i libri da realizzare, i contenuti da far uscire, le metodologie di lavoro, le collaborazioni. Tutto, diciamo, quello che Cronache Ribelli incassa, i profitti non vengono divisi, ma al netto di un salario che è inferiore a quello di un operaio, tutto il resto viene trattenuto dentro il progetto per farlo crescere e farlo sviluppare. Questo per noi è un punto cardine, il modello organizzativo, perché quando Cronache Ribelli è nato, diciamo, i nostri colleghi editori, tra virgolette, ci dicevano che era impossibile fare alcune scelte, tra cui questa, cioè gestire in modo totalmente orizzontale un progetto di questo tipo. Noi nel tempo abbiamo dimostrato che era possibile e vogliamo cercare anche di dimostrare che si può stare all'interno di un contesto che ovviamente funziona con regole, e poi ne parlerò meglio nel dettaglio, che noi aborriamo, ma cercando di portare avanti una visione che sia alternativa. Quindi quello che abbiamo fatto è stato dare un piccolo esempio del fatto che qualsiasi contesto lavorativo, anche quando sta dentro un sistema che gli è avverso, può comunque funzionare con una metodologia orizzontale e di partecipazione diretta delle persone a tutte le decisioni. Il secondo punto, che per noi è molto importante, è che noi abbiamo scelto di stare fuori dal mercato editoriale e soprattutto dalla distribuzione editoriale. Qua sto in un mercato contadino e quindi penso che una delle tematiche fondamentali sia quello che, no, la distribuzione toglie ai produttori il giusto prezzo del prodotto per lucrarci sopra e per imporre delle metodologie di produzione, di sfruttamento del suolo e di tutte le persone che lavorano all'interno di una filiera lucrandoci sopra. Questa cosa qui succede anche nel mondo editoriale, cioè purtroppo in Italia si parla pochissimo di come funziona la distribuzione editoriale. In Italia c'è sostanzialmente al momento quasi un monopolio distributivo, perché i grandi gruppi si sono comprati quote reciproche di mercato, quindi al momento una sorta di, diciamo, gigante distributivo che è composto da messaggerie e dal distributore di Feltrinelli controlla l'85% del mercato editoriale italiano. Questo significa che dentro una libreria l'85% dei libri che vedete circolano attraverso questo modello distributivo. Questo
questo modello distributivo ha tutta una serie di caratteristiche negative. La prima, ovviamente, è che quando si compra il libro si tiene la maggior parte del prezzo del libro, cioè il 30, il 35, il 40, a volte anche più del 40% del prezzo del libro va al distributore, ma il distributore non è solo, secondo noi, un soggetto che lucra sulla filiera, quindi poi andando a contrarre il guadagno di chi sul libro ci lavora effettivamente, l'autore, l'editore e il libraio, ma soprattutto è anche il soggetto che decide, con tutto un sistema molto complesso di scontistiche, quanto libri diventano visibili in libreria, quanto il libraio ha interesse a tenere il libro piuttosto che un altro, e quindi di conseguenza è anche il soggetto che orienta il mercato editoriale in Italia. In Italia c'è un grosso problema, perché ogni anno in Italia vengono realizzati 80.000 nuovi titoli, che voi tenete conto nessuna libreria può ospitare, no? 80.000 nuovi titoli l'anno, e al tempo stesso però vengono mandati al macero dai 4 ai 6 milioni di libri, perché questo è un sistema che è costantemente in sovrapproduzione. Perché succede questo? Succede questo perché il libro non è più concepito come uno strumento culturale, come un prodotto che debba avere qualcosa da dire sul piano poetico, artistico, saggistico, letterario, grafico, ma è soltanto un oggetto di consumo dentro questo tipo di sistema. Quindi non si fanno più libri che devono durare. L'idea è di fare libri che hanno una vita sempre più breve e che si caratterizzano sostanzialmente per inseguire una serie di gruppi di consumatori che vengono bombardati con queste produzioni che entrano e escono continuamente dalle librerie. Oggi in Italia si producono soprattutto alcuni tipi di libri. Il primo tipo di libro che si produce, ovviamente, oltre ai libri chiaramente di autori già famosi e consolidati, il primo libro che si produce è quello relativo a eventi contemporanei, ok? Cioè, su 100 anniversario della morte di San Francesco, 300 libri su San Francesco, scoppia la guerra russo-ucraina, 300 libri sulla guerra russo-ucraina, molti dei quali fatti anche male, perché parlano di libri realizzati in 448 che o sono rimaneggiamenti dei vecchi testi o sono ripubblicazioni con un minimo di introduzione. Perché? Perché ovviamente l'esigenza fa un prodotto che sia molto rapido, che esca il prima possibile e vada a intercettare quell'interesse collettivo per quel tipo di tema. La seconda categoria di libri che vengono prodotti sono quelli realizzati da personaggi che di per sé hanno già un seguito, quindi le nostre librerie sono intasate da persone che in realtà non fanno gli scrittori, calciatori famosi, youtuber, influencer, personaggi dello spettacolo, cioè persone che ovviamente poi non scrivono direttamente i loro libri, perché molto spesso è un ghostwriter a fare il lavoro tra virgolette sporco, e che come producono e pubblicizzano, non lo so, cappellini, mutande e altre robe, fanno anche i libri, perché hanno già un pubblico consolidato e hanno già quindi una serie di utenza che potenzialmente vende. Questo è un fenomeno che sta aumentando in maniera costante. Noi lo vediamo per esempio con TikToker, che oggi sono i soggetti inseguiti per realizzare libri, ma non perché ci abbiano ovviamente qualcosa da dire, e questo non è un attacco contro la categoria del TikToker, questo è un riferimento per dire che, cioè, non è che perché tu c'è mezzo milione di persone che ti seguono su TikTok significa che necessariamente c'è qualcosa da raccontare all'interno del libro. Invece questo purtroppo è quello che succede, e questo purtroppo è anche quello che fanno grandi e importanti case editrici italiane che hanno fatto la storia editoriale di questo paese. Se noi pensiamo a una casa editrice come Einaudi, che pubblica le eterobasiche, con massimo rispetto per le eterobasiche, che fanno anche una roba simpatica e carina, però perdiamo veramente il senno, perché parlavamo della casa editrice che ha pubblicato tra i più grandi autori italiani, che adesso insegue sto tipo di fenomeno. Questa roba qui ovviamente è fatta con lo schema che dicevo prima, cioè facciamo uscire libri, ci guadagniamo rapidamente e poi questo libro lo distruggiamo, perché diventa un peso fare una gestione di magazzino di questo tipo di materiale che si accumula costantemente. In Italia peraltro c'è anche un sistema di incentivi per cui se tu un libro a un certo punto lo vendi come libro che viene destinato al macero, c'è un sistema di defiscalizzazione sostanzialmente. Quindi è un sistema che
produce e distrugge continuamente, in cui non si cerca l'autore perché c'è qualcosa da raccontare o perché fa un prodotto di alta qualità, ma si cerca soltanto di vendere e di guadagnare il più possibile, perché poi, come dicevo, questi trend finiscono, no? L'argomento che regna sovrano sulla cronaca, sull'attualità muore, quindi i libri non si vendono più, il personaggio che è stato famoso, tra virgolette, per un certo periodo, ricordo la tizia del corsivo che ha pubblicato con Mondadori, poi scompare dal nulla e decine di migliaia di copie vengono distrutte, anche perché poi chiaramente le case editrici fanno grandi tirature per abbattere i costi di produzione su ogni singolo prodotto e molto spesso purtroppo vanno anche a stampare all'estero. Io penso soprattutto ai libri per bambini, ai cartonati, ai libri puzzle, sono interi settori delocalizzati per abbassare i costi di produzione, ma chiaramente tutta questa roba qui c'ha un impatto enorme a livello ambientale e c'è anche un impatto enorme a livello culturale, perché andando a fare questo tipo di produzioni noi ovviamente andiamo a impoverire tutti quelli che sono i campi del sapere e al tempo stesso impediamo veramente che autori e autrici che facciano ricerca, che ci abbiano capacità artistiche, letterarie, possano affermarsi, perché se oggi una casa editrice ha come filtro il reparto marketing, che è quello che ti dice se il libro lei pubblica oppure no, e no l'editing che diciamo controlla il valore effettivo del libro, noi ci rendiamo conto a che livello è arrivato sto mercato. He may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

Ora, qual è il problema? Che io immagino che questo discorso che stiamo facendo oggi, quante volte l'avete sentito in qualche altra presentazione o in generale di quanto se ne parla nella società? Zero. Perché dentro questo sistema ovviamente c'è un problema collaterale e enorme che è quello dei media. I grandi gruppi editoriali sono legati ai grandi media, no? Mondadori, Mediaset per esempio, e di conseguenza tutta questa roba qui è una roba che scompare dalla narrazione, tanto più che dentro questo mondo c'è anche tutto un sistema di do-ut-des, per cui si costruisce un immaginario all'interno del quale l'autore diventa tale non se fa il libro che c'ha qualcosa da dire, ma se c'ha una recensione su Robinson, se l'articolo di Repubblica, il trafiletto parla di lui, se la rivista cosiddetta specializzata gli riserva 4 righe. Poi magari quello è il libro che nessuno legge, perché la maggior parte dei libri in Italia, questo bisogna dirlo, più del 90% dei libri in Italia non superano le 500 copie vendute. Questo ci fa capire com'è il mercato editoriale italiano, come funziona, e soprattutto questo ci fa capire anche il terribile fenomeno che si accompagna a tutto quello che ho descritto, che ovviamente riguarda i grandi gruppi editoriali, che è poi l'editoria a pagamento, che invece investe le piccole realtà editoriali. Cioè, questo è un paese in cui un sacco di case editrici purtroppo campano facendo pagare ai propri autori, alle proprie autrici, i libri che devono pubblicare. Ora, chiaramente capite che se un editore guadagna non sul far circolare il libro e farlo conoscere, ma sul fatto che l'autore o l'autrice lo paghino per pubblicare, non sta facendo il suo lavoro, perché praticamente sta fa il tipografo, fondamentalmente, o proprio per il tipografo. Quindi questo è tutto quello che noi abbiamo scelto di combattere, cercando di aprire una riflessione dentro questo mondo editoriale, e ragionando in modo totalmente diverso. Quindi no alla distribuzione, sì al riconoscimento di diritti alti per autori e autrici. Noi ai nostri autori e autrici diamo il 10% del prezzo di copertina sui libri venduti da noi, quindi attraverso i nostri canali, presentazioni come questa, il nostro sito, le realtà indipendenti con cui collaboriamo, quindi librerie indipendenti, spazi sociali, InfoShop, e lasciamo il 50% del prezzo di copertina del libro sul venduto da loro. Quindi significa che se domani voi qua chiamate il nostro autore, la nostra autrice a fare una presentazione e vende il libro, il 50% se lo tiene lui. Perché ovviamente per noi l'autore e l'autrice sono la parte centrale di questo lavoro, sono quelli senza cui il libro non può esistere e devono essere messi al centro del percorso editoriale, e non diventare soggetti da sfruttare, come dicevo prima, nell'editoria a pagamento, ma nemmeno da sfruttare dentro i meccanismi della grande editoria, che poi quando ti mette sotto contratto ti impone un sistema produttivo con tutta una serie di obblighi, tempistiche, che non possono essere quelli legati alla produzione di un prodotto culturale come un libro. Quindi questo è quello che noi cerchiamo di fare, così come abbiamo cercato sempre, oltre ovviamente a non stare nei grandi canali di distribuzione Amazon, IBS e catene librarie, abbiamo sempre cercato questo paese, non soltanto perché vengono finanziati da tutta una serie di soggetti che ovviamente utilizzano i grandi eventi per fare propaganda, l'esercito italiano, le industrie delle armi, le multinazionali che sfruttano l'ambiente, eccetera, eccetera, ma anche perché i grandi festival in questo paese si basano su un principio orribile dal punto di vista culturale, cioè più tu paghi e più tu hai visibilità. Questo riguarda sì ovviamente il luogo dove vai a presentare i libri, cioè quanto spazio c'hai come stand, sia anche il fatto che tu abbia o meno uno spazio dedicato alla presentazione di un tuo volume. Ora, come fa a essere un festival, come fa a definirsi culturale un festival in cui non c'è nessuno che fa una valutazione culturale sul prodotto e l'unica cosa che ti dà accesso è a spazio e riconoscimento, è solo tu quanto paghi per avere la possibilità di presentare i tuoi libri? Così come è imbarazzante, grave, che a questi tipi di festival ovviamente sia concesso l'accesso a tutta una serie di realtà editoriali che portano contenuti neofascisti, misogini, razzisti, eccetera, eccetera.
dite, vabbè, avete fatto tutto questo, oltre ovviamente alla stampa in Italia, cercare di rispettare l'ambiente con la filiera corta, la nostra tipografia adesso sta a Città di Castello, che è a 30 km da Perugia, e oltre anche a cercare di costruire progetti in cui i libri possano veicolare anche degli interventi sociali. Cioè Cronache Ribelli è anche una realtà che negli ultimi 3 anni ha donato più di 20.000 euro a diverse altre realtà attraverso i suoi libri. Penso, no, al libro come Fiabe Resistenti del subcomandante Marcos, con cui finanziamo le attività del ZLN. Penso a Prossima Fermata, con cui abbiamo finanziato con più di 4.000 euro il prossimo Renoiz, il festival per Renato a Roma, che si tiene ogni settembre, che quest'anno compirà 20 anni. Penso a Fuori dal Buio, con cui abbiamo sostenuto da Ambesoca e Nostello per lavoratori migranti nella piana di Gioia Tauro. Quindi tutto questo è il nostro modo di fare editoria, però il tema secondo me importante è che non solo abbiamo fatto questo, ma abbiamo cercato di dimostrare che funzionava. Cioè noi comunque con questa metodologia, cercando di rispettare la radicalità di questa proposta, abbiamo comunque distribuito 100.000 pezzi tra libri, agende, calendari, giochi da tavolo, eccetera eccetera. Quindi non era vero, come ci dicevano, che si poteva fare editoria soltanto stando nella grande distribuzione, soltanto accettando certe logiche, ma viceversa abbiamo scoperto che c'era la possibilità, anche grazie al supporto ovviamente di tanti lettrici, tanti lettori, ma anche di tante realtà come questa, di tanti spazi sociali che ci hanno dato la possibilità di organizzare più di 450 presentazioni in tutta Italia da quando esiste Cronache Ribelli. Dicevo, abbiamo dimostrato che si può creare un altro percorso, si può fare editoria in un altro modo, e che soprattutto si può fare anche dentro settore una battaglia come viene fatta giustamente in tutti gli altri settori, che è la battaglia di cui parlavo prima, contro un oligopolio distributivo che strangola il mercato editoriale, strangola gli autori, strangola le piccole realtà editoriali, e che soprattutto impone un modus operandi e impone un paradigma, tra virgolette, culturale orribile. Questa è un po' la storia di Cronache Ribelli, questo è quello che abbiamo cercato di fare dal 2018 a oggi, e quello che noi vorremmo fare, e possiamo iniziare adesso, scusate se sono stato abbastanza lungo, è parlare con le persone, confrontarci, sentire quello che ci hanno da dire, critiche, proposte rispetto al nostro lavoro. E quindi in un momento come questo, che per noi è molto importante, quello del confronto diretto, sentire anche interagire. Concludo dicendo che ovviamente tutto quello che ho detto non significa che non ci abbiamo limiti e contraddizioni. Ci abbiamo un sacco di limiti, ci abbiamo un sacco di contraddizioni, ne ho citata una. Ovviamente utilizziamo dei canali mainstream, tra virgolette, come sui social network, ovviamente utilizziamo il Corriere per le spedizioni. Per anni abbiamo cercato strumenti per spedire a tempistiche più lunghe, perché i libri ovviamente non sono farmaci salvavita, non è che te ne devono arrivare domani o dopodomani, ma purtroppo qui c'è un problema strutturale di come è organizzata questa roba in Italia. È ovvio che vorremmo cercare di migliorare da questo punto di vista, ma al tempo stesso non ci abbiamo al momento ancora una rete complessa, articolata, che sta su tutto il territorio nazionale, che ci permette di distribuire libri senza avere rapporto diretto con le persone. Quindi, e ci abbiamo provato a costruire nel corso degli anni. Cioè, noi abbiamo per esempio contattato una per una tutte le 280 librerie indipendenti che abbiamo trovato in tutta Italia. Eppure è molto difficile entrare in questo settore, perché poi magari ne parleremo, anche i librai stessi, per tutta una serie di dinamiche, anche quelli indipendenti a volte purtroppo stanno dentro le stesse logiche sistemiche di cui parlavo prima, perché poi nel momento in cui uno controlla, come dicevo prima, l'85% dei libri, se tu sei una libreria e vuoi sopravvivere un contratto con quel soggetto, alla fine lo devi fare quasi per forza, perché altrimenti è difficile trovare i libri da mettere in libreria. Perché questo va detto, chi fa un contratto con il distributore, che sia un editore o che sia il libraio, non può più intrattenere rapporti diretti, ok, dentro la filiera, e quindi questo diventa un cappio
che ti strangola, perché poi c'è anche tutto un sistema fatto di crediti e debito dentro il quale poi una volta che sei entrato è molto difficile che riesci a uscire. Vabbè, vi ringrazio intanto per l'attenzione, sono stato abbastanza lungo, però ecco, vi lascio la parola, così se qualcuno vuole intervenire facciamo un po' di confronto. Grazie.

0: Allora, mi fa venire in mente la mia esperienza personale, nel senso che io da quando nel 2013 ho cominciato a tentare un altro lavoro, che è quello della bidella, facevo tante supplenze veloci nelle varie scuole. Quando mi ritrovavo nelle scuole superiori c'erano sempre diverse situazioni dove Casa Pound o altri soggetti del genere volantinavano liberamente oppure facevano indisturbate le assemblee di istituto, cercando di prenderla più filosoficamente possibile. Parlando con questi ragazzi veniva sempre fuori il fatto che la storia non gli piaceva, qualcuno il libro di storia l'aveva anche venduto per ripigliarci i soldi, e quindi ho capito perché insomma uno può diventare fascista. Quindi, essendo io pittrice e illustratrice, mi regalarono un libro di interviste a partigiane e partigiani, interviste fatte in giro per l'Italia da due giornalisti di Controradio di Firenze, no? Domenico Guarino e Chiara Brilli. Me l'hanno regalato, c'era questo bel librone, si chiama Gli ultimi ribelli raccontano la resistenza di ieri e di oggi. Quindi ho deciso di estrarre tre interviste a delle donne e tre interviste a degli uomini, l'ho illustrate, 114 pagine a colori, scritte tutte a mano, eccetera, eccetera. E poi ho detto, perché l'ho voluto dare nelle scuole, del tipo, visto non gli garba legge la storia, gli fa i disegnini, vediamo. E niente, ho chiesto per stamparlo un po' di fondi, per esempio alla Regione Toscana. Gli è piaciuto il progetto e all'inizio era sì, ma se ti faccio fare però l'introduzione dall'assessore Dal Detali, no, non se ne fa di nulla, e me l'hanno, cioè un po' di hobby, e me l'hanno pagate loro, e le altre l'AMPI provinciale. E ho fatto almeno 19 o 20 presentazioni nelle scuole superiori di Firenze durante le assemblee, senza prezzo di copertina, cioè io non ho voluto una casa editrice perché avevo l'obiettivo che queste storie, anche abbastanza scioccanti, potessero essere comprate o comunque messe in tasca dai ragazzi, anche chi non aveva soldi. E quindi se ci mettevo nel mezzo una casa editrice, ovviamente mi avrebbe imposto un prezzo di copertina. L'altra cosa che non mi piaceva era non mi piaceva proprio l'idea che questo libro non avesse in sé il gesto di te lo do senza che io ti abbia raccontato però anche a voce quello che ho visto, che ho sentito. E io credo che quello che hai detto te sia importantissimo, cioè la relazione fra lo scrittore o chi aiuta lo scrittore a stampare o l'illustratore, questa relazione umana dove te puoi spiegare il perché del tuo lavoro, che te devi, cioè in qualche modo anche accompagnare quella carta da una relazione umana, da uno scambio fra chi lo prende, che ti può spiegare perché lo vuole, che cosa si aspetta da quell'oggetto, e anche il fatto che questi oggetti devono girare. Cioè i libri devono girare, ma devono riacquistare il loro valore, perché quello che hai detto te di questo consumo, piglio, butto, prendo, faccio e mando al macero, comunque è la faccia del capitalismo, comunque è la faccia del consumismo, del profitto, dove tutto diventa merce, dagli esseri umani agli oggetti. Ecco, avere anche, diciamo, il coraggio di rinunciare a un profitto, se si tratta di compagni e di compagne che producono quell'oggetto lì di valore, e dobbiamo assolutamente tutti insieme, tramite il lavoro che fate voi, tramite quello che noi sappiamo accogliere di queste proposte vostre, di invece ridare un valore al lavoro umano che c'è dentro. Perché io ci ho messo 2 anni a fare queste 114 pagine a colori, perché non è solo quello che faccio, però è vero anche che a me di prendere 2 euro su un libro mi va benissimo, se vedo che lo prendo un ragazzino che magari poi gira con gli amici e lo fa girare. Però credo che questo percorso che stai proponendo te sia veramente un atto politico di ridare un valore ai libri, che non devono sparire dal pianeta, anche se ci provano, ma anche il valore dei libri non deve sparire, quindi grazie.
1: Io, ovviamente grazie, io su questo ci tengo anche a dire che comunque secondo noi l'editore deve fare, a parte che noi alcuni di questi libri li abbiamo curati o prodotti anche noi come collettivo, ma poi in generale secondo me il lavoro dell'editore è un lavoro importante se fa quello che dicevo prima, cioè se seleziona libri che hanno un valore culturale, artistico, letterario, li fa conoscere al pubblico, ma aiuta anche l'autore in tutte le fasi di promozione del libro. Noi per esempio facciamo, questo parlo per i saggi, per i libri narrativa, 5 letture del libro, cioè da quando il libro ci arriva per la prima volta e noi decidiamo di pubblicarlo, poi il libro attraversa 5 fasi in cui noi e la nostra correttrice Bozze revisioniamo tutto il libro, diamo dei consigli che possono essere consigli di natura stilistica, correzioni, ma anche consigli legati al contenuto, perché magari pensiamo che una parte sia importante e vada approfondita ulteriormente, oppure una parte magari ci sembra un po' ridondante e può essere tagliata. E tutto questo viene deciso in collaborazione con autori e autrici, come il titolo del libro, la copertina, il prezzo e le ristampe, sia con loro sia ovviamente con chi si occupa della parte grafica, perché noi pensiamo che comunque tutte queste specificità e tutte queste competenze vadano rispettate e che il lavoro migliore nasca da una collaborazione all'interno della quale c'è questa dinamica che sta sempre con l'accento sulla cooperazione e sulla collaborazione, ecco.
2: Volevo solo sapere se avete trovato poi delle librerie che effettivamente vi hanno dato uno spazio oppure se proprio nessuno vi ha considerato.
1: No, no, per fortuna ci sono diverse librerie che assolutamente ci hanno dato uno spazio in diverse città italiane. Ora non specifico, non so, qua a Firenze, perché di questo lavoro se ne occupa e se ne è occupato sempre Davide, però per esempio anche nella nostra città, Perugia, nonostante ovviamente noi stiamo lì e tante persone i libri li vengono a prendere direttamente da noi, ci sono comunque 3 librerie indipendenti che hanno i nostri libri, quindi attualmente io penso che in giro per l'Italia ci saranno 40-50 realtà che tengono il nostro materiale. È ovvio che, come dicevo, è difficile, ma è difficile anche per i librai, perché comunque marginalizzano poco sui libri venduti, e non sto parlando dei nostri, perché noi ovviamente lasciamo una percentuale più alta di quella che prenderebbero dal distributore, ma in generale col sistema della distribuzione di cui parlavo prima i librai sono comunque costretti a stipulare i contratti che molte volte sono capestri, che li costringono a stare dentro quel tipo di sistema, ma anche soltanto, cioè immaginate voi a dover fare una selezione tra decine di migliaia di titoli ogni anno, quando c'è uno spazio ovviamente limitato per accogliere, soprattutto se sei una libreria piccola, una libreria indipendente. E quindi è un po' questo il tema, però c'è anche un tema più grande, cioè il tema è anche che la libreria generalista, per come oggi è concepita in Italia, dal nostro punto di vista difficilmente sostenibile, perché ovviamente ci sono gli altri costi di gestione, l'affitto, le utenze, e funziona molto di più magari una libreria che si specializza su un certo tipo di pubblico, che fa un certo tipo di prodotto, che fa anche un certo tipo di ricerca, perché il tema è anche questo, cioè prima il libraio era una figura che leggeva tanto e ti consigliava i libri. Cioè adesso il libraio molto spesso è uno da cui tu vai, dici c'era sto libro, sì te lo do, no te lo ordino. Cioè questo è anche un tema, cioè il fatto di una professionalità che si sta perdendo. Perché? Perché nella libreria di catena, o comunque in un sistema che è concepito come quello che dicevo prima, il libraio diventa l'ultima ruota del carro, cioè tra virgolette il mero esecutore di una serie di direttive e indicazioni, e non è più la persona che dice: oh, so che a Matteo piace sta roba, so che a Tizio piace questo, quando arriva sto libro glielo faccio sapere perché sono sicuro che è una roba che gli potrebbe sta cuore. Quindi è un po' questo anche il tema che noi ci dobbiamo porre, cioè rivitalizzare questo tipo di lavoro e ricostruire anche dei percorsi intorno ai libri indipendenti, di supporto e di attività, perché come dicevo prima è difficile altrimenti uscire anche in una certa dinamica.
3: Allora, io ho 2 o 3 curiosità. Vabbè, la prima è la domanda stronza sui social, appunto, dicevate, vabbè, siete nati così, è una cosa che vi aiuta molto, e la curiosità è se secondo te prima o poi riuscirete a sganciarvi, perché comunque a un certo punto avete già raggiunto una certa quantità di pubblico e quindi continuerà a seguirvi anche se uscite, diciamo, da quello del mondo dei social, o secondo te se rimarrà una cosa imprescindibile comunque per avere una certa visibilità essendo voi fuori da tutti gli altri mercati e dinamiche. Questa era la prima, e poi mi incuriosiva dal punto di vista un po' più editoriale se, appunto, come dicevi te, siccome vengono pubblicati tantissimi libri ogni anno, se voi come idea di collettivo vi date un massimale di libri che, cioè, che in un anno volete far uscire, se è una roba che invece avviene a seconda ovviamente di quello che un po' succede, e siccome alcuni ne pubblicate proprio come collettivo, come Cronache Ribelli, se anche su quelli lì voi magari avete l'idea che tipo una volta l'anno volete far uscire un almanacco, anche, o se invece anche quella è una roba che a seconda delle idee ovviamente vengano fuori può cambiare, come invece nel caso come scegliete i libri di autori che invece se vi si propongono, se sono tanti, cioè mi incuriosisce sapere se ci sono tanti autori che si propongono, se invece voi fortunatamente li trovate e come fate una selezione.
1: A parte da questo, dal fondo, di solito noi riceviamo almeno 3-4 proposte a settimana di pubblicazione, soprattutto ormai negli ultimi 2 anni. Ovviamente noi ci diamo dei criteri. I criteri non sono tanto legati al genere, anche se principalmente abbiamo pubblicato saggistica o materiale divulgativo, però abbiamo fatto anche romanzi, pochissimi libri di poesie, libri illustrati, graphic novel. Quello che ovviamente ci interessa è la tematica, nel senso che se la tematica è affine a quello che trattiamo, il libro è sostanzialmente papabile. Di solito funziona così, che io faccio una prima lettura di base e faccio una valutazione rispetto a sti criteri. Poi se il libro lo valutiamo interessante, se ne discute, come dicevo prima, collettivamente durante la riunione del lunedì. Uno dei punti è stato pubblicazioni, in cui parliamo anche delle nuove proposte e in cui ci confrontiamo sull'utilità o meno di pubblicare quel libro. Devo dire che noi siamo anche molto, cioè, onesti e sinceri rispetto a autori e autrici. Intanto penso che siamo una delle poche realtà che risponde a tutti quelli che fanno una proposta editoriale, da tutti, anche quelli che ci mandano robe assurde, e lo facciamo perché pensiamo che sia giusto. Al tempo stesso, anche quando decidiamo di adottare una pubblicazione, oltre a tutto quello che dicevo prima, cioè su come funzioniamo, sui meccanismi legati ai diritti d'autore, che ci tengono lì, sono uguali per tutti e per tutte, cioè non è che se un autore arriva da noi e ha venduto 10.000 copie, ma qua non ce l'ho. Per esempio, abbiamo pubblicato Indomabile, che è un libro illustrato da Chiara Giannolla, i testi sono di Valerio Nicolosi, che è una persona conosciuta, affermata, ma noi abbiamo sempre comunque dato la stessa percentuale a tutti e tutti, indipendentemente da chi fossero, ripeto, o quanti titoli vantassero nel mondo editoriale. E dicevo, a quel punto se ne discute e si parla chiaramente con l'autore, con l'autrice, anche perché noi non è che pensiamo che tutti i libri ci debbano avere la stessa storia e lo stesso percorso. Questo è anche un tema interessante. Quello che ti permette la distribuzione è pubblichi con noi e arriverai in libreria. Questo ovviamente è tendenzialmente falso, per il motivo che dicevo prima: 80.000 titoli, nessuna libreria potrà mai avere 80.000 titoli, al massimo il tuo libro sarà reperibile attraverso quel circuito. Ma il tema è un altro, il tema è, come diceva giustamente, veniva detto anche giustamente prima, ogni libro deve avere la sua storia, ogni libro deve avere il suo percorso. Noi a gennaio abbiamo fatto il libro di poesia, abbiamo parlato con l'autore perché il libro ci piaceva e ci interessava, ma gli abbiamo detto chiaramente: noi questo libro non lo distribuiamo, cioè sappiamo qual è il nostro pubblico, sappiamo quello che vendiamo, per noi è difficilissimo vendere questo libro. Quindi ragioniamo insieme su quali sono le strade, le presentazioni dal vivo, i reading. È questo che secondo me dovrebbe anche fare un autore, cioè essere trasparente, essere chiaro, non inventare robe del tipo: ah, sai, il tuo libro sarà il libro migliore del mondo solo perché lo vuoi pubblicare, solo oppure perché ci vuoi lucrare sopra con un meccanismo di editoria a pagamento, come dicevo prima. Cioè cercare di costruire un percorso di fiducia reciproca basato sull'onestà. Quindi funziona così. In questo momento, rispetto a quanto pubblichiamo, abbiamo deciso, diciamo, di limitare le uscite, ma semplicemente perché abbiamo tante cose in lavorazione, e soprattutto abbiamo cose che richiedono tempo, perché ovviamente non ragioniamo con la logica di cui parlavo prima. Cioè, faccio un esempio: abbiamo un libro in produzione da più di un anno, che probabilmente uscirà all'inizio del 2027, che è la storia delle intifade palestinesi, che non è che avevano pubblicato perché adesso c'è il genocidio in Palestina, allora tocca pubblicare il libro. Cioè, questo libro è lavorazione, è un libro che richiede un certo tipo di ricerca, l'autore ci sta lavorando, sta in archivio, ci vuole tempo, ci vuole risorse, il libro deve essere fatto bene. Poi se tra un anno purtroppo si parlerà meno di certe vicende, non è che sta roba qui cambia il valore del libro, come non cambia il fatto che abbiamo pubblicato il libro sui Sahrawi quando nessuno parla di Sahrawi, che è un'altra popolazione martoriata e che lotta da decenni per la propria autodeterminazione. Quindi tutto questo per dire che noi crediamo che ogni lavoro vada fatto nel modo migliore possibile da tutti i punti di vista, e necessariamente per lavorare bene con i mezzi e le risorse limitate che abbiamo, il ragionamento è che per forza di contrarre un po' la produzione. Secondo noi, cioè, 15-20 libri l'anno è il numero giusto, è il numero massimo che una realtà editoriale come la nostra dovrebbe far uscire in questo momento. Magari quest'anno faremo qualcosa di più come l'anno scorso, ma semplicemente perché c'è del materiale già in lavorazione.

0: ovviamente cioè, è fondamentale fare una discussione su questo. Noi sappiamo benissimo che i canali che noi utilizziamo, dove peraltro, cioè, per fortuna c'è anche tanto seguito, perché noi siamo una realtà che tra tutti i canali c'è oltre 500.000 di persone che oggi la seguono, sono uno strumento pieno di contraddizioni, di limiti, che non è nostro, è di proprietà altrui, ci può essere tolto in qualsiasi momento, noi possiamo essere limitati o cancellati. Detto ciò, per il meccanismo di cui parlavo prima, al momento è impossibile farne a meno, perché comunque gran parte, diciamo, della nostra distribuzione si basa sul rapporto diretto con chi acquista i libri, e anche tante realtà che ci hanno conosciuto nel corso del tempo ci hanno conosciuto attraverso quegli spazi fondamentalmente. Io penso sempre a una delle nostre prime, diciamo, presentazioni, stavamo fuori lì e c'era stato diciamo, un quid pro quo con la realtà, e noi nel nostro pubblicare l'evento online e promuoverlo avevamo messo tipo le 18. E loro avevano messo tipo, non so, le 17, le 16. Loro avevano fatto una cosa che io non ho mai più visto. Loro avevano tappezzato letteralmente tutta la città di manifesti, ma veramente io sono arrivato, l'ho visti dappertutto, in cui dicevano: ci sta l'evento, ci sta la presentazione. Ok, allora, alle 17 c'erano le persone nello spazio, alle 18 è arrivata tutta la gente che ha saputo dell'evento online fondamentalmente. Cioè, purtroppo c'è anche da prendere atto che alcuni meccanismi sono cambiati, che mentre magari 40 anni fa il manifesto messo sul muro era uno strumento che a cui le persone davano attenzione, e oggi succede purtroppo, con tre sottolineature, il contrario. Cioè, che è molto più facile che uno venga a scoprire una roba o si ricorda di una cosa perché l'ha letto online, piuttosto che perché ha ricevuto un volantino o ha visto un manifesto. È un problema, sicuramente è un problema. Noi ci dovremmo dotare di strumenti nostri anche online, indipendenti, degli spazi autogestiti, e alcuni ce ne stanno. Il problema è che ci sta la gente dentro. Questo è, tornando al discorso iniziale, se io devo raccontare certe storie a un pubblico generalista e comune, perché quello era il nostro intento, per uscire anche dalla dinamica in cui alcune vicende storiche venivano affrontate, vengono affrontate principalmente in un ambito militante, in un ambito accademico, devo stare in contesti in cui le persone comunque mi possono leggere, a cui posso arrivare. È ovvio che questo comporta anche tutta una serie di mutilazioni. La prima tra tutte è la costante, diciamo, insufficienza e limitatezza delle robe che scriviamo, perché composto le 2.000 o 3.000 battute non puoi raccontare nulla, cioè nemmeno la presentazione di stasera puoi raccontare. Quindi pensare a raccontare un grande evento o un personaggio importante. Il problema qual è? È che se tu non utilizzi, tra virgolette, questo strumento, questo come fosse un amo per raccogliere, no? Le persone, e poi magari cercargli di dare un contenuto più approfondito, lo perdi. Perché se ovviamente tu imposti una narrazione già complicata fin dall'inizio, che anche c'è anche dei limiti d'accesso per chi legge, diventa faticoso. Invece noi abbiamo visto che attraverso, per esempio, questo tipo di strumenti, anche prima che noi diventassimo una casa editrice, tanti libri che noi avevamo consigliato, la gente, come fonti anche per alcune vicende storiche, la gente li prendeva, da parte ovviamente, però è stato comunque un risultato importante, perché ci sono state tante persone che ci hanno scritto: io questa roba qui non la conoscevo, non sapevo che esisteva, poi grazie alla storia che avete raccontato voi ho preso il libro di Eleutera, da Alegre, prima, ripeto, che facessimo libri noi. Quindi è stato comunque importante. Penso che ne potremo fare meno quando, usiamo questo termine, il movimento si doterà di strumenti di distribuzione suoi, che riguardano i libri, ma riguardano ovviamente i prodotti alimentari a breve e lunga conservazione, ma riguardano gli oggetti. Cioè, quando noi riusciremo a creare una nostra rete distributiva, che sicuramente sarebbe molto meno impattante del sistema attuale, e sarebbe anche molto più forte. Però il lavoro è importante, e su cui dal nostro punto di vista bisogna iniziare a ragionare collettivamente. Ecco.
1: Voi avete fatto questa scelta di essere casa editrice perché, come mai non volete stare fuori proprio dal mercato della proprietà intellettuale?
0: noi tutti i nostri libri sono riproducibili a scopi gratuiti come uno vuole, noi li abbiamo sempre dati, chiunque ci ha chiesto il PDF, anche chi banalmente non lo poteva comprare, gliel'abbiamo sempre dato, come abbiamo dato a tutte le realtà che ce l'hanno chiesto. Il tema è, non so se i soggetti di cui parli tu lo fanno per lavoro, però non credo, cioè campano facendo questo, perché il tema è anche questo nel nostro settore, cioè il nostro settore è pieno dei soggetti che fanno i libri come hobby, come secondo lavoro, come attività, diciamo.
1: Ci sono strutture del campo.
0: Ok.

0: cioè io lo faccio come interesse puramente culturale, io non sto in una dinamica in cui non metto in discussione l'ordine delle cose. Cioè, questo è un tema importante. Quando noi ci ritroviamo in delle fiere in cui ci stanno 100 editori, ok? E di quei 100 editori 50, 60, 70 non vivono con l'editoria, è molto difficile che poi inizino un meccanismo di rottura dentro questo tipo di sistema. Cioè, tradotto, è come se io venissi qua e mi mettessi a vendere verdure, siccome ho fatto il contadino prima di fare sto lavoro, mi mettessi a vendere verdure per divertimento con dell'orto mio di casa e va benissimo. Però il tema è, se sto dentro uno schema di rottura come questo mi sta pure bene, ma se io vado dentro uno schema consolidato come quello del mondo editoriale e ci porto un punto di vista che comunque al di là del contenuto del libro diventa poi conservatore, per noi diventa un problema, perché noi abbiamo sempre detto va bene fare il libro che ha contenuti diciamo antisistemici, però il tema è fa un percorso antisistemico come soggetto editoriale. Quindi tornando a te, per noi il problema non si pone, nel senso che tutti quelli che vogliono i nostri libri li hanno sempre dati e li possono utilizzare liberamente. Se noi per esempio non avessimo messo un codice, non lo so, a barre o ISBN sui libri, significava nemmeno poter dialogare con una libreria per avere la possibilità di tenere i nostri libri, cioè sarebbe diventato inutile, anche perché come abbiamo scelto di farlo noi, cioè non c'è nessun vincolo questo tipo di lavoro, semplicemente diventava più una roba formale che sostanziale, ecco, solo questo.
1: Si fa per parlare, però noi siamo una realtà che comunque, non tutti, però molto di noi, una parte di noi tende a deprofessionalizzare, a professionalizzare, però rimanendo in un contesto di cultura conta il sistema. Ora non lo so se l'idea probabilmente non è la stessa cultura, però quando vai a intraprendere un percorso di professionalità devi mettere come hai detto te stesso, hai bisogno delle contraddizioni.
0: Chiaro, ma nel senso poi a un certo punto il tema pure se una cosa può funzionare o non può funzionare, cioè le contraddizioni fanno parte della vita nel momento in cui uno sta dentro questo sistema, cioè c'è sempre una contraddizione da affrontare. Il tema è se tu crescendo come realtà le diminuisci le contraddizioni e aumenti quella che è la tua tensione radicale. Noi abbiamo sempre fatto questo, più Cronache Ribelli è diventata, diciamo, tra virgolette, grande, più si è ingrandita, più il nostro percorso è stato un percorso di radicalità rispetto ai temi che noi abbiamo portato avanti. Poi sul discorso della professionalizzazione, cioè il tema per noi è che i libri anche fatti da noi, anche in modo indipendente, anche in modo libero, anche fin quando abbiamo fatto il primo libro, che era quello come è stato prima, cioè che era il libro autoprodotto, questo libro quando è uscito nella sua prima edizione non c'aveva codice ISBN, non c'aveva niente, perché noi eravamo tre ragazzi che hanno fatto sto libro, hanno iniziato a distribuirlo, ma doveva essere fatto bene, cioè nel senso doveva avere un'alta qualità da un punto di vista produttivo, perché io voglio che se uno piglia il libro di Mondadori piglia sto libro, vedi che sto libro è fatto meglio, perché è rilegato meglio, perché c'è una qualità delle immagini migliori, oltre che essere migliore sul piano etico per i discorsi che abbiamo fatto fino adesso. Così come penso che fare delle belle copertine, fare dei bei progetti grafici, cioè richiedano persone che ci abbiano delle competenze specifiche, ma questo non significa che noi cambiamo il nostro modo di ragionamento, perché il nostro modo di ragionamento è quello che ho scritto all'inizio, c'è cioè una realtà che comunque ragiona dentro una dinamica di classe precisa, una realtà che è basata su un modello auto-organizzato, una realtà che comunque c'ha come principio quello di non dividere i profitti della casa editrice, ma di pagare semplicemente il lavoro, anzi di sottopagare, questo sarebbe più corretto di lavoro. Per cui il tema è, cioè, se noi tocca fare comunque la guerra, certe armi bisogna utilizzarle. Tutte le armi hanno le loro contraddizioni, però è pure vero che se noi non portiamo avanti un certo percorso, sta contraddizione non la portiamo, perché come diceva

0: All'inizio, io prima di iniziare a fare questo lavoro e non capisci un cazzo, io non sapevo niente di questa storia, di come funzionava questo sistema. E ripeto, durante ogni presentazione dico: quanta gente ha assistito a una presentazione di libri in cui si parla di sta roba? Quanta gente? E mediamente tutti mi dicono mai. Allora, quello che noi stiamo a portare è questo: è questo tipo di ragionamento, cioè il ragionamento del sistema. Perché è inutile che io fai il libro di Rosa Luxemburg, giusto, sulla guerra, ma dopo non porto dentro il mio ambiente, con le mie contraddizioni, i temi che mi interessano. Perché purtroppo da noi succede anche sta roba, tocca anche dire onestamente, che uno tende a assumere certe posture su tutta una serie di robe che sono lontane, e poi tutto quello che gli è più vicino a volte è più faticoso. Invece noi pensiamo che il lavoro nostro debba essere questo di lì. Con grande serenità e grande chiarezza, sì, la nostra realtà c'ha sti limiti, la nostra realtà c'ha sti problemi, la nostra realtà c'ha sti contraddizioni. E cercare pian piano di uscirne insieme. Questo è importante per noi, ecco.
1: Secondo me è un tema molto interessante perché il puritanesimo della radicalità poi alla fine non permette di produrre reale radicalità. In realtà, secondo me è molto interessante il discorso, per cui tante volte si passa molto tempo a disquisire su come farlo al meglio, mentre le cose passano e poi tu hai passato il tempo a parlarne. Alle volte, come giustamente hai detto tu, ma come tanta saggistica ha già detto che già sapessi vivere le proprie contraddizioni, è proprio quello, cioè saper affrontare una difficoltà malamente, però l'importante è stare in piedi, perché in realtà, cioè, in realtà sono molto più importanti dei tempi che soffriamo, evidentemente tutti, molto
0: No, io
1: probabilmente.
0: sono d'accordo. Per me, appunto, guarda, sono d'accordo su questo. Per me il tema è quello che avevamo prima, che io non vedo mai qua di signori, il social network è la salvezza del mondo, o è giusto che noi utilizziamo il Corriere? Io vengo qua di noi in questo momento non c'è un'alternativa, ma se ce l'avessimo cercheremmo di praticarla. Questo è importante per noi. Come ripeto, gli altri, secondo noi, dovrebbero fare questo tipo di passaggio, dovrebbero dire: ok, noi stiamo dentro questo sistema per questi motivi e io lo comprendo, però il tema è che comunque va eviscerata sta roba, va portata in discussione, perché anche portandola in discussione che cresce la sensibilità, no? Cioè magari domani, non lo so, qua viene fuori che potremmo tenere durante il mercato un banchetto con i libri e io posso scrivere alla gente, invece di ordinarlo online, se sta a Firenze va il giovedì e piena al mercato, fa il venerdì e piena al mercato. Cioè, però se ne parliamo, se io dico che per me è un problema il fatto di fare questo problema, se io invece sta roba la nascondo e la normalizzo, a quel punto è una sconfitta. Ecco, questo per noi è importante.
2: No, intanto sono molto d'accordo con questo discorso. E in realtà volevo fare una domanda un po' naif, nel senso, se potevi spiegare un po' la differenza tra voi e altre case editrici, tipo quelle che hai citato prima, Alegre, Leutera, cioè nel senso, cos'è che differenzia il vostro progetto? Totale ignoranza alla base, però non so bene orientarmi.
0: Parto dicendo che noi abbiamo stima e totale rispetto per chi fa questo lavoro da tanto tempo, lo fa molto bene come Leutera. Io non vedo una differenza sul piano ideale e contenutistico grande. La differenza è quella che ho raccontato prima, cioè noi siamo una realtà che ha deciso di non stare nella distribuzione editoriale, di non accettare quel tipo di percorso e di conseguenza. Di cercare di fare questo, di portare questo tema dentro di discussione dentro i nostri ambienti, ma anche fuori. Però non c'è una differenza ideale, non c'è una differenza, anzi, potrei dire che loro sicuramente sono più bravi di noi, fanno anche libri in alcuni casi più interessanti e più belli dei nostri, anche da un punto di vista grafico. Le copertine dell'Eutero sono tra le più belle che esistono nel panorama editoriale. Noi abbiamo semplicemente cercato di fare questo lavoro senza fare un compromesso con la distribuzione, perché secondo noi sta dentro quel percorso avrebbe comportato una svalorizzazione dei temi che noi vogliamo portare avanti, e per noi è più importante questo tipo di battaglia che poter dire: attraverso la distribuzione raggiungo più persone. portando i temi giusti come quelli che hanno portato in quei libri. Io penso che 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa, questo discorso che fanno alcuni colleghi fosse molto più giusto, perché prima di internet, prima di un certo periodo storico, è ovvio che i libri fuori dalla libreria avevano tutta un'altra vita, cioè che era più marginale, tolti i contesti di militanza, tolti i contesti politici. Oggi il libro, e dico anche purtroppo, vive fuori dalla libreria. Se noi entriamo in libreria oggi, ci stanno interi sezioni in cui, come dicevo prima, ci stanno i libri di BookToker, cioè quello è internet che entra dentro la libreria. Quindi non mi serve più che la Feltrinelli a Firenze ci abbia il mio libro perché la gente lo sappia. Questo sicuramente è più facile, è più reperibile in quel modo, arrivi a più persone, forse sì, ma per noi fa sto lavoro significa cercare di portare questo tema, e l'abbiamo fatto così. La differenza fondamentalmente è solo questa. Poi c'è massimo rispetto e stima per il lavoro che loro fanno. Va bene, grazie a tutti e tutte allora per l'ospitalità, grazie.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Buonasera, eccoci qua, eccovi qua su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Siamo sulle 13:59 nelle frequenze AM in area fiorentina. Provate ad ascoltarci così, ma se no anche tramite web, tramite streaming, quindi dal sito radiowombat.net. Io sono Addu, questa è Nervature, oggi lunedì 6 luglio 2026 inizia appunto una nuova puntata di Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, giardinaggio, botanica, dipende un po' dalle volte, a volte anche animali per esempio, si può esplorare. Che dire, oggi... Ah, ecco, no, che dire, lo so che dire. La settimana scorsa, scusate, non avete sentito me, lunedì alle 19, bensì avete sentito un'altra voce che ringraziamo, tra l'altro, ancora una volta, da Radio Onda Rossa. Ho rimandato una puntata dell'Ordadoro riguardante la pianta del melograno, quindi era comunque in tema con noi, con Nervature. E quindi appunto ringraziamo ancora. Tra l'altro, ricordiamo che purtroppo l'Ordadoro, quindi questa trasmissione, sta giungendo al termine e quasi quasi, già che ci sono, colgo l'occasione per dirvi che l'ultima puntata su Radio Onda Rossa, però non su Wombat ovviamente, sarà domani, quindi 7 luglio. Mi sembra, boh, alle mezzogiorno all'incirca, insomma, andate a cercare semmai dal loro sito. Comunque è per dire, ecco, che purtroppo questo progetto arriva al termine, ma a volte è anche giusto così. Quindi, sì, non avevate sentito la mia voce settimana scorsa, ma comunque spero, anzi, sono piuttosto sicura che la puntata vi sia comunque interessata. Era molto affascinante, molto particolare. Parlava della pianta del melograno, appunto, come dicevo, ma più da un punto di vista, diciamo, simbolico e sì, politico anche, insomma, molto interessante. Che dire, oggi quindi invece sono di nuovo io, qui da sola in regia. Oggi forse ancora non vi svelo di cosa parleremo, direi che forse inizierei subito con un primo brano, un po' particolare, un po' atipico, poi ne parliamo.

اول چشمه بودم زیر آسمون پیر، اما از وقت سیاه راهم افتاد.

Ed ecco, quella che abbiamo ascoltato era Gugush, che è una cantante molto famosa iraniana, una pop icon, come si dice, e il brano era Mordab, non so bene come si pronunci. E quindi perché sono arrivata a questo brano? Ma sinceramente non lo so neanche io. No, vabbè, lo so perché in realtà il tappetino che useremo quest'oggi è di un progetto musicale che si chiama We Are Jets, che è bellissimo, ora lo sentirete, e che diciamo, riprende musica persiana e la rifà però in chiave strumentale jazz. Quindi ecco, è molto languido, molto molto bella come musica, e è quella che userò per un po' come tappetino.

Quindi sì, ecco, con questo tappetino languido, appunto, il collegamento con la canzone che abbiamo sentito prima è che We Are Jets, questo progetto musicale che stiamo sentendo in sottofondo, appunto, spesso e volentieri prende canzoni già esistenti facendone delle specie di cover, ecco, molto jazz, molto pop jazz, mi verrebbe da dire comunque. E molto molto piacevoli, e quindi ecco, era arrivata la canzone di prima che avete sentito. Allora, io a questo punto, con tutta la calma del mondo, come avete sentito, vi annuncio cosa andremo a fare quest'oggi qua. Io oggi, qui su Nervature, avrei pensato di leggervi due articoli scritti da ora ve lo dico, scusate, Enrico Bucci su Picaia, anzi no, scusate, vabbè, su Luci, Lucy sui Mondi, che vabbè, è un altro progetto editoriale, scusate, ora mi ero confusa. Quindi un blog di divulgazione scientifica online che comunque consiglio, molto molto bello. E quindi Enrico Bucci ha fatto due articoli consecutivi, il primo è del 23 maggio, l'altro è del 27 giugno, quindi un mese dopo, un po' sullo stesso filone, sullo stesso tema, che è il carbonio, da dove viene il carbonio della CO2, ci sta per carbonio, no? Di tutti i tessuti che compongono le piante, della molecola dello zucchero, di una serie di altre molecole utili e fondamentali per la vita e non solo. Insomma, due articoli molto molto molto interessanti che ripercorrono un po' sia dal punto di vista evoluzionistico, quindi com'è che siamo arrivati oggi a avere la fotosintesi che prende il carbonio atmosferico e lo rende tessuto vegetale e poi animale, eccetera, eccetera. Quindi partendo dai batteri, da quello che c'era molto molto prima della vita sulla Terra, e poi in generale, ecco, arriva anche a come funziona invece oggi, quindi il ciclo del carbonio oggi, cioè come funziona ai tempi nostri, non solo nostri, è da un po' che funziona così. Sono un po' tecnici come articoli, ma come vi dicevo, è un blog di divulgazione scientifica, quindi è fruibile in realtà completamente. Diciamo, non è una storiellina, ecco, però a parte questo, penso che vi piacerà.

Difficile, difficile rientrare in voce con questa musica, vabbè, lo sapete, io mi perdo nell'ascolto tanto quanto voi, quindi mamma, rientriamo. Ultima cosa, prima di andare a leggere questi due articoli, vi ricordo i contatti della radio, quindi se volete parlare con me in diretta potete accedere al pad, che è il foglio di testo condiviso da cui appunto potete scrivere, io vedo in diretta e vi rispondo qui a voce. Il link è direttawombat.vado.li. Ugualmente lo trovate anche tramite il sito, dalla sezione contatti del sito, quindi da radiowombat.net, che comunque vi invito a spulciare anche per tutte le altre cose, tutte le altre informazioni, i podcast delle varie puntate.

E quindi ecco qua che andiamo a leggere l'articolo di Enrico Bucci su Lusi sui mondi del 23 maggio 2026 e l'articolo si chiama Senza anidride carbonica non saremmo qua, non saremmo qui. Dunque, l'anidride carbonica entra quasi sempre nei nostri discorsi come una molecola sfavorevole. La associamo all'aumento della temperatura globale, alle emissioni prodotte dalla combustione di carbone, petrolio e gas, all'aria chiusa di una stanza in cui il respiro diventa pesante, ma la formula CO2 descrive una struttura in realtà molto semplice: ossigeno, carbonio, ossigeno, disposti così in linea. Proprio questa molecola lineare, apparentemente povera di sorprese, è in realtà alla base dell'esplosione della vita sul nostro pianeta. Ma cominciamo dall'impressione negativa che ne abbiamo, parziale certo, ma non mal fondata. La luce del Sole attraversa in gran parte l'atmosfera e scalda la superficie terrestre, che a sua volta restituisce energia verso lo spazio sotto forma di radiazione infrarossa, cioè radiazione elettromagnetica con lunghezze d'onda maggiori della luce visibile, percepibile come calore. Le molecole di CO2 assorbono alcune di queste frequenze perché i loro legami chimici possono vibrare, diciamo, stirarsi, piegarsi e oscillare, se vogliamo, diciamo, usare una visualizzazione classica del legame chimico. Nel caso della CO2, alcune vibrazioni modificano per un istante la distribuzione delle cariche elettriche nella molecola. Questo rende possibile l'assorbimento della radiazione infrarossa. Dopo l'assorbimento, l'energia viene rimessa in direzioni diverse, riemessa, scusate. Una parte torna verso la superficie e rallenta la perdita di calore verso lo spazio. L'effetto serra naturale ha mantenuto la Terra entro temperature compatibili con acqua liquida e vita. L'aumento rapido della CO2 dovuto alle attività umane rafforza questo meccanismo e sposta il clima verso condizioni nuove e pericolose, mantenendo parte del calore intrappolato e creando quindi le condizioni sia per una temperatura più alta sia per fenomeni climatici ad alta energia, cioè estremi. Ecco, sì, un'introduzione diciamo doverosa per rifare un po' il punto su che cos'è l'effetto serra, che è un effetto naturalissimo della nostra Terra, ma che sta andando un po' fuori mano, ecco. Continuo con la lettura. A rafforzare questa immagine negativa della povera anidride carbonica ci sono i suoi effetti sulla nostra fisiologia. Durante la respirazione cellulare, le nostre cellule ossidano molecole organiche, soprattutto zuccheri e grassi, per ricavarne energia. Ossidare in chimica significa sottrarre elettroni a una molecola. Nel metabolismo umano questo processo trasferisce elettroni all'ossigeno e produce acqua e CO2. Il sangue trasporta poi la CO2 ai polmoni, dove viene eliminata con l'espirazione. Quando la CO2 si accumula, si scioglie nel plasma e nei globuli rossi, reagisce con l'acqua e forma acido carbonico, ovvero H2CO3. Ciò rende il sangue più acido, con effetti profondi sulle proteine che ci compongono, sulle reazioni catalizzate dei nostri enzimi, sui recettori nervosi, sulla funzione cardiaca e cerebrale. L'ipercapnia, cioè questo eccesso di CO2 nel sangue, provoca quindi per reazione fame d'aria, cefalea, agitazione, confusione, alterazioni della coscienza. La CO2 ad alte concentrazioni è quindi tossica perché interferisce con il nostro equilibrio acido-base e con il controllo del respiro. Eppure, senza la massiccia quantità di CO2 nell'atmosfera terrestre, noi non saremmo qui.

ma partiamo dal principio. Il carbonio è l'atomo che permette alla vita terrestre di costruire molecole grandi, stabili e variabili. Può formare quattro legami covalenti, ossia basati sulla condivisione di elettroni. Può unirsi ad altri atomi di carbonio generando catene, anelli e ramificazioni. Può legarsi a idrogeno, ossigeno, azoto, zolfo e fosforo. Da questa versatilità nascono zuccheri, nascono lipidi, proteine, acidi nucleici, pigmenti, ormoni, membrane e quindi anche legno, amido, cellulosa, muscoli e ogni tessuto vivente. Ogni organismo vivente ha quindi davanti a sé un problema fondamentale: procurarsi carbonio, trasformarlo in molecole complesse e conservare il carbonio in questa forma per il tempo necessario a vivere e riprodursi. In sostanza, possiamo dire che la prima necessità materiale perché si abbia vita, prima ancora della complessità e dell'evoluzione biologica in senso pieno, è la disponibilità di carbonio utilizzabile per costruire le macromolecole indispensabili. Prendere carbonio dall'ambiente è la soluzione ovvia, ma questo basta solo quando quel carbonio può entrare nelle reazioni giuste. La CO2 contiene carbonio, però lo contiene in una forma molto ossidata. Per trasformare CO2 in zuccheri, in amminoacidi, lipidi o basi azotate, bisogna allontanare innanzitutto l'ossigeno, quindi quel O2 alla fine, formando legami principalmente con idrogeno, carbonio o azoto. Bisogna cioè portare il carbonio a uno stato ridotto, che è l'opposto dello stato ossidato in cui si trova quando è legato con l'ossigeno. Ridurre una molecola significa fornirle elettroni. Questo processo però richiede energia, catalizzatori e una sequenza di passaggi chimici capaci di evitare che l'energia venga dispersa senza produrre molecole inutili. Beh, come si fa? Innanzitutto la vita ha dovuto contare su reazioni che avvenivano spontaneamente fra la CO2 ambientale e diversi composti presenti in ambienti particolari, in grado di produrre molecole organiche già parzialmente ridotte. Organico, in chimica, indica un composto fondato su legami del carbonio. Spesso sono carbonio-carbonio o carbonio-idrogeno. Il termine non implica necessariamente un'origine biologica. La terra primitiva poteva produrre composti organici attraverso processi geologici, atmosferici ed extraterrestri. Quelle sorgenti fornivano carbonio prezioso perché già ridotto e pronto quindi per essere incorporato nelle biomolecole che costituiscono gli organismi viventi. Però distribuito in modo locale, discontinuo e chimicamente eterogeneo.

Una delle sorgenti più importanti era quella geotermale. Ambienti caratterizzati dal calore proveniente dal mantello, dalla radioattività naturale delle rocce, dalla risalita di fluidi profondi e dall'attività vulcanica. Nei fondali oceanici, in particolare, l'acqua poteva penetrare nelle fratture della crosta, scaldarsi, reagire con le rocce e riemergere attraverso sorgenti idrotermali. Le sorgenti idrotermali sono sistemi in cui i fluidi caldi, ricchi di sostanze disciolte, incontrano l'acqua marina più fredda. Nei loro pori, nelle loro pareti minerali e nei loro gradienti chimici si concentrano condizioni adatte a reazioni difficili in mare aperto. Un processo centrale è la serpentinizzazione. Il nome deriva dalla serpentina, un gruppo di minerali idrati di magnesio e di ferro che spesso hanno colore verdastro e aspetto venato e sinuoso. E per questo hanno ricordato i serpenti a chi li ha battezzati. La serpentinizzazione avviene quando l'acqua reagisce con rocce molto ricche di minerali contenenti magnesio e ferro e relativamente povere di silice, tipiche del mantello terrestre superiore e di alcune porzioni della crosta oceanica. Quando l'acqua altera questi minerali, una parte del ferro cambia stato di ossidazione. In questo passaggio si forma idrogeno molecolare, ovvero H2, un potente agente riducente. In presenza di CO2, H2, superfici minerali e metalli, riducendo l'anidride carbonica, si formano molecole a base di carbonio adatte a essere, diciamo, mangiate così come sono dagli organismi viventi e a fungere da fonte di carbonio ridotto. In particolare, da questa chimica ambientale spontanea potevano derivare molecole come formiato, acetato, metanolo e piruvato, su cui ancora oggi è costruito il nostro metabolismo centrale. Le molecole in cui trasformiamo il nostro cibo prima di riutilizzarle come mattoni per costruire noi stessi o ricavare energia. Un tempo assumevamo questi precursori dall'ambiente che li formava spontaneamente. Oggi invece li otteniamo dal nostro cibo, ma sono ancora lì a ricordarci da dove siamo partiti. Quindi affascinanti, insomma, questi processi complessi che richiedevano un sacco di energia prima avvenivano naturalmente in natura, tra le rocce praticamente, l'acqua in situazioni di calore, appunto, idrotermali, come si diceva. Bello, bello studiare da dove arrivano le cose.

andiamo avanti, però andiamo avanti con la lettura. E ancora l'articolo ci dice, ecco, il limite di quelle sorgenti di carbonio ridotto, e quindi di cibo, era il loro radicamento in luoghi precisi. Un camino idrotermale poteva produrre certe molecole, una sorgente alcalina ne poteva produrre altre. Una superficie ricca di solfuri metallici poteva trattenere alcuni reagenti e lasciarne sfuggire altri. Le molecole generate in quei siti potevano essere concentrate, protette e trasformate. Fuori da quei siti il mare le diluiva invece. Il carbonio utilizzabile era quindi legato a microambienti, regioni piccole con proprietà chimiche proprie. Un poro minerale, una fessura rocciosa, un film d'acqua su una superficie, una pozza che evapora e si riempie di nuovo. Altre sorgenti di carbonio ridotto utile venivano invece dall'atmosfera.

porta a ricordare che si tratta ancora una volta di piccole molecole in cui il carbonio è presente in forma ridotta. Per di più, spesso è legato all'azoto, un ottimo materiale da costruzione per le biomolecole che ci compongono, come quello delle sorgenti idrotermali che abbiamo visto. Anche questa chimica atmosferica aveva bisogno di concentrazione. Molecole prodotte in piccole quantità e disperse in un oceano globale avrebbero avuto scarse probabilità di incontrarsi nelle combinazioni giuste. La concentrazione poteva avvenire in bacini poco profondi, pozze soggette a evaporazione, ghiaccio, superfici di argilla, aerosol, schiume, interfacce fra aria e acqua. Ecco, le argille sono minerali lamellari, cioè organizzati in fogli microscopici, capaci di assorbire molecole. Il ghiaccio poteva invece concentrare soluti negli spazi liquidi fra i cristalli. L'evaporazione poteva aumentare la concentrazione dei reagenti e favorire reazioni di condensazione. Una terza sorgente, invece, per quanto probabilmente di minore interesse, era extraterrestre. Meteoriti carbonacei, comete e polvere interplanetaria hanno portato sulla Terra molecole organiche formate nello spazio o nei piccoli corpi del Sistema Solare. I meteoriti carbonacei sono ricchi di carbonio e composti organici. Alcuni condriti carbonacei contengono amminoacidi, acidi carbossilici, basi azotate, idrocarburi e molecole anfifiliche, capaci di formare membrane in acqua. Il contributo extraterrestre era prezioso perché consegnava molecole più elaborate, però arrivava come miscela e in maniera ovviamente idiosincrasica. Ogni meteorite portava una distribuzione propria di composti, alcuni erano potenzialmente utili, altri chimicamente laterali, altri poco stabili nelle condizioni terrestri. Dopo l'arrivo anche queste molecole dovevano concentrarsi, sopravvivere all'acqua, alla temperatura, ai raggi ultravioletti, alle superfici minerali, alle reazioni competitive. La Terra primitiva riceveva carbonio, lo produceva, lo trasformava. Ogni sorgente aveva una propria geografia chimica. Il quadro complessivo è quindi quello di una ricchezza frammentata. In un sistema idrotermale il carbonio poteva comparire come formiato e acetato. In un ambiente vulcanico potevano essere disponibili monossido di carbonio e metano. In una pozza esposta alla luce ultravioletta potevano formarsi formaldeide e nitrili. In un meteorite arrivavano amminoacidi e acidi carbossilici. Ogni sorgente offriva molecole diverse, in concentrazioni diverse, dentro ambienti diversi. La vita nascente poteva sfruttare questi depositi locali di carbonio, ma la crescita stabile di una biosfera richiedeva una sorgente più generale di carbonio utilizzabile. Ed eccoci al punto. La CO2. La CO2 aveva esattamente quella qualità. Era diffusa nell'atmosfera e negli oceani, era diffusa ovunque. Offriva una riserva omogenea, rinnovabile e mobile. Però, per utilizzarla, il prezzo energetico necessario era, ed è tuttora, alto. Bisognava ridurla. Come fare?

Come fare quindi a ridurre la CO2 atmosferica, che è un processo che ci permette di avere carbonio disponibile, ma che richiede tanta, tanta energia? Ecco, continuo con la lettura. Fra le soluzioni più antiche che l'evoluzione biologica ha prodotto si trova la cosiddetta via di Wood-Liung-Dall. È una sequenza di reazioni usata da alcuni batteri e archei anaerobi, cioè organismi che vivono in assenza di ossigeno. Batteri e archei sono due grandi gruppi di microrganismi cellulari privi di nucleo. Gli archei possiedono membrane e macchine molecolari differenti da quelle batteriche e spesso vivono in ambienti estremi, anche se molti abitano anche ambienti comuni. Nella via di Wood-Liung-Dall, due molecole di CO2 vengono ridotte e combinate fino a produrre un composto di base per tutta la biochimica. Questo è detto acetil COA. Penso sia acetil coenzima A, comunque è uguale. Ancora oggi questa molecola è ancora oggi centrale nel metabolismo di ogni organismo vivente. Alimenta la sintesi dei lipidi, entra in cicli energetici, fornisce unità carboniose per molte altre biosintesi. Ora faccio. Scusate, quando si dice una via, in questo caso nella chimica significa una reazione o cioè una serie di reazioni che compongono un processo, viene chiamata via in chimica. Magari non era chiarissimo. Vado avanti. Questa via, appunto, è affascinante perché usa enzimi con centri metallici contenenti nichel, ferro e zolfo. Beh, la somiglianza con la chimica minerale dei sistemi idrotermali è evidente. Metalli, zolfo, CO2, idrogeno, trasferimento di elettroni. La biochimica sembra avere incorporato e raffinato funzioni che la geochimica svolgeva in modo più grezzo. In sostanza, l'evoluzione biologica ha prodotto cellule che hanno incorporato gli ingredienti degli ambienti geotermali che producevano la riduzione della CO2, riproducendo al loro stesso interno le stesse reazioni, e così si è risolto il problema della eterogeneità e frammentarietà degli habitat che fornivano le molecole di carbonio ridotto utili alla vita. Li si è trasportati ovunque, miniaturizzati, proprio dentro agli stessi organismi viventi. Esistono poi altre soluzioni e varianti, come il ciclo degli acidi tricarbossilici, quello dell'idrossipropionato e vie miste presenti in diversi microbi. La diversità di queste soluzioni mostra che la fissazione del carbonio è stata un problema evolutivo centrale, risolto più volte con architetture biochimiche diverse. Così che la vita ha potuto diffondersi ovunque vi fosse CO2 disponibile in condizioni anaerobie, invece di essere legata ai luoghi che producevano molecole organiche spontaneamente. Fu qui che si innescò una seconda rivoluzione. Le vie anaerobie di fissazione avevano risolto un problema fondamentale: trasformare la CO2, molecola stabile e ossidata, in carbonio organico. Però lo avevano fatto restando agganciate a una condizione precisa, la presenza nell'ambiente di sostanze capaci di fornire elettroni. L'idrogeno molecolare H2 prodotto dalla serpentinizzazione, poi l'idrogeno solforato H2S, il ferro ferroso Fe2+. Altri composti ridotti presenti in fluidi idrotermali, sedimenti o acque prive di ossigeno. Quindi la CO2 era ormai una sorgente generale di carbonio, ma il lavoro chimico necessario per ridurla dipendeva ancora da serbatoi locali di potere riducente. La vita aveva imparato a usare una molecola diffusa, ma restava vincolata ai luoghi in cui il pianeta metteva a disposizione gli elettroni necessari.

Ed eccoci quindi arrivate alla fotosintesi. La fotosintesi intervenne esattamente su questo vincolo. Cambiò la fonte dell'energia necessaria a compiere la riduzione della CO2. Invece di dipendere soltanto dall'idrogeno, dai solfuri, dal ferro ridotto o da altri reagenti prodotti localmente dalla geologia, alcuni organismi cominciarono a usare la luce per sollevare elettroni a uno stato energetico più alto e renderli disponibili alla chimica della fissazione del carbonio. La luce divenne così il modo con cui la vita pagava il costo energetico dell'ingresso della CO2 nella materia vivente, che poteva quindi essere alimentata da una fonte esterna, regolare e immensamente più estesa dei serbatoi geochimici locali di potere riducente. Dove arrivavano luce, acqua e carbonio inorganico, diventava possibile produrre nuova materia organica. Di fatto, le prime forme di fotosintesi continuarono a usare donatori di elettroni ambientali come idrogeno solforato e ferro ferruso. Erano ancora legate alla disponibilità locale di composti ridotti, ma poi i cianobatteri evolsero la fotosintesi ossigenica, cioè la capacità di estrarre elettroni dall'acqua sfruttando l'energia solare, appunto. L'acqua, ovvero H2O, è abbondante ma chimicamente chimicamente stabile. Scinderla infatti richiede una macchina molecolare un po' complessa. Una volta acquisita quella capacità, la combinazione divenne potentissima. La luce forniva energia, l'acqua forniva elettroni, la CO2 forniva carbonio. La vita non doveva più attendere che un camino idrotermale, un sedimento anossico o una sorgente ricca di solfuri offrissero riducenti adatti. Poteva costruire carbonio organico a partire da una riserva planetaria. Lo scarto prodotto da questa soluzione fu l'ossigeno. Quando l'acqua viene privata dei suoi elettroni nella fotosintesi ossigenica, il prodotto finale è ossigeno molecolare, ovvero O2. Per un mondo costruito in gran parte su metabolismi anaerobi, l'O2 rappresentò un inquinante letale. Molte delle vie antiche di fissazione, quindi dei processi chimici antichi di fissazione della CO2, dipendevano da enzimi contenenti metalli e cluster ferro-zolfo, piccoli aggregati di ferro e zolfo capaci di trasferire elettroni. Questi centri funzionavano bene però in ambienti poveri di ossigeno, dove gli elettroni possono essere gestiti senza interferenze ossidative. L'ossigeno infatti danneggia irreversibilmente quegli antichi enzimi e vie come quella di Wood e Ljungdahl che abbiamo visto prima, smettendo così di funzionare. L'ossigeno genera anche specie reattive dell'ossigeno come il superossido, ovvero O2-, il perossido di idrogeno, ovvero H2O2, e radicali ossidrili. Sono forme dell'ossigeno ancora più aggressive della molecola O2 perché reagiscono rapidamente con proteine, con lipidi, acidi nucleici e cluster ferro-zolfo. La crisi dell'ossigeno colpì quindi il cuore della chimica anaerobia. Proprio i sistemi che avevano permesso di ridurre CO2 in assenza di luce o prima dell'uso dell'acqua come donatore di elettroni.

Ecco, siamo quasi, siamo anzi in conclusione di questo articolo. Quindi, ecco, si è creato un ambiente con tanto ossigeno e quindi molti microrganismi e processi che funzionavano grazie all'assenza di ossigeno, chiaramente non furono più possibili. Quindi, continuo nella lettura. La via d'uscita non fu unica. Una parte della biosfera trovò riparo nei luoghi dove l'ossigeno restava assente o scarso. Sedimenti, fanghi, pori rocciosi, fondali profondi, acque stratificate, apparati digerenti e microambienti poveri di O2. Questi conservarono condizioni anaerobie e così prive di ossigeno libero. Infatti, lì poterono continuare a funzionare le vie più antiche di fissazione della CO2, fondate su idrogeno, solfuri, ferro ridotto, CO2, acetato e centri metallici vulnerabili dall'ossidazione. Ancora oggi una parte enorme del metabolismo microbico terrestre appartiene a questa geografia nascosta, lontana dall'aria, dentro sedimenti, suoli saturi d'acqua, fanghi, sorgenti e intestini animali. Ma la sopravvivenza in ambienti protetti non esaurì la risposta della vita alla nuova atmosfera. Alcuni organismi impararono a tollerare l'ossigeno e poi addirittura a usarlo. Il punto iniziale fu la difesa dal suo lato più distruttivo. La risposta fu biochimica e servì a neutralizzare le specie reattive che abbiamo già visto poc'anzi. La superossidodismutasi trasforma il superossido in ossigeno e perossido di idrogeno. La catalasi converte il perossido di idrogeno in acqua e ossigeno. Le perossidasi riducono i perossidi usando donatori di elettroni cellulari. Sono enzimi che anche le nostre cellule possiedono come eredità funzionale di quella crisi antichissima. Grazie a queste difese, l'ossigeno cessò di essere una presenza immediatamente incompatibile con la vita cellulare. Restava una molecola aggressiva, capace di danneggiare le strutture più sensibili, ma le cellule potevano intercettarne i derivati più pericolosi, riparare una parte dei danni e mantenere attive le proprie macchine metaboliche in un ambiente ormai ossidante. Da questa tolleranza nacque la terza rivoluzione, fondata sul processo opposto a quello seguito fino a qui. Fino a questo punto abbiamo descritto processi che usando energia riducono la CO2, una fonte di carbonio povera di elettroni, viene cioè caricata di elettroni, trasformata in composti organici e inserita negli scheletri chimici della vita, molecole complesse con funzioni sofisticate. Ma il processo può avvenire anche all'inverso, con l'invenzione della digestione ossidativa. Un animale che mangia una pianta, un fungo che degrada il legno o un batterio che consuma acetato, glucosio o altri composti disciolti, ricevono carbonio che è già ridotto da altri organismi o da processi geochimici. Quel carbonio può essere incorporato nel corpo, ma può anche essere ossidato per ricavare energia. Quando una cellula ossida il glucosio, o gli acidi grassi o altri composti organici, vuol dire che smonta progressivamente i loro legami, ossidando il carbonio come farebbe una fiamma. Sottrae elettroni alla molecola che ossida e usa l'energia ricavata per alimentare i propri processi interni, altrimenti se no la immagazzina sotto forma di molecole speciali da utilizzare poi a tempo debito. In questo processo serve un punto di consegna per gli elettroni. Nei metabolismi anaerobi questo ruolo era svolto da accettori finali disparati, poteva essere per esempio CO2 nella metanogenesi, dove la CO2 viene ridotta a metano, ovvero CH4. Poteva essere se no solfato, ovvero SO42-, una forma ossidata dello zolfo ridotta a solfuro. Poteva essere altrimenti nitrato, NO3-, una forma ossidata dell'azoto. Poteva anche essere ferro ferrico Fe3+, ridotto a ferro ferroso Fe2+. Questi accettori permettevano di scaricare elettroni e ottenere energia, però legavano il metabolismo alla disponibilità locale di queste sostanze.
L'ossigeno, però, l'ossigeno è proprio quel veleno prodotto dalla fotosintesi da cui nel frattempo bisognava anche difendersi, ha sempre fame di elettroni. Reagendo con questi, in presenza di idrogeno si trasforma anche in acqua. Era divenuto infatti disponibile in grande abbondanza. Questa proprietà lo rende pericoloso quando intercetta elettroni in modo disordinato, generando specie reattive dell'ossigeno, ma lo rende anche prezioso quando la cellula riesce a convogliare verso di lui gli elettroni provenienti dall'ossidazione del suo cibo attraverso una catena controllata. L'ossigeno libero, ricevendo elettroni in modo incompleto, produce infatti superossido, perossido di idrogeno e radicale ossidrile, che sono quindi molecole reattive e pericolose. L'ossigeno in una cellula viene invece ridotto in modo ordinato fino ad acqua da una sofisticata macchina molecolare che l'evoluzione ha prodotto. In parallelo, questa stessa macchina usa l'energia liberata nel processo per creare un gradiente elettrochimico, cioè una differenza di concentrazione e di carica elettrica fra i due lati della membrana, che è la forma di energia utile alla cellula. Quindi si tratta della membrana della cellula che appunto riesce a usare questo gradiente chimico come energia. Quando questa novità emerse, l'ossigeno dell'atmosfera divenne il terminale di una nuova economia energetica del carbonio. Le molecole organiche prodotte a partire dalla CO2 potevano essere consumate con un rendimento molto superiore a ogni forma precedente di digestione. Il carbonio ridotto dagli zuccheri, degli acidi grassi e di altri composti, cedeva elettroni. Gli elettroni attraversavano la catena respiratoria. L'ossigeno li riceveva alla fine del percorso. L'energia veniva conservata in ATP. Una molecola che forse avete già sentito nominare, quella che viene chiamata la moneta energetica del nostro corpo. Il carbonio tornava nella forma ossidata di CO2. La respirazione aerobica prosperò perché trasformò il veleno dell'atmosfera ossigenata nel più efficace accettore finale di elettroni disponibile su scala planetaria.

Ecco, quindi arriviamo proprio alla conclusione di questo articolo. Ci dice a questo punto il ciclo appare nella sua interezza. E quindi rivediamolo, ecco, la CO2 entra nella vita come carbonio ossidato. La fotosintesi usa l'energia solare per ridurla, cioè per fornirle elettroni, trasformandola così in zuccheri e poi in tutte le grandi famiglie di molecole organiche. Parliamo di carboidrati, lipidi, amminoacidi, nucleotidi. Durante questo processo l'acqua viene privata dei suoi elettroni e l'ossigeno viene liberato nell'ambiente. La luce alimenta quindi la costruzione della materia vivente. Prende carbonio dall'aria e dall'acqua. Sì, prende carbonio dall'aria e e dall'acqua, lo porta dentro la chimica cellulare, lo dispone in molecole capaci di diventare membrane, pareti, enzimi, pigmenti, riserve, segnali, tessuti. La respirazione invece percorre la direzione opposta. Le molecole organiche costruite a partire dalla CO2 diventano cibo, riserva, combustibile biologico. Il loro carbonio ridotto viene poi ossidato. Gli elettroni che esse contengono vengono trasferiti lungo catene respiratorie. L'ossigeno, liberato dalla fotosintesi, li riceve alla fine del percorso e viene ridotto ad acqua. L'energia che era stata conservata nei legami delle molecole organiche viene resa disponibile sotto forma di ATP. Il carbonio, dopo aver attraversato corpi, cellule, tessuti, alimenti e metabolismi, ritorna quindi alla forma ossidata di CO2. Il circuito fondamentale della biosfera è qui. CO2 ridotta usando energia solare, ossigeno liberato, carbonio organico costruito, carbonio organico ossidato per ricavare energia, ossigeno consumato, CO2 restituita all'atmosfera e agli oceani. La stessa molecola sta all'ingresso e all'uscita del processo. Entra come materia prima povera di elettroni, esce come prodotto finale dell'ossidazione biologica, rientra poi di nuovo nella fotosintesi. Fra questi due stati, ridotto e ossidato, il carbonio alimenta la costruzione dei viventi e la loro richiesta continua di energia. Da miliardi di anni la vita terrestre prospera dentro questa alternanza. La CO2 fornisce il carbonio. La luce permette di ridurlo. L'ossigeno rende possibile estrarre energia dal carbonio ridotto. La respirazione restituisce poi CO2. È il meccanismo che collega una foglia alla nostra respirazione, un'alga oceanica al muscolo di un animale. Un cianobatterio antico all'ossigeno che usiamo per ossidare il cibo, il carbonio dell'aria alla sostanza dei corpi. Certo, la CO2 è gas serra perché assorbe radiazioni infrarosse e partecipa al bilancio termico del pianeta. È tossica per noi quando si accumula nel sangue e altera l'equilibrio acido-base. Ma è anche la forma atmosferica e oceanica attraverso cui il carbonio resta accessibile alla vita, in un ciclo eterno in cui l'equilibrio dei flussi è cruciale perché tutto questo funzioni bene. Ed è ora, quell'equilibrio, di ripristinarlo con una saggezza migliore di quella che sino a qui abbiamo dimostrato.

0: It was my fault, not yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault. Not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry, I was young. But he's always wanted to be a father to you. So I fucked up. And I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: E sì, una bella pausa musicale ci stava dopo tutta questa lettura. Avete sentito la prima, cioè la canzone precedente era I Hate the Way I Look Today di Raye, scritto. E invece quest'ultima era Tyler ed era Like Him. Quindi abbiamo un po' cambiato registro, anche perché insomma dopo un po' quel jazzettino Persian jazz era un po' monotono, comunque ci piaceva. Allora, io volevo leggerne due di articoli, ma chiaramente no, direi che il secondo ve lo terrò per una prossima volta, perché si sono parecchio sostanziosi, lunghi e poi insomma, come avete sentito, ecco, sono belli pieni di informazioni, ma ecco, allo stesso tempo mi sembravano anche molto molto fruibili, veramente molto accessibili anche per chi non ne sa niente. Fatemelo sapere semmai, ecco. Quindi direi che 20 e 19 all'incirca, siamo vagamente in anticipo, ma questo a noi non ci fa paura. Direi che possiamo anche giungere quindi alla fine di questa puntata di Nervature. Davvero sono curiosa di sapere se vi è piaciuto questo articolo, se era chiaro soprattutto, e sì, mi sembrava interessante un po' rivedere come siamo arrivate oggi al ciclo del carbonio per come lo conosciamo oggi. Ora poi era un po', forse, anzi sicuramente si può approfondire anche più di così volendo, ma insomma già era un'ottima panoramica, direi. Quindi come ci siamo arrivati a livello evolutivo, veramente super super super interessante. Ora poi magari l'articolo non faceva troppo il punto su quello, però comunque lo diceva il fatto che questi grossi cambiamenti di metabolismi o comunque di equilibri della Terra hanno provocato appunto grossi cambiamenti e quindi anche estinzioni di massa. Quindi le prime estinzioni di massa si registrano, ecco, con questi meccanismi che potremmo chiamare naturali. Ora, facendo, ammessa e concessa questa distinzione fra artificiale e naturale, comunque, quindi appunto non c'era un sacco di ossigeno poi nell'atmosfera e allora tutti un sacco, diciamo, di microrganismi che funzionavano grazie a processi anaerobici poi chiaramente si sono anche estinti, uguale con la diminuzione del carbonio in atmosfera, perché comunque, come avete capito, ecco, come sappiamo già, ad oggi piante e altri organismi fotosintetizzanti lo sequestrano dall'atmosfera, quindi prima ce n'era un sacco, adesso ce n'è molto meno, no? Perché c'è un sacco di piante e di altri cose che fanno fotosintesi, quindi adesso c'è molto meno carbonio in atmosfera rispetto a milioni di anni fa. Quindi appunto non era il tema principale dell'articolo, però ecco, si può ricavare, no, come aggiunta. Bene, bene, io direi quindi che vi saluto con un ultimo pezzo e sono indecisa sul da farsi in realtà, ma penso che rimarremo un po' su questo mood. Quasi quasi vi metto un'altra canzone di Ray che mi era piaciuta. Questa è Genesis e io con questa vi saluto. Ci risentiamo lunedì prossimo. Tra l'altro prima di concludere e di mettere quest'ultimo pezzo, ho due ultime cosine da dire, una importantissima. Lunedì prossimo inizierà un nuovo ciclo di puntate qui su Nervature, quindi all'interno comunque della trasmissione Nervature, ma un ciclo di qualche puntata che seguirà un po' un filone specifico a parte, e ve lo preannuncio già, il filone è la salute femminile e mestruale in connessione con i saperi, diciamo la cura con le piante. Quindi un argomentone che ampio è dire poco, ma intanto iniziamo un po' ad affrontarlo e a renderlo disponibile, ecco, a chi ci ascolta. Questo è proprio il nostro obiettivo, renderlo fruibile e comprensibile. Ultima cosina che voglio dire è un ringraziamento calorosissimo a un commento che ci è arrivato sul pad riguardo all'audiolibro di Tistù e i pollici verdi che abbiamo concluso poche settimane fa. Se ve lo siete perse, andate tranquillamente a ripescarlo tramite il nostro sito radiowombat.net. Sì, libro veramente delizioso. Bene, eccomi qua, vi saluto con quest'ultimo pezzo, questa è Ray ed è Genesis. Ciao ciao!
2: They say the 20s are the best years of your life, but I seem to be spending mine missing sunsets, cause I'm busy on my phone observing everyone else, how I compare and obsess, just me, my phone and these walls. And I've been sober for some months, but I can feel the demons waiting on my downfall, since I'm so ugly and irrelevant. I've been losing friends as if I'm trying to get rid of them. I googled

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: dall'idea dell'atmosfera. Infatti in sottofondo sentirete un fruscio, forse l'aria di mare che finalmente è arrivata, no? Sono dei ventilatori enormi che ci stanno supportando in questa chiacchierata. E oggi, se ci sono sia gli effetti, diciamo, climatici, no? Che ci tartassano, parleremo degli effetti tartassanti, magari del digitale su questa società, a partire da, diciamo, un'idea, magari, che questa realtà digitale è di fatto una realtà filtrata dai dispositivi che abbiamo, no? E che ci circondano. Di fatto Sbloccami una trasmissione in cui parliamo della tecnologia, ma in particolare del telefono e del rapporto simbiotico che abbiamo con questo. E infatti oggi qui abbiamo due ospiti che ci accompagneranno durante questa oretta. Come ti possiamo chiamare oggi?
1: Mi potete chiamare Mini Jig.
0: Ok, ciao Mini Jig.
1: Ciao a tutti.
2: E poi? A me mi potete chiamare Atir.
0: Atir?
2: Atir.
0: Ok, perfetto. Ciao Mini Jig, ciao Atir, buonasera. E oggi questa discussione, questo confronto partirà dall'esperienza che ci ha raccontato Mini Jig, che ultimamente è stato molto vicino all'ambito digitale, in particolare quello giovanile, ecco. Mi raccontava a me e a Tir qualche tempo fa che a maggior ragione persone molto giovani, ancora non formate, che si iniziano ad avere rapporti con altre persone, con contesti di autonomia, eccetera, l'impulsività che questi device offrono e anche suggeriscono crea degli enormi problemi che proprio anche perché magari rimangono delle cose tangibili, no? Perché una volta che il messaggio è scritto, materialmente esiste perché è salvato nella memoria del telefono e dei server che ospitano la nostra conversazione, no? E quindi, ecco, se ci vuoi, non lo so, se vuoi partire da qualche cosa nello specifico.
1: Sì, certo. Allora, io, diciamo così, per la mia esperienza, per quello che ho visto, posso sicuramente dire che i giovanissimi di oggi che si sono avvicinati ai device, che hanno iniziato a convivere con questa realtà digitale molto prima, magari di altre generazioni, ha fatto sì che loro ne abbiano risentito anche in quelle che sono le loro relazioni sociali, nel come si relazionano e nel distinguere anche quello che è una relazione reale, fisica, da quella virtuale, e che quindi anche quella virtuale ha delle conseguenze in quella reale. E questa è una cosa, sicuramente è uno degli effetti più tangibili di questo digitale che arriva ai giovani in età sempre più precoce,
0: che è una realtà, come abbiamo detto nella nostra discussione qualche tempo fa, che può sembrare magari come una realtà, appunto la realtà digitale e la realtà fisica, no? Quando invece le due realtà magari si potrebbe dire che vivono anche molto in commistione tra di loro, no? Perché, come certo. Dicevi, magari le conseguenze non si vedono, magari non si pensano quando si è particolarmente giovani soprattutto, eppure poi queste si riscuotono sulla realtà,
1: certo.
0: Sulla realtà vera, no? Allora io farei partire il primo pezzo che magari contestualizza ancora di più.

0: and all of the time.
1: Ecco, tutto il tempo, questo è quello che con cui finisce questa canzone che abbiamo ascoltato, che era Welcome to the Internet. E queste tecnologie, come abbiamo detto, abbiamo chiuso poco fa, suggeriscono questa impulsività, no, nei desideri, ma anche nelle relazioni con le persone. E magari potrebbe venire da pensare che questo spazio così diretto, così in tempo reale, insomma, e che effetto può avere in dei ragazzi, delle persone, delle ragazze che crescono proprio con questa realtà a disposizione, questa che sicuramente offre tanti vantaggi, perché possono appunto stare in contatto con gli amici spesso, eccetera, e quant'altro, però con degli incentivi che non sono quelli che ritroviamo nel mondo reale, con tutto un contesto che non è quello che ritroviamo nel mondo reale e che quindi può portare a, soprattutto magari quando ci sono delle discussioni, eccetera, a conseguenze che, come dicevamo prima, sono molto materiali e molto reali, no?
2: Sicuramente questo dà spazio, questo mondo virtuale, questo mondo interconnesso, questo mondo così, così istantaneo, dà vita quindi anche a un'impulsività, dà spazio a un'impulsività che c'era sicuramente anche prima, ma che in questo momento, quando si esplica sullo spazio virtuale, impedisce, specialmente in giovane età, di comprenderne la reale conseguenza, no? E quindi perché è una realtà filtrata, una realtà anche meno complessa, no? È molto più incanalata, cioè ha diversi canali, tu puoi scrivere determinate cose ma non potrai mai usare un certo tono, no? Non potrai mai avere uno scambio così complesso come quello reale. E quindi anche,
1: esatto,
2: questo ai ragazzini dà una certa impressione molto diversa da quella che è.
1: Come dicevi, anche è uno spazio così diretto, così anche intimo, che può essere sia in situazioni di gruppo sia uno a uno, che magari appunto i ragazzini e le ragazzine avevano questo spazio come l'avevamo noi, no? Magari quando si iniziava a uscire, quando non si stava né sotto controllo dei genitori, magari, o sotto che ne so, le varie attività che i ragazzini e le ragazzine durante la crescita possono fare di gruppo, e si inizia a sperimentare un'autonomia, un'indipendenza in un contesto nuovo, che è quello del mondo, quello reale, che ha in intrinseche delle sue regole, se vogliamo, delle sue costrizioni, eccetera. Queste regole e costrizioni sono completamente diverse, no? Cadono tutte le norme quando arriviamo nel digitale. E quindi magari
2: è molto individuale, no? Ecco, spesso la relazione col mondo virtuale è fatta, è personalissima.
1: Cioè, te dici di relazioni uno a uno?
2: Esattamente, esattamente.
1: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua ha delle conseguenze.
1: Per esempio, voglio dire, durante degli screzi, no? Mi avevi detto che te sei riuscito a entrare a contatto in ambienti giovanili in cui si vedeva, insomma, anche il loro comportamento attraverso i dispositivi digitali. E magari quando ci sono degli screzi, questo screzio si può protrarre.

0: nel tempo grazie a una realtà, diciamo, che non è la realtà diretta del contemporanea, cioè insomma che avviene tutto nel contemporaneo della realtà fisica, ma ci consente di traslare, diciamo, questa contemporaneità anche in uno spazio in cui non siamo più vicini fisicamente. Esatto. E quindi poter portare l'idea di uno scontro anche nel tempo, durante la giornata, quando magari questi per ragazzini, ragazzine magari vanno a casa in un luogo magari in cui si sentono sicure, eccetera, ma questa presenza costante del digitale li sottopone anche a un insomma delle situazioni difficoltose, cioè, in questo senso, no?
1: Il fatto di essere sempre in un certo senso connessi da questi device fa sì che, come poteva venire prima, no? Uno screzio che poteva venire a scuola e che poi inevitabilmente, quando la scuola finiva, si tornava a casa, si aveva tempo di rimuginare, di ripensarci, no? Invece oggi questi ragazzini magari hanno tutti il loro telefonino e possono anche continuare in maniera impulsiva, senza quindi acquisire lucidità, pensarci a mente fredda, no? E continuare magari con un litigio, anche cose un po' più gravi, anche arrivare a minacciare, perché non c'è proprio quel distacco anche dalle relazioni che ci poteva essere prima, e proprio perché siamo sempre connessi,
0: certo,
1: sempre il nostro device.
0: E poi appunto questo fatto che avviene, magari, che un'offesa o una minaccia poteva anche avvenire prima, no? Quando non c'era il digitale, magari uno se lo diceva fuori dalla scuola oppure in un contesto fuori in centro, eccetera, in cui magari di nuovo sei in gruppo. Adesso questi scambi avvengono uno a uno e ha delle conseguenze che si protraggono, no, molto nel tempo, perché esatto. La conseguenza sulla vittima che riceve una minaccia magari è questa minaccia continua, diciamo, a seguirla fino a che non incontrerà questa persona, no, nel mondo fisico, no?
1: Sì, perché
0: di fatto rimane registrato sul telefono, lui sa di averla minacciata ed è un po' sempre con lui, mentre la persona che invece fa la minaccia, in un certo senso mi viene da dire che magari anche questo aver fatto la minaccia acquista paradossalmente più materialità, con il fatto che questa persona poi si caga un po', cioè la vittima si caga un po' addosso, che la persona che ha fatto la minaccia lo sanno.
1: Certo.
0: Perché non si è chiuso lì lo scontro, magari come se fosse stato nel mondo fisico, no?
1: Esattamente, quindi c'è una costanza, un'immediatezza e una continuatività con cui avvengono le relazioni, no? Online sono potenzialmente infinite, velocissime, e quindi quello che prima finiva in 10 minuti in presenza ora continua per giorni, mesi, potenzialmente anche per anni, perché proprio è personalissimo l'uso che ne facciamo, e quindi c'è anche un controllo che prima magari c'era e che ora viene meno, ma un controllo nel senso del fatto che banalmente un litigio che avviene per strada, se supera determinati livelli, si ha quasi sempre qualcuno che interviene, no? Comunque si ha una sorta di controllo anche comunitario di chi ci circonda in diretto. Cosa che sul telefono non avviene, non è filtrato da niente,
0: cioè non c'è nessuna tutela del contesto,
1: è uno a uno, diretta, istantanea, e anche privatissima finché qualcuno non la condivide con qualcun altro, e quindi potenzialmente
0: si protrae molto nel tempo, esatto. E i danni poi magari sono maggiori,
1: possono,
0: no?
1: Essere molto maggiori, poi si interviene magari anche troppo tardi, spesso in un'età in cui abbiamo un cervello che è in formazione, dove si impara a diventare adulti, a gestire le proprie emozioni, a gestire le situazioni in un certo modo, e avere una realtà virtuale sempre più complessa e sempre più presente fa sì che i ragazzini abbiano sempre più difficoltà a gestire cose che prima magari era un po' più semplice gestire, e a sviluppare delle competenze anche forse maggiori rispetto a quelle che dobbiamo sviluppare noi, no? Per
0: certo.
1: Trarne vantaggi da questa connessione,
0: esatto.
1: E non solo svantaggi.
0: Esatto, molto interessante infatti questo, perché sì, la vediamo sempre molto come una cosa che ci opprime e basta, no? Però io penso che i ragazzini e le ragazzine che si trovano in queste situazioni, che purtroppo magari alcune hanno delle conseguenze che poi si portano avanti per tanto tempo, come magari l'avrà avuto qualcuno della nostra generazione, non lo metto in dubbio, però appunto sono costretti a sviluppare dei meccanismi per riuscire, tanti e tantissime, a riuscire a prendere le cose positive, no?
1: Sì, certo.
0: Di queste tecnologie.
1: A proposito di prendere, no? Quindi si compara, si utilizza qualcosa per fare un paragone, e ecco, il mondo virtuale è anche quello, è anche un paragone costante che hanno, no? Questi ragazzini.
0: Esatto.
1: Diciamo che il paragonarsi agli altri, il giudicarsi in confronto a qualcun altro, è una cosa che probabilmente si fa in età adulta, no? Che si impara a fare mentre si è adolescenti. Questa esposizione costante è un bombardamento continuo di stimoli che ci spingono anche a confrontarci, e questo può portare anche a delle sofferenze che sappiamo, insomma, che i giovani hanno, che forse hanno sempre avuto, ma che ora hanno anche per colpa di questa esposizione.
0: Quel contesto lì di base ci campa, no, su queste cose, perché alla fine mettiamo le foto dove ci sentiamo più belli, belle, o comunque che aiutano anche la nostra autostima, ma non lo dico, insomma, in maniera critica, questa è la realtà digitale che stiamo vivendo. E adesso, nello specifico, ci saranno sicuramente, ora non lo so, però le persone immagino che metteranno le foto dove sono tutte belle abbronzate, no? Perché meno male, perché se non c'era nemmeno di poter andare al mare con questo caldo allucinante, allora noi mettiamo abbronzatissima la canzone e poi continuiamo.

0: Vabbè, e quindi abbronzatissimi, abbronzatissime. Speriamo di andarci anche noi al mare tra poco, se continua così. E quindi parlavamo del, diciamo, quel suggerimento che le piattaforme social, la realtà digitale in cui siamo immersi, ci danno nel mostrarci, no? E questo a maggior ragione avviene in, insomma, ragazzini e ragazzine molto più giovani, che scoprono questa realtà e magari hanno anche meno mezzi per confrontarci, sì. E che magari questa cosa di potersi esprimere ma essere sempre sotto gli occhi degli altri può creare anche dei meccanismi purtroppo di gelosia e scatenare magari delle discussioni molto forti che poi hanno conseguenze importanti, no? Nei ragazzi più giovani, nelle ragazze più giovani.
1: Sì, esatto, anche perché proprio la realtà virtuale non preclude che poi a dei messaggi si passi alle azioni concrete, no? E quindi questa funzione che ha il device di acuire e di aumentare esponenzialmente anche le nostre emozioni, il modo in cui possiamo esprimerle, no? Perché magari io a voce ti dico due frasi, di messaggi potenzialmente te ne posso inviare centinaia, no?
0: Esatto.
1: Quindi si possono dire tante cose ed è spesso anche un flusso di pensieri, perché non si ha un contesto esterno, degli altri stimoli che ti possano fermare.
0: Proprio per,
1: no?
0: L'impulsività che queste interfacce, piattaforme, insomma, esatto, suggeriscono, no? E offrono.
1: Esatto, esatto. E anche, no, quante volte si è sentito di qualche messaggio terribile diventato pubblico per poi scoprire che era un professore italiano di un liceo, magari, no, di Roma, che aveva magari scritto cose terribili, proprio perché online non si ha questo filtro che ci dà invece un contesto reale intorno a noi, no? Ma si è appunto se stesso davanti allo schermo, dentro i propri pensieri, senza qualcosa che ci richiami alle possibili conseguenze.
0: E quindi nel contesto giovanile questo, diciamo, questo screzio che succede nel digitale, questo screzio, questa anche grande offesa che succede nel digitale è solo, diciamo, è un primo passo verso qualcosa che poi si sviluppa nel mondo reale? Te che dici, ce ne sono, diciamo, diventa più comune che ci siano più danni fisici, materiali, proprio perché questo mondo digitale offre questa immediatezza? Oppure no, cioè spesso e volentieri finisce lì, come funziona?
1: Se hai utilizzato un mezzo che pervade le nostre giornate, una parte importante della nostra vita quotidiana avviene attraverso il telefonino, e quindi inevitabilmente crescono anche le situazioni che nascono in virtuale e si concludono conflittuali, no? Che si concludono anche poi nella realtà, che hanno strascichi anche reali, fisici, e questo è inevitabile, perché proprio io credo una buona percentuale delle nostre azioni giornaliere avviene attraverso il telefonino, no? Dalle chiamate ai messaggi, all'invio di documenti, tanto avviene lì, no? E quindi, avendo spostato una fetta così grande delle nostre interazioni sul digitale, è inevitabile poi averne delle conseguenze che ne conseguono delle conseguenze,
0: degli effetti, diciamo,
1: no? Degli effetti, sì, concreti. Questo è, sì,
0: che poi, se vogliamo, cioè questa immediatezza, no, che ci offre la tecnologia, che magari mandiamo mille messaggi, ma quanto costerà, cioè voglio dire, quanto inquinerà mandare un messaggio, per esempio, no? Perché effettivamente è una cosa che viaggia attraverso l'elettricità, quindi qualcosa inquina di sicuro, perché c'è bisogno dell'elettricità per farla andare, no? Quindi magari se iniziassimo a fare, magari, non lo so, su cioè, messaggi che ci mettiamo su WhatsApp, magari è in proporzione alla lunghezza del messaggio. Però non lo so, vabbè, sarà una quantità esigua. Sì. Però se iniziassimo magari quei messaggi, tipo rispondere ok, forse quel messaggio ce lo potremmo iniziare a che ne so, a risparmiare. Magari se fa così caldo, io non so più che pensare, se fa così caldo Adesso così, tra 30 anni, se non continuiamo a mandare tutti questi messaggi, non lo so.
1: Contribuiremo ancora di più al riscaldamento climatico.
0: Vabbè, mettiamo un'altra canzone. Allora, per cercare di rinfrescarci, adesso metteremo Fabrizio De André live, però.
2: No, succede che magari a uno gli manca un po' di statura, allora gli dicono, di tutti i colori, insomma, arrivano anche a dirgli che... che chi è piccolo di statura è una carogna perché ha il cuore troppo vicino al buco del culo. Ora questo non andrebbe detto, ecco, da persone normali, leali. Possono succedere due cose per questi sfigati di natura. O hanno la capacità di ribellarsi e allora diventano come questo carognone qui che a sua volta poi si incarognisce con la gente che gliel'ha detto. O altrimenti non rimane che... non rimane che...

svegliate al lume del rancore. Per preparare gli esami diventai un procuratore, per imboccare la strada che dalle banche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un

dispenso buon umore. A chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'avvio, non conoscendo affatto la statura di Dio.

0: Benissimo i microfoni quando accendo, senti, provate.
1: Hola? Sì.
0: Sì. No, ma dico, si sente anche tantissimo i rumori in sotto, il microfono, scusatemi, il ventilatore in sottofondo.
1: Ah,
0: Vabbè, così gli ascoltatori e le ascoltatrici si renderanno conto, potranno pensare in che sauna stiamo registrando. E avevamo detto tantissimi messaggi, questi messaggi che ci continuiamo a mandare costantemente, anche magari quando non sarebbero necessari, o comunque sarebbe utile per tutte le persone coinvolte nella conversazione fermare lì la discussione, no? Magari a chi sta ascoltando potrà venire in mente situazioni in cui gli è capitato di trovarsi magari in contesti digitali, diciamo, un po' spiacevoli per anche l'impulsività, come abbiamo detto per la settima volta in questa puntata. E a Tyr ci stava raccontando,
1: Sì,
0: nello
1: sì.
0: spezzone musicale, di un'esperienza che gli è capitata qualche tempo fa.
1: Sì, io ero in Irlanda a fare un'esperienza all'estero e mi ero trovata con questa amica anche spagnola, sono spagnola, ok? E quindi eravamo a scuola e volevamo, bueno, all'inizio volevamo condividere queste patatine,
0: Cioè,
1: dopo...
0: stavate andando a prendere delle
1: Eh
0: patatine
1: sì,
0: tipo alla macchinetta delle patatine o
1: al bar, al bar,
0: al bar.
1: era patatine fritte,
0: Ah,
1: buone,
0: patatine,
1: sì,
0: ok.
1: e non è che costavano tanto che, però bueno, il caso è che alla fine questa mia amica non voleva le patatine e io sì, quindi le ho preso comunque e quando le ho portate in tavola lei ha cominciato a mangiarle come se le volesse, no? E quando sono finite, io ho detto: Ok, ora condividiamo un po' il prezzo delle patatine se per te va bene. Oh, come si è messa! Ha cominciato a urlare.
0: Che ha finito tutte le patatine alla
1: Sì,
0: fine.
1: alla fine non si era comportata come una che si vergogna perché non voleva le patatine. Dopo ha preso qualche patatina. No, si era mangiata le patatine come una che le voleva davvero. E quindi non se l'ha preso bene questa cosa di condividerle e quindi abbiamo avuto un conflitto che io nel momento ho provato a finire fisicamente e che non ho potuto controllare
0: Perché
1: e
0: si è incazzata ed è andata via.
1: si è incazzata e siamo andate via noi due, ognuna alla sua casa d'accoglienza. E non so se si dice così.
0: Vabbè, insomma, abbiamo capito.
1: E niente, questa continuava ad inviarmi messaggi su WhatsApp perché per lei il conflitto non era finito.
0: E quindi da
1: E
0: quando vi siete separate, lei subito ha iniziato a mandarti messaggi?
1: sì, era questa cosa che diciamo, no, della impulsività. E stavo pensando anche come questi WhatsApp, per esempio. Non servono soltanto per inviare messaggi, ma servono anche
0: Uno sfogo?
1: uno sfogo, sì, come un canale di sfogo.
0: Sì.
1: E quindi è stato un canale di sfogo per lei, ma per riassumere volevo dire che
0: Ma quanto è durata, scusami, questa cosa? No.
1: Ma ho dovuto bloccarla perché sì, e dopo a scuola quando ho dovuto tornare. Era molto scomodo perché non era così importante almeno per me questa cosa e si poteva perfettamente risolvere nello spazio fisico e lasciarlo lì. Però questa cosa, no,
0: Ma siete
1: che
0: riuscite
1: ormai...
0: poi a...
1: Sì, ma io non ho più contatto con questa
0: Però
1: ragazza.
0: dico, la volta che vi siete viste
1: Sì.
0: dopo, no? Cioè, il tempo, perché prima parlavamo, no, del tempo che poi passa quando viene fatto, magari ci si è litigati anche
1: Sì.
0: online, eccetera, poi quando il momento ci si rivede, no? Com'è stato quel momento lì? Cioè, siete riuscite a fare... In quel momento avete poi risolto o è una cosa che ha dovuto protrarsi ancora più avanti?
1: Secondo me, ora non mi ricordo tanto perché è passato tanto tempo, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per risolverlo e secondo me alla fine si è risolto un po' perché eravamo noi due lì in Irlanda, era un po' una situazione limite in cui c'hai quella persona con cui ti relazioni perché parli la stessa lingua e quindi hai bisogno di quella persona, ma... Non so se magari questa persona, non è tanto importante per te, mm-hmm. e non lo risolvi,
0: certo.
1: Anche continui.
0: Ma secondo
1: questa
0: te questa
1: ansia,
0: questa ansia che è venuta, che è stata generata in questo rapporto, è stata peggiorata molto dal digitale, dici, da questa impulsività che lei ha avuto nel reagire a quella situazione lì, messaggiandosi. Ora non so che messaggi ti ha mandato, se erano pesanti o meno, però...
1: Sì, pesanti.
0: Davvero, per delle patatine,
1: sì, ma
0: cavolo.
1: Sì, non so. Magari quando non hai davanti alla persona... riesci a dirgli cose molto più brutte che quelle che diresti quando l'hai davanti, perché
0: certo.
1: non vedi la sua espressione.
0: Come succede nel contesto giovanile, no?
2: Certo,
1: sì, non provi l'empatia quando vedi che l'altra persona sta soffrendo con questi messaggi, magari anche quello. E non è che soffrivo tanto, io ho detto, guarda, questa la blocco e basta. Però sì, non so, può darsi che anche i ragazzini provino un po' di... difficoltà a capire l'impatto che hanno sulle persone a cui mandano questi messaggi, proprio perché non li possono vedere.
0: Certo, e appunto come ti è successo a te in Irlanda, ci fa rendere conto che in questa situazione in realtà ci stiamo anche noi. Cioè, a me è capitato certe volte magari di mandare dei messaggi che non avrei voluto mandare, o riceverne anche. Cose che poi, se rimanevano come una cosa detta, che poi si dissolve nel nulla, non nel nulla, però insomma molto più facile risolvere, no? E va bene, io metterei un'altra canzonetta.

0: E quindi dicevamo, tutti questi messaggi che arrivano e che ci mandiamo e che si mandano tutti, tutte, chi i più giovani, i più grandi, eccetera, eccetera. E questi messaggi, come anche le foto magari, come tutte le cose che ci scambiamo online, poi devono stare in qualche posto fisico, no? Che, come avevamo detto la scorsa puntata, questo posto fisico sono i server, o i server, che ne so, il cloud, no? Che sono dei casermoni con un sacco di computer dentro che stanno sempre accesi e che comunque contribuiscono a mantenere, cioè, insomma, a generare tanto inquinamento, perché se sono sempre accessibili a noi sul cloud del nostro telefono, click, e sono lì e non ci occupano memoria sul telefono, vuol dire che sono in un computer che sta sempre acceso, no? E ne produciamo sempre di più, no? Avevamo anticipato la scorsa puntata che diciamo l'aumento di fotocamere dietro i telefoni poi, diciamo, ha fatto sì che effettivamente facessimo sempre più foto, che pesano tra l'altro molto di più in termini di megabyte, e poi queste foto chiaramente le postiamo magari sui social, vengono postate dai giovani, dai più giovani, come abbiamo detto prima, e magari in contesti in cui servirebbe magari qualche moderazione in più, nel senso di un come dire, un ambiente equilibrato come è l'ambiente reale, se vogliamo, e tutte le foto che facciamo, poi quelle che non riusciamo a mettere sul cloud rimangono sul nostro telefono e noi ce le riguardiamo, no? Magari, oppure
1: neanche
0: non le guardiamo neanche, rimangono lì, e che ci stanno a fare allora lì?
1: Solamente occupano spazio, direi, no?
0: Sì, forse sì, non lo so. Ma te ti è capitato magari di riguardare le foto che hai fatto tanto tempo fa e riuscire a fare degli album o che?
1: Sicuramente faccio questi album se voglio felicitare un'amica, ma mi succede a caso che vedo delle immagini che ho fatto 3 anni fa che non avevo guardato in degli anni successivi, e li vedo a caso, quindi è più è come si svegliasse questo ricordo un po' senza volere, perché li abbiamo accumulato, no?
0: Certo,
1: non so come dire.
0: La famosa memoria digitale che aveva anticipato Iggy e che non sapevamo cosa fosse, forse è questa qua, l'aveva anticipata la scorsa puntata, e effettivamente, cioè, magari, scusate, ma ci aiutano a ricordare queste foto o non ci aiutano a ricordare?
2: Sì.
0: Forse sono troppe.
2: Forse sono troppi momenti reali che noi abbiamo passato a fare foto, no? A cercare di ricordare il momento invece di vivercelo, no? Questo utilizzo costante anche durante le esperienze fisiche che viviamo, di avere il telefono a portata di mano, che funziona un po' da filtro, no? Che ci fa un po' perdere quella che è l'esperienza in sé che facciamo, no? Per fare quelle 10.000 foto quando andiamo a vedere il centro di Roma.
0: Il centro di Roma?
2: Il centro di Roma. Io vado davanti al Colosseo e me lo guardo il Colosseo, no? Poi magari faccio 10 secondi una foto, invece c'è chi magari il Colosseo se lo gira tutto attraverso una fotocamera senza poi viversi l'esperienza o guardarselo veramente con i suoi occhi, no? E questo avviene poi, no, come sui social, chissà quante fotografie ci sono dietro poi quel post curatissimo che si mette dietro, no? Invece di guardarsi la spiaggia fantastica che si è andata a visitare, starsene lì magari 2 ore a fare la fotografia.
1: Sì, penso che anche la fotografia serva come un modo di cattura, non so, funziona più come un modo di cattura che ci dà qualche cosa.
0: Sì, per catturare un momento, dici?
1: O
0: ci cattura a noi?
1: Cioè, ci cattura a noi, magari, è un po' paradossico. Nel senso che magari, non, come diceva Francesco, non c'è un bisogno reale di fare questa foto perché la vedi sull'internet molto spesso, ma dobbiamo accumulare quell'esperienza in qualche posto e quello è la nostra galleria. Quindi,
0: esatto.
1: Per quello dicevo, è come la cattura dei Pokémon.
0: Sì, sì.
1: Un po' quel senso lì.
0: Ho capito. Allora, adesso io direi di partire con l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.
2: Ora arriva il quarto romano. Akiko. Aprite le orecchie. Perché mo parlo io. Hai capito? Perché come diceva uno una volta, perché io sono io e voi non siete il cazzo.

0: E quindi c'è, io quando che so di Roma, no? La città eterna. E quando passo e vedo tutti sti turisti, no? Che se vivono la città attraverso il telefonino, no? La cosa che mi fa veramente incazzare è che se siete nella trattoria, quella del quartiere mio, a Torbella Monaca, e che poi c'è anche pure una casa a Carbatella, però insomma questi sono dettagli, e che stanno là a mangiarsi la carbonara, e gli arriva il piatto a tavola bello fumante, che dico no, la carbonara va mangiata quando è carda, perché poi diventa una merda, no, fratelli? E quindi dici, invece stanno là, fanno 10.000 foto, e poi dicono che buono, è buono un cazzo invece, perché è rovinata, no? Sei stato 20 minuti lì col telefonino a fa sti scatti, scattini, e quindi mi verrebbe da avvicinarsi e dirgli magna da sta cazzo di carbonara, no, fratelli? E niente, questa è un po' la mia esperienza con i telefonini. E quindi niente, un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Wombat. E ci vediamo alla prossima, forza Roma.
1: Un beso, Wombat!

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.
4: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
5: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
6: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
5: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
4: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Benvenuti e benvenute a Ponte Radio, il programma che unisce le voci di sette radiosorelle in un unico spazio di confronto, approfondimento e condivisione. In questa puntata ci occupiamo di temi che interrogano il presente e invitano a guardare oltre la superficie delle notizie. Partiremo da una riflessione sul rapporto tra diritti di senso e potere. Insieme all'avvocato Gianluca Vitale parleremo di decreti sicurezza, violenza istituzionale e del modello di società che sembra delinearsi, cercando di andare oltre slogan e propaganda. Nella seconda parte ci sposteremo in Medio Oriente con uno sguardo sul Libano. Tra guerre, crisi economica e resistenza sociale, Ivan Grozny ci aiuterà a comprendere cosa sta accadendo nel paese, quali sono le dinamiche in corso e quali scenari potrebbero aprirsi nei prossimi mesi. Due interviste, due prospettive diverse, unite da un filo comune: provare a capire la complessità del nostro tempo attraverso il confronto e l'approfondimento. Buon ascolto.

0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono Salvatore e con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti.
0: Oggi parleremo di repressione di CPR e lo faremo con Gianluca Vitale, che saluto. Ciao Gianluca.
2: Ciao a tutti e a tutti.
0: Gianluca è avvocato che da sempre è interessato ai temi sociali, nella difesa dei movimenti dei soggetti svantaggiati, partendo dal G8, così come nelle piazze, nelle aule di Torino e della Valsusa a difesa dei militanti no TAV e a difesa soprattutto dei tanti e delle tante militanti, per denunciare soprattutto la violenza della repressione. Da sempre partecipa alle lotte e alle campagne in favore dei migranti e contro i centri di detenzione per i migranti. Dal 2017 è co-presidente del Legal Team Italia, che è un'associazione di avvocati nati dopo l'esperienza di Genova. Gianluca, noi ti ringraziamo e ti facciamo subito una prima domanda, che negli ultimi mesi abbiamo assistito a numerosi episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine, che hanno riacceso il dibattito pubblico. Il rischio però è fermarsi soltanto all'indignazione per il singolo caso. Da avvocato, qual è il filo che lega questi episodi, se c'è un filo, e sono eccezioni oppure il sintomo di un cambiamento nel rapporto tra lo Stato e la gestione del dissenso?
2: Ma c'è sicuramente non so come dire, un salto in avanti anche nell'apparato repressivo materiale di piazza, diciamo, che si accompagna evidentemente al salto in avanti, all'irrigidimento di tutte le normative che in qualche modo regolano i rapporti fra persone, fra popolazione, fra cittadini, come si dice, e autorità, soprattutto per quanto riguarda il diritto di manifestazione del pensiero, il dissenso, il conflitto. Evidentemente il fatto che anche le piazze in qualche modo siano gestite recentemente, nell'ultimo periodo, in maniera se possibile più rigida, più dura, più sanguinosa anche probabilmente, è un qualche modo un segno del tempo, risponde a quello che è una tendenza che direi il nostro esecutivo, seguito anche dal Parlamento, in qualche modo ha secondato e insomma di cui è un segnale abbastanza evidente. I pacchetti sicurezza che si succedono hanno anche in qualche modo reso plastica questo spostamento del rapporto popolazione-autorità con la creazione di quello che io credo essere si è parlato di diritto penale

0: amico. Ecco, una sorta all'interno dell'apparato dello Stato di un supercorpo, di un corpo che ha più tutele, che ha più diritti, che ha più garanzie, che è proprio l'apparato repressivo dello Stato, le forze di polizia. Per cui con gli ultimi pacchetti di sicurezza si è garantito alle forze di polizia una preminenza anche all'interno dell'apparato statale, prevedendo ad esempio che le lesioni o la resistenza a pubblico ufficiale, se sono nei confronti di un agente di pubblica sicurezza, soprattutto nel corso di manifestazioni, sono ritenute molto più gravi. Affiancando a questo, poi il diritto al porto dell'arma, varie normative, il diritto a una difesa, a spese della collettività in caso di accusa nei confronti di un appartenente alle forze dell'ordine, per reati che abbia commesso durante lo svolgimento delle sue funzioni, evidentemente questo in qualche modo rafforza questa idea del liberi tutti, insomma, possiamo fare cose che magari in passato ci saremmo preoccupati nel fare. Diciamo che mi sembra, con una tenuta molto maggiore, con una durata molto maggiore, con una garanzia molto maggiore, il clima che avevo percepito, che ricordo plasticamente, nella giornata del 20 luglio 2001 a Punta Bagno a Genova, dopo la grande carica che c'era stata a Punta Bagno da parte delle forze dell'ordine, con decine di persone sanguinanti per terra, e le forze di polizia, i Robocop che avanzavano, guardando gli avvocati, dicevano: non ce n'è più per nessuno, ormai le cose sono cambiate. Il clima mi sembra che sia quello, in maniera molto più convinta.
1: Infatti, sto ricordando anche dal primo decreto sicurezza fino agli ultimi provvedimenti approvati dal governo, sembra essersi comunque consolidata una precisa filosofia legislativa. Al di là degli slogan, quelli là sulla sicurezza, qual è l'idea invece di ordine pubblico che emerge da questo insieme di norme e soprattutto chi sono i destinatari di queste norme?
0: Ma diciamo che la normativa, l'attività normativa, che ormai è inutile far finta che siamo ancora in una repubblica parlamentare, ormai l'attività normativa è quasi esclusiva competenza dell'esecutivo con la decretazione d'urgenza. Bene, le scelte dell'esecutivo sono chiarissime. La sicurezza, così come declinata negli ultimi pacchetti di sicurezza, è la negazione di cittadinanza al conflitto. Cioè, tutto ciò che è conflitto, tutto ciò che è manifestazione, deve essere manifestazione del pensiero, deve essere in maniera estremamente rigida regolamentato, irrigimentato, reso inefficace sostanzialmente, come conflitto, come dissenso. Qualunque è assolutamente evidente in quella che sembra una schizofrenia, la depenalizzazione del reato di quell'articolo 18, cioè della manifestazione non comunicata, perché in realtà la nuova normativa, la nuova regolamentazione delle manifestazioni importa che qualunque deviazione dal percorso imposto molto spesso dalla questura comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pesantissima. Questa è la nuova forma di conflitto che si vorrebbe, cioè un conflitto che non è conflitto, un conflitto che non è. E gli obiettivi sono molto evidenti, ad esempio, quando si parla di blocco stradale. Addirittura sappiamo tutti che quando si è stata introdotta la nuova fattispecie di reato del blocco stradale col solo corpo, il ministro dell'Interno in Parlamento ha detto: questo riguarda le manifestazioni dei sindacati di base, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori della logistica che fanno i picchetti e bloccano le strade. È evidentissimo, ad esempio, nella normativa sui cosiddetti del cosiddetto decreto Ecovandali, in cui si prevede un aggravante per i danneggiamenti di opere commessi su teche, custodie di opere d'arte all'interno di musei, e chiaramente viene disegnato il militante, l'attivista dei movimenti ambientalisti. È tutto ricondotto alla costruzione, più che alla costruzione, al disegno del nemico. Il nemico, colui che è complice, colui che manifesta dissenso, viene quasi individualmente disegnato, delineato dalla normativa, e quindi è lui che deve essere colpito.
2: Infatti, guardando, diciamo, all'applicazione concreta di queste misure che vengono attuate e presentate come strumenti per contrastare criminalità e degrado, quali sono le categorie sociali e quali forme di conflitto sono state realmente colpite?
0: Ma sicuramente una colpita anche qui, quasi plasticamente, esteticamente, è per il diritto all'abitare, con la moltiplicazione delle fattispecie di occupazione penalmente sanzionata e con la specifica indicazione che viene colpito non solo il soggetto che individualmente resiste a uno sfratto, si oppone a chi lo sta eseguendo, ma anche chi gli dia in qualunque modo supporto, evidentemente viene colpito direttamente quel soggetto. L'aggravante, la previsione che debba essere punito specificamente chi si oppone alla costruzione, alla realizzazione di grandi opere pubbliche, evidentemente intende colpire il movimento Notave, il movimento No Ponte, il movimento Notave, insomma tutti i movimenti che in qualche modo hanno dimostrato la vivacità e la capacità di esistere ancora come soggetti portatori di conflitto all'interno della società italiana. Tutto ciò che è in qualche modo dissenso organizzato, tutto questo deve essere colpito. Se pensiamo al blocco stradale, il blocco stradale è punito, mi sembra, con la sanzione pecuniaria o arresto fino a 1 mese se viene commesso da solo, da 6 mesi a 2 anni se commesso da più persone. Evidentemente l'oggetto, il fine, il bene protetto non è la libertà di circolazione stradale, la fruizione delle strade, ma chi deve essere colpito è disegnato come colui il quale utilizza il blocco stradale o il picchetto come strumento di lotta e quindi i movimenti.
1: Dicevo che oggi la repressione non passa soltanto attraverso il processo penale, ma ci sono fogli di via, DASPO, misure di prevenzione, divieti amministrativi e delle prescrizioni che comunque limitano spesso e volentieri la libertà delle persone senza avere un'effettiva condanna.
0: Ma sicuramente l'utilizzo dello strumento amministrativo è in estrema crescita. Soprattutto gli ultimi anni hanno visto un estremo incremento dell'utilizzo delle misure di prevenzione, della sanzione amministrativa, che in realtà ha di fatto il carattere di sanzione parapenale, con una particolarità che è molto più difficile da contestare, riduce all'estremo le possibilità di difesa e le frammenta. Faccio un esempio. Se io sono accusato di blocco stradale penalmente, effettivamente rischio delle pene abbastanza alte, però necessariamente a questo punto ho un giudice che dovrà decidere. Ci sarà l'esecutivo, insomma, la polizia giudiziaria, la Digos, quasi sempre, che costruirà l'indagine, che costruirà l'accusa con normalmente una procura della Repubblica che sostanzialmente ratifica e segue pedissequamente le indicazioni che gli vengono date dalla polizia, ma poi saremo davanti a un giudice. Molto spesso il giudice non sarà necessariamente d'accordo con le indicazioni, con le richieste che vengono date dalla polizia, di fatto. Un esempio particolarmente significativo è proprio quello dell'articolo 18 del testo unico di pubblica sicurezza, cioè l'avere tenuto una manifestazione non comunicata, senza aver comunicato la manifestazione alla questura. Quella che in maniera assolutamente impropria e profondamente incostituzionale viene chiamata la manifestazione non autorizzata, non essendoci bisogno di autorizzazione. Nella gran parte dei casi, fino a poco tempo fa, quando questo illecito era sanzionato penalmente, non partiva neanche il processo, si arrivava ad una soluzione per una serie di motivi che rendevano di fatto quasi impossibile individuare i responsabili e colpire i responsabili e punire i responsabili. con la depenalizzazione invece diventa molto più facile intanto emettere la sanzione, perché viene emessa una sanzione individuale. Il singolo riceve la sanzione e il singolo, non più collettivamente insieme agli altri, si rivolge a un giudice, ma si deve necessariamente, deve chiedere al giudice se ha ragione lui o ha ragione la questura, ma riceve la sanzione e poi individualmente, non collettivamente, deve decidere se impiegare delle risorse, spendere dei soldi sostanzialmente, per fare un ricorso che non sarà più un processo collettivo a tutti quelli che sono stati accusati di quello stesso reato, ma un processo individuale davanti a un giudice di pace che avrà davanti solo lui, che non conoscerà e non sarà in grado molto spesso di conoscere i motivi per cui era stata fatta quella manifestazione, era stata tenuta quella pretesta. Quindi intanto si frammenta l'unità anche dal punto di vista della difesa. Con strumenti come i fogli di via, sostanzialmente invece si mira direttamente, ormai in maniera sempre più scoperta, a ostacolare, a tentare di ostacolare il diritto di manifestazione del pensiero, impedendo alle persone di recarsi in determinati luoghi. Io conosco persone, soprattutto in ambito ambientalista, che ormai hanno collezionato 5, 6, 10 fogli di via da tutti i capoluoghi di regione, da tutti gli snodi ferroviari. Sostanzialmente non possono più muoversi all'interno del nostro paese. No, non potrebbero più muoversi se non violando i fogli di via. E sempre più spesso i fogli di via vengono espressamente dati per la partecipazione alle manifestazioni sindacali. Ne ho discusso recentemente uno per una manifestazione di un sindacato di base dei lavoratori della logistica. Il responsabile sindacale era stato fatto destinatario di un foglio di via. Fogli di via sono stati dati, ad esempio, per manifestazioni, perché si stava andando a delle manifestazioni. Famosa purtroppo quella di Roma del Parco degli Acquedotti, un fiore per più di no, mi sembra 90 persone sono state fermate e tutti i non romani hanno avuto un foglio di via. Ho visto persone che hanno avuto un foglio di via perché avevano un megafono e stavano andando a una manifestazione, alcune perché avevano una kefia e stavano andando a una manifestazione. La kefia può essere considerata uno strumento di travisamento nel corso di una manifestazione. Quindi è evidente che è sempre più specifico l'utilizzo dei fogli di via, diversamente da quella che era la loro nascita, la loro origine, che era per punire sostanzialmente la criminalità comune, inizialmente i piccoli delinquenti di strada che si trovavano fuori dal luogo di residenza, successivamente avrebbe dovuto essere utilizzata come adesso si trova nel codice delle leggi antimafia, ma ormai viene sempre più spesso utilizzata come strumento di repressione della libertà di manifestazione del pensiero. A questo si aggiunge l'amministrativizzazione anche della privazione della libertà personale con il fermo preventivo fino a 12 ore è sostanzialmente una privazione della libertà personale demandata interamente per un periodo di 12 ore, che è comunque significativo se è utilizzato per impedire l'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, demandato interamente alle forze di polizia. E questo è gravissimo.
2: Senti, Gianluca, ogni volta che emerge infatti un abuso da parte delle forze dell'ordine si torna a discutere di identificativi, codici alfanumerici, meccanismi di controllo, ma il problema è davvero solo quello dell'identificazione delle forze di polizia o esistono questioni più profonde, magari anche radicate, che riguardano la cultura istituzionale e il sistema delle responsabilità?
0: Beh, diciamo che sono vere tutte e due le cose. Sicuramente ci possono essere casi di abuso e questi andrebbero puniti e normalmente non lo sono. Di solito quando viene fatto un'esposta, una denuncia per un uso eccessivo della forza, per i pestaggi, per i lacrimogeni ad altezza d'uomo, abbiamo un caso recente a Torino. Per le manganellate, per le torture in carcere, evidentemente sarebbe necessario anche riuscire ad arrivare a un processo, e quasi mai ci arriviamo perché quasi sempre fioccano le archiviazioni delle nostre denunce. Però in questi casi si tratta solamente di, dal mio punto di vista, questa è la mia opinione ovviamente, dell'emergere di fenomeni che sono in realtà sistemici. Recentemente c'è stata a Torino la richiesta di misura cautelare per il poliziotto che ha tirato il lacrimogeno in testa al tifoso della Juventus. Non è un episodio. L'utilizzo dei lacrimogeni sparati all'altezza d'uomo fa parte della cultura, credo, delle forze dell'ordine. Li ho visti usare decine e centinaia di volte. Da Genova in poi. Forse a Genova erano quasi meno utilizzati all'altezza d'uomo, ma da lì in poi in Val di Susa, durante le manifestazioni per dei centri sociali, le manifestazioni per la Palestina, le manifestazioni a Roma o a Torino, li ho visti sempre usare anche in questo modo. Dobbiamo stare attenti a non ragionare in termini di mele marce. È un po' lo stesso fenomeno che io sempre comunque discusso, discutere di una determinata procura o di un determinato pubblico ministero come particolarmente accanito nei confronti dei movimenti, di un determinato movimento. Questo può essere un fenomeno che sicuramente può esistere, ma dobbiamo sempre stare attenti a non individualizzare la critica per non giustificare il sistema. Quella persona forse, quello che ha sparato il lacrimogeno al tifoso, il pubblico ministero particolarmente accanito, probabilmente lo sono particolarmente accaniti, ma agiscono all'interno di un quadro che gli consente o a volte gli impone di agire in questo modo. Certo, sarebbe utile l'identificativo, sarebbe utile poter sapere chi ho di fronte, sarebbe utile poter indicare per nome e cognome il poliziotto che mi ha dato la manganellata o il poliziotto che ha sparato all'altezza d'uomo o la guardia penitenziaria che ha pestato nella cella. Ma sempre ricordando che questo è possibile perché è un fenomeno culturalmente accettato, culturalmente ritenuto parte della gestione della repressione del dissenso o del conflitto.
1: E infatti poi alla fine la repressione, cioè, non si esercita soltanto nelle aree dei tribunali, ma anche sul piano della comunicazione. Infatti a livello mediatico spesso chi protesta viene descritto come violento, estremista oppure un nemico dell'ordine pubblico. Quanto pesa questa narrazione nella costruzione del consenso verso norme sempre più restrittive?
0: Ma sicuramente pesa moltissimo, sempre perché siamo all'anniversario da 25 anni da Genova. Ricordo il clima pre e post, immediato post Genova, per cui quando raccontavi determinate cose la risposta era sistematicamente sì, ma i black bloc, sì, ma gli assalti alla polizia, sì, ma le violenze erano univoche. E ci sono voluti anni probabilmente per arrivare a costruire qualche pezzettino di narrazione diversa o di verità storica. Sicuramente serve, e serve quello che dicevo prima, cioè serve costruire, disegnare e additare il nemico, perché molte di queste norme non hanno come obiettivo principale quello di essere applicate. Non è necessario arrivare alla pena esemplare, non è necessario applicare sanzioni penali, anni e anni di carcere. Sì, se arrivano anche questi, ben venga sicuramente. Ma la cosa principale, l'obiettivo principale di queste norme è disegnare, indicare il nemico alla società e dire guardate che quelli che bisogna colpire sono queste persone, quelli che bisogna colpire sono gli ambientalisti, i sindacati di base, chi fa i picchetti, quelli che vi impediscono di andare a lavorare, gli anarchici, i comunisti, i movimenti, mettiamola come, decliniamo il propal, decliniamola come riteniamo, ma sicuramente diventa sempre più importante la mediaticità del messaggio che sta dentro una norma. Ne ricordo una che era, credo, ai tempi della Bossi-Fini, che aveva previsto la possibilità per il contrasto all'immigrazione clandestina di fermare un natante e ispezionarlo per verificare che non fosse utilizzato per il trasporto irregolare di persone. Era stata introdotta una norma che consentiva la stessa cosa anche rispetto agli aeromobili. È evidente che ci sono delle difficoltà pratiche, credo, nel bloccare un aeromobile in volo, ispezionarlo, poi scendere dall'aeromobile e andarsene. Ma era importante la mediaticità, è un po' l'urbe terracqueo, no? Cioè, noi colpiamo in tutti i luoghi. Ecco, il primo obiettivo di questo tipo di norme, delle norme dei decreti sicurezza, dei decreti antivandali, del decreto Caivano, del decreto Cutro, sono il indicare alla società quello che si ritiene essere gli elettori, poi in fin dei conti sono quelli che si vogliono accaparrare, quello che deve essere considerato il nemico. Voi dovete prendervela con quella persona, che se volete un po' a cosa servono i centri di permanenza per il rimpatrio? Scusate se allargo il ragionamento e forse sembra che stia scantonando, ma i centri di
2: No,
0: permanenza
2: ma
0: per il rimpatrio
2: infatti dopo. No, stavo
0: sì.
2: dicendo, infatti no, non stai scantonando, infatti dopo ti avremmo fatto proprio una domanda sui CPL. Quindi è perfetto, è un gancio perfetto.
0: Anticipo una parte di ragionamento proprio perché il CPR evidentemente non serve proprio statisticamente per operare i rimpatri, non serve per rimandare a casa delle persone, serve per disegnare il profilo di quelle persone. Se quelle persone sono detenute, se quelle persone sono in gabbia, perché parliamo di vere e proprie gabbie, è perché sono delle persone, degli esseri, forse neanche persone, pericolose. Sono dei nemici, sono degli invasori. Se noi pensiamo a una delle norme che è stata introdotta, se non sbaglio, poco dopo il decreto Cutro, che è avere spostato tutto quello che riguarda la gestione e la costruzione dei CPR alla normativa, all'ordinamento militare, ritenendoli obiettivi strategici e opere militari per la difesa nazionale. Questa modifica non è solamente strumentale al rendere più difficile il controllo pubblico di quei luoghi, ma è soprattutto utile per poter dire noi stiamo difendendo la nostra nazione, perché queste sono opere di difesa nazionale. Questo vuol dire che la nostra nazione è messa in pericolo da quelle persone. Quindi capite che il fil rouge è sempre là. Io costruisco una norma per una finalità pratica, ma anche per una finalità mediatica, per modificare il sentire culturale delle persone, quindi per indurle a ritenere che effettivamente stiamo parlando di nemici, di avversari, di esseri subumani, di violenti, a seconda del campo in cui si agisce.
2: Infatti, come ti dicevo prima, hai anticipato una parte di domanda, perché proprio parlando di CPR, che rappresentano una forma proprio di trattenimento amministrativo, e negli ultimi anni, diciamo, ne è stata ampliata ancora di più la durata e l'utilizzo, ma anche l'apertura c'è stata di nuovi CPR, ad esempio proprio a Castelvolturno. Si sta per aprirne uno. E, ritornando alla domanda, mentre giuristi e associazioni hanno sollevato dubbi sulla compatibilità dell'attuale disciplina con le garanzie costituzionali, i CPR però rispondono realmente alla finalità dichiarata dalla legge o sono diventati proprio uno degli strumenti con cui si normalizza una logica repressiva nella gestione delle persone migranti e del dissenso sociale?
0: Ma sicuramente i CPR, come spesso succede, sono uno strumento mediatico, uno strumento propagandistico, sono un esperimento, introdurre che sembra che siano sempre esistiti, ma hanno meno di 30 anni nella storia giuridica del nostro paese, la detenzione amministrativa. Introdurre la detenzione amministrativa per le persone migranti significa facilitare la detenzione amministrativa anche in altri settori. Se ci pensiamo, ci siamo già arrivati con il fermo preventivo di cui parlavo prima, che è una detenzione amministrativa, interamente amministrativa, per 12 ore. Probabilmente questo verrà poi in futuro ampliato e darà altre possibilità. Serve formalmente per operare rimpatri, è totalmente inutile sostanzialmente per operare dei rimpatri, ma è uno strumento anche, oltre che mediatico, come dicevo prima, di controllo, una vera e propria discarica sociale per migranti. Io sempre più spesso vedo all'interno dei CPR persone marginalizzate, tossicodipendenti, persone senza fissa dimora, persone che il modo più comodo che si trova per neutralizzarle, quelle di sbattere in un CPR ormai fino a un anno e mezzo, quindi per un periodo anche abbastanza lungo, sostanzialmente abbandonandole, dimenticandole lì per tutto questo periodo. È uno strumento di controllo non solo inumano, ma profondamente antigiuridico, anticostituzionale, perché di fatto della finalità iniziale nell'invenzione della detenzione amministrativa per persone migranti non resta quasi niente, anzi addirittura con le nuove regole del patto il trattenimento dovrebbe sostanzialmente diventare la regola quasi per ogni persona migrante che arrivi, se non con 10.000 timbri e visti, nel nostro paese in Europa.
1: Invece, se guardiamo, diciamo, oltre ai confini italiani, comunque si vedono delle dinamiche simili in molti paesi europei, quindi limitazione al diritto di manifestare, ampliamento dei poteri di polizia, nuovi reati legati alla protesta. Se pensiamo a tutta la repressione per esempio, della polizia tedesca nelle manifestazioni pro-PAL che ci sono state e che continuano. Quindi, dal momento che l'Italia non rappresenta un'eccezione, possiamo parlare di una tendenza più ampia delle democrazie occidentali?
0: Sicuramente c'è uno profondo, radicale scartamento illiberale, sostanzialmente. Non so neanche quanto definirlo è sicuramente culturalmente di destra, ma non necessariamente partiticamente di destra. È una torsione illiberale, è una in qualche modo figlia della messa in discussione anche del sistema che poi spesso formale, non sostanziale, ma di quel sistema di tutela dei diritti fondamentali, tutela del principio democratico, tutela della libertà di manifestazione, che era figlia, bene o male, della Seconda Guerra Mondiale, della liberazione dal nazifascismo. Lo vediamo ad esempio con la crisi profonda che attraversa il diritto internazionale, che ormai è quasi agonizzante, e lo vediamo nelle democrazie occidentali proprio in questa torsione illiberale, per cui l'efficienza, o meglio, di fronte all'incapacità di dare risposte politiche, che riguarda sostanzialmente tutte le democrazie occidentali, di fronte a quell'incapacità e quindi al pericolo di insorgenza, al pericolo di conflitto, l'unica risposta che si è capaci di dare è necessariamente in chiave repressiva. E la repressione diventa l'unico strumento di controllo sociale in tutte, credo, o in quasi tutte le democrazie occidentali.
2: Senti, Gianluca, io ti volevo chiedere, ritornando proprio sul CPR di Castelvolturno, non so se tu hai news, perché si parlava di diciamo di una costruzione che piuttosto immensa, e addirittura si parlava di un panopticon. Non so se tu hai notizie più aggiornate in merito.
0: No, sono fermo anch'io a quella folle idea concentrazionaria, folle o meglio, forse del tutto razionale, del tutto coerente col sistema idea concentrazionaria.
2: No, perché sappiamo che alcuni movimenti comunque qui si stanno comunque muovendo. Non sapevo se erano riusciti a contrastare questa, come dici tu giustamente, questa folle idea oppure no. Comunque ti facciamo un'ultima domanda, perché per anni, diciamo, la risposta dei movimenti è stata soprattutto difensiva, campagne contro i decreti sicurezza, solidarietà agli imputati, difesa nelle aule di tribunale. Oggi basta resistere sul piano giuridico, oppure è necessario ricostruire una cultura dei diritti e delle libertà che siano capaci di parlare diciamo, all'intera società, anche a chi non partecipa direttamente ai movimenti e ai conflitti?
0: Guarda, a me sembra questo sostanzialmente il cuore del problema che stiamo attraversando da questa parte della barricata, diciamo, ultimamente. Forse una risposta parziale me la do con le manifestazioni di settembre-ottobre del 2025, quando effettivamente l'impressione era che fosse realmente saltato il tappo, io ricordo in quelle centinaia di migliaia di persone che ti capitava di incontrare, di vedere durante le manifestazioni, evidentemente, ma per la storia degli ultimi anni di questo paese, la gran parte erano persone che non erano mai scese in piazza, erano persone che non avevano mai partecipato a una manifestazione, erano persone che erano alle quali era esploso il tappo, era saltato il tappo della tolleranza. Che di fronte a un genocidio in corso, certo, anche di fronte all'arresto di cittadini occidentali, alla cattura di cittadini occidentali, ma sostanzialmente per l'intollerabilità di quello che stava succedendo, hanno deciso di prendere la parola. Ovviamente poi questo movimento lo stiamo vedendo con i processi che stanno partendo, con le misure cautelari, con le indagini, è stato poi colpito molto, molto duramente. Però questo significa che l'unico strumento che abbiamo per opporci realmente a queste derive, ovviamente continueremo a farlo durante i processi, continueremo a farlo nelle indagini, continueremo a fare le denunce per l'uso dei lacrimogeni ad altezza d'uomo di cui si parlava prima, insomma, continueremo tutto il resto, ma realmente l'unica cosa che può fermare e che ha dimostrato che può fare veramente paura è la massa, è il numero, è convincere che questi strumenti repressivi colpiscono tutti, che il deficit di democrazia è un deficit per tutti, che l'impossibilità, il divieto di scendere in piazza è un divieto per tutti, che inibire il diritto di sciopero oggi ai lavoratori migranti, magari della logistica, ma significa gettare il seme per devastare, per distruggere il diritto di sciopero di tutte e di tutti. L'unico strumento credo che sia allargare, riuscire a far comprendere che non stiamo facendo una battaglia di pochi militanti, di pochi o tanti militanti, no, ma non è una battaglia di militanza quella che va portata avanti, ma una battaglia di agibilità democratica. Poi, ovviamente, ognuna resterà o una militante, o un attivista se lo è, ma bisogna riuscire a far comprendere, a spiegare ma non per incapacità degli altri di comprendere, forse per l'incapacità nostra di spiegare, molto probabilmente che è sotto attacco la vita di tutte e di tutti, non solo quella di chi va al centro sociale a Scatasuna o di chi partecipa alle manifestazioni contro il CPR.
2: Luca, noi ti ringraziamo per aver fatto con noi questa chiacchierata.
0: Io ringrazio voi, auguro a tutte e a tutti, ne abbiamo tutti bisogno, buon lavoro, buon tutto, insomma, non lo so, qualcosa, qualunque cosa. Bene.
2: Gianluca, grazie.
0: Grazie.
3: Le ho provate tutte per non ricordare, quello che ho nascosto perché non facesse male, quello che ho rubato per sentirmi un po' speciale, la faccia che ho indossato per non sfigurare al vostro carnevale.

0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono Salvatore e con me c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff.
1: Ciao, ciao a tutte e a tutti.
0: Oggi parleremo di Libano, della situazione in Libano, un po' di quello che succede in questi giorni e quello che succede è successo nei mesi passati. E per farlo siamo con un amico di Radio Quadre che è Ivan Grozzini. Ciao Ivan.
1: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Ovviamente non c'è bisogno di presentare Ivan, che lo conosciamo bene, però Ivan è giornalista, reporter, scrittore, chi più ne ha più ne metta, documentarista. Ivan, ovviamente la prima domanda che ti facciamo è che per capire la situazione del Libano di oggi bisogna partire da lontano, ovvero dopo anni di crisi economica, paralisi politica. Esplosione del porto di Beirut di qualche anno fa, conflitti regionali. Qual è lo stato reale, attuale del paese? Quali sono oggi le condizioni, di vita della popolazione e cosa significa vivere in Libano, nel 2026?
1: Beh, intanto, beh, domanda complessa e cerchiamo di essere naturalmente sintetici e spiegare schematicamente quello che posso aver capito io, naturalmente, che è parziale ovviamente, però io ci vado dall'inizio degli anni 2000, ho visto le varie fasi del Libano e quindi è giusto, secondo me, fare riferimento appunto a questi ultimi anni, se vogliamo appunto considerare quanto accaduto dal 2019 a oggi, veramente è un paese sull'orlo di una crisi di nervi. Un paese che però ha vissuto la guerra civile dell'82, che è una ferita enorme nel paese, che ancora è ricordata ed è ancora tangibile. E io credo che sia questo uno dei motivi per il quale il popolo libanese, includendo tutti quelli che abitano in questo paese, e quindi anche quelli che non hanno la cittadinanza, beh, i libanesi, detto in generale, dimostrano di essere molto più saggi dei loro governanti e dei governi di chi sta attorno a loro o un po' più lontano. Perché poi dopo quello è un paese piccolo, insomma, sarà grande come l'Abruzzo più o meno, dove sopra le teste di quelle persone, cioè di chi abita là, vengono prese decisioni che vengono calate altro che dall'alto, da fuori, da lontano. E quindi di fatto si sentono pedine in mano a un gioco più grande di loro. Questa è una premessa che va fatta, perché detto questo, insomma, per esempio, tra le contraddizioni che noi sentiamo poco valorizzate, per esempio, c'è l'aspetto che il sud, che viene appunto bombardato, che viene occupato, che viene evacuato, che viene raso al suolo, è una delle parti del Libano. Beh, il Libano è un paese meraviglioso, piccolo ma meraviglioso. E sembrerà una sciocchezza, no? A fronte di tutto quello che stiamo per dire e che stiamo immaginando, cioè che c'è una guerra, c'è un'occupazione, quello che sto per dire, ma secondo me invece è un elemento. Questi luoghi meravigliosi che vengono occupati, come l'ultima spiaggia del Libano, di cui non dico il nome perché sbaglio sempre, non voglio fare brutte figure, ma si trova facilmente su una mappa, sono tra i luoghi più belli del Libano. Quindi questa zona cuscinetto è una zona comunque ambita. Quindi per i palazzinari, passatemi l'idea, quelli insomma del boulevard a Gaza e tutte queste storie qua, sono gli stessi. Quindi c'è anche questo da dire, cioè che molto spesso, insomma, ci sono delle scuse per mettere in atto altre azioni. Azioni che mettono in difficoltà non solo i palestinesi che vivono a sud, che non sono tanti, ma mettono in difficoltà le altre comunità, la comunità cristiana, per esempio, di cui noi non ci occupiamo mai, ma poi dopo però ovviamente viviamo in Italia, quindi fa anche strano, no? Guardiamo al Vaticano con gli occhi che sappiamo, e però poi dopo, quando succede qualcosa fuori, nessuno dice niente. E quindi la comunità cristiana, per esempio, in grande sofferenza, l'avevo già visto sia in Iraq che in Siria, in grande sofferenza, uno perché viene aggrediti i luoghi sacri del cristianesimo in Palestina, e due perché li bombardano là. Quindi è un elemento anche questo importante, perché queste persone poi devono scappare, dove vanno a rifugiarsi? Quindi non tutti hanno i soldi per comprarsi un'altra casa, per spostarsi e cominciare una nuova vita, è molto complicato. Poi ci sono i sunniti che sono quelli che poi pagano molto perché se non sono nemmeno rappresentati, ci sono 2000 partiti in Libano, ma per capire per essere rappresentati da qualcuno o sentirsi rappresentati ce ne vuole. Quindi loro, per esempio, la parte sunnita si sente la più debole, perché se da una parte il governo libanese dice vi proteggiamo noi, ci pensiamo noi a voi, però poi dopo il governo libanese non fa niente per loro, niente. Hezbollah evidentemente difende quelle zone che paradossalmente sono a maggioranza sunnita. Quindi questo ci fa anche pensare che poi dopo la guerra alimenta sempre se stessa, che tutti hanno bisogno di un nemico e le due parti, diciamo, ne hanno proprio tanto bisogno. E questo condiziona la vita di un paese, bisogna dirle queste cose, perché se no facciamo sempre i discorsi quelli appunto poco chiari, invece chiari bisogna essere, perché sono comunque presenze che sono ingombranti. E poi naturalmente c'è di mezzo la vita appunto di tutti quelli che poi dopo in Libano nascono già come esclusi, che sono i palestinesi. Adesso ragionando un po' anche con i numeri, no? Se 1948 è la data della Nakba, che viene ricordata ovunque, a Sabra, a Shatila, ma anche negli altri campi meno noti, Bujalbar, Mar Elias, ma anche in tutti gli altri 12, 13, 14 campi sparsi per il Libano, perché sono veramente tanti, e noi li chiamiamo campi e continuiamo a chiamarli campi, ma di fatto sono delle baraccopoli, sono dei luoghi dove l'abusivismo edilizio, diciamo, è diventato la risposta al problema dell'abitare, perché questa gente doveva anche abitare da qualche parte, e quindi si è dovuta arrangiare. E arrangiandosi negli anni, nei decenni, ha costruito quelli che sono dei veri e propri sobborghi, Shatila più grande, Sabra più piccolo, eccetera, eccetera. In questi posti però la precarietà fa al pari con il fatto che una precarietà è infinita, nel senso che non è temporanea. Se le tubature dell'acqua e tutti quelli che sono i servizi di base sono di fortuna in luoghi dove vivono 100.000, 200.000, 300.000 persone, capiamo anche noi questo che cosa significa. Quindi queste persone che sono escluse dalla nascita, da tutti i percorsi che sono scolastici, sanitari, sociali, non possono votare, eccetera, se nel 1960 erano i figli della Nakba, nel 1980 erano quelli, 82, sono quelli che hanno pagato la follia di Sharon e dei falangisti libanesi con la strage di Sabra e Shatila, però poi negli anni dopo, nei decenni dopo, 20 anni dopo, 30 anni dopo, sono persone, bambini, che nascono nei campi profughi libanesi da gente che è nata nei campi profughi palestinese, che è nata nei campi profughi libanesi. Quindi oggi siamo alla quarta o quinta generazione, sesta, quindi stiamo parlando di bambini che non hanno mai visto, non vedranno mai la Palestina. Cioè, noi dobbiamo saperlo questo, perché sennò siamo degli irresponsabili se non diciamo questa cosa qua. E quindi noi cosa facciamo per proteggere loro? Questo 1.200.000 rifugiati palestinesi senza diritti, di cosa vogliamo fare? Usarli come una pedina di scambio politica, oppure finalmente fare un'azione che faccia sì che queste persone, mantenendo lo status di palestinese, possa essere anche cittadino libanese e quindi avere dei diritti? Essere rifugiato non è una buona idea, non è un buon affare. E concludo questo in parte dicendo, raccontandovi un fatto, cioè un aneddoto che racconto anche su fanpage. Cioè, io vado in un campo profughi di sunniti e cristiani vicino a una delle zone più ricche di Beirut. Sta gente qua ha deciso di mettersi con le tende vicino ai ricchi, perché ha pensato: non c'è un cavolo, cioè non c'è un servizio, non c'è niente, moriremo di caldo, ma qua non si bombarda nessuno, quindi noi non andiamo da che si hanno bombardato prima a farsi bombardare ancora. E quindi questi vivono in questi campi anche adesso, li ho sentiti stamattina alcuni. Una famiglia di queste però ha scelto, quindi vuol dire tante persone, perché una famiglia vuol dire diversi nuclei familiari, quindi una ventina, trentina di persone, ha scelto di non entrare in questo circuito, ma di stare con dei furgoni allestiti a casa sul lungomare, sulla Corniche, che è proprio il luogo più bello di Beirut. E loro, che sono andato a incontrare, mi hanno spiegato perché noi non ci vogliamo, noi la guerra finirà fra un anno, fra sei mesi, fra sei giorni, quando? Io non lo so, mi ha detto lui, questo capofamiglia, però finirà prima o poi. Quindi noi, piuttosto che entrare in un circuito che ci fa diventare rifugiati, che quindi ci condanna ad essere appunto quello che noi abbiamo visto per anni essere chi abita al nostro fianco, quindi i palestinesi, cioè perdere, diventare, assumere lo status di rifugiato, quindi perdere lo status di cittadino di fatto libero, questa roba non la vogliono e piuttosto vivono in mezzo alla strada. Cioè, se non lo so cosa si è capito di quello che ho detto, però l'allarme sociale, la crisi sociale è più grande della crisi politica e devo dirvi la verità, a me appassiona di più, mi preoccupa di più la crisi sociale che la crisi politica, perché la crisi politica è comunque qualcosa che è voluto, gestito, alimentato da potenti che comunque si fanno gli affaracci loro, mentre invece la questione sociale coinvolge le persone e credetemi, potremmo essere chiunque di noi che un giorno ci arriva uno e ci dice guardate dovete lasciare casa vostra perché da domani non è più vostra e vuol dire che se sei fortunato che hai una macchina magari anche bella la carichi di quel poco che la puoi caricare però devi scappare via con quel poco che hai e non è una buona cosa.
2: Invece proprio per quello che dicevi anche per la situazione che c'è di guerra perché il Libano poi alla fine è ritornato all'attenzione internazionale per soprattutto come fronte del confronto tra Israele e Hezbollah. Quanto poi alla fine però questa narrazione è davvero funzionale per raccontare ciò che accade in Libano e invece quali effetti concreti poi stanno avendo la guerra, i bombardamenti, gli sfollamenti sulle comunità civili?
1: Un peso enorme, guarda, è una bella domanda, ti ringrazio, anche perché la cosa che mi fa un po', diciamo, arrabbiare è questa, cioè, per esempio, abbiamo sentito parlare per mesi, noi siamo di Libano, non stiamo a parlare mai, e anche quando 2 anni fa si avvertiva nelle relazioni italiane che c'era questo rischio, cioè che stavano già bombardando gli israeliani, 2 anni fa, quando c'ero io, e a Nabatieh io c'ero stato, con un permesso, vabbè, però c'ero stato, permesso, insomma, e non avevo potuto filmare tutto, ma c'ero stato, avevo incontrato delle famiglie, avevo parlato con delle persone che oggi ho ritrovato nei campi, perché una delle famiglie con cui avevo parlato 2 anni fa l'ho ritrovata nel campo, di fronte nel luogo appunto quello di cui parlavo prima, quello di fronte al quartiere bene della città. Quindi per capirci, insomma, la situazione è sempre stata critica. Quando io sento dire che il fiume che divide il Libano e Israele, ma ragazzi, prima volta sono andato in Israele, in Libano, era il 2002,

Cioè, l'acqua loro se la sono già presa da 30 anni, voglio dire, quindi non è una novità. Oppure, anche quello non è guerra, quello non è pressione sulla popolazione. Al tempo c'era questo combattersi con questi super mega impianti da cui venivano rilasciate le canzoni di una o dell'altra parte, era impossibile parlare, dialogare a un metro di distanza. La gente viveva con le tapparelle giù, chiuse le finestre, perché non si riusciva a vivere, ma davvero. Parlo del 2002. Quindi, insomma, non che la situazione sia migliorata poi nel tempo, è peggiorata. È come la questione a Gaza, ma a Gaza nel 2008-2010 si diceva che, io mi ricordo Safwat Kalut, un giornalista di Gaza che sentivo sempre quando appunto facevo la mattina a Sherwood, Safwat diceva che, cioè, lui prevedeva già quello che noi abbiamo raccontato negli ultimi anni. Poi dopo è chiaro, è stata la degenerazione di Israele e tutto, però le basi di quella roba là c'erano già. Anche il Libano, quindi questo è il grosso del problema. La politica, la gente non si fida della politica in Libano, nessuno, però poi ci sono delle cose che sono chiare. Esempio, appunto, Cyprus Fanpage ha appunto pubblicato questo reportage da Daie, che è appunto etichettato come roccaforte di Hezbollah, quindi luogo che si lascia intendere, sottintendere che A, si può bombardare la roccaforte di Hezbollah, e B, è un posto inaccessibile. L'etichetta solitamente mi ha insegnato la vita che l'etichetta solitamente la si dà in un luogo dove non si è andati, quindi ho pensato che forse la buona idea fosse di andarci, e in questo momento qua è più complicato perché con gli attacchi eccetera Hezbollah dà i permessi ai giornalisti ma non lascia andare sui posti bombardati, quindi siccome a me non piace tanto chiedere i permessi, mi sono mescolato col traffico del posto con uno scooter e sono andato a vedere i posti bombardati. E poi sono anche tornato una seconda volta il giorno dopo che hanno bombardato con la scusa di fare la spesa. Perché? Perché uno va a fare la spesa ad Daie? Perché ad Daie intanto le cose costano molto meno. Poi in questo cavolo di roccaforte di Hezbollah ci vivono 800.000 persone, tutti i miliziani, tutti i combattenti. Se fosse vero avrebbero vinto la guerra da quanto, invece non è vero, tanto è vero che dentro nei ristoranti di proprietà di libanesi affittati a palestinesi e non solo, ci vivono anche immigrati tipo del Bangladesh, per esempio, persone che ti dicono che loro vivono là molto più volentieri, visto che c'è lavoro, le case sono molto più belle, le case sono molto molto molto più belle, ci sono i servizi, funziona tutto, e addirittura nei luoghi bombardati loro rimuovono le macerie. Cioè, uno dirà, vabbè, sarà normale. Non è normale, perché a Beirut hanno bombardato per sbaglio, hanno detto gli israeliani, 4 mesi fa in un quartiere in centro, le stesse pietre che erano per terra 4 mesi fa sono là anche adesso. E non c'è stato, perché la municipalità di Beirut non ha i soldi per fare niente, quindi figuriamoci rimuovere palazzi interi crollati, non può farlo se non c'è i soldi. Invece Hezbollah ce li ha. Quindi Hezbollah, avendo i soldi, offre dei servizi che in tutte le altre parti della città, ma Sabra, Shatila, ma sei fuori. Cioè, è proprio completamente l'opposto, è come dire vado in una cittadina del nord Italia a fare una passeggiata in centro, oppure vado in un campo dove vi fanno dormire gli immigrati che sfruttano per fare il tirassù i pomodori. Cioè, capito? Sono due robe opposte. Cioè, a Daie, se uno non sapesse dov'è, cioè, direbbe cavolo, cioè, cos'è questo posto così ordinato, tutto così figo, così le case sono nuove, gli edifici. Infatti, che poi dopo Israele cosa fa? Dice che ammazza il dirigente, però poi dopo tira giù un condominio, quindi ammazza anche un sacco di altra gente che con la politica non c'entra veramente niente. Quindi insomma, cioè, sono questi poi dopo i dati reali che io ho potuto, soprattutto quest'ultimo viaggio, ma io ci vado veramente praticamente ogni anno, non è che io sono tifoso di un argomento, cioè, sai, quelle cose che ti vengono magari detti, sei innamorato di un argomento, però secondo me invece le questioni vanno conto che magari seguo meno questioni, cioè non seguo tutto il mondo, però le questioni che seguo le seguo con costanza negli anni, e questa cosa mi ha consentito e mi consente di poter comunque magari riconoscere delle cose che altrimenti non riconoscerei. E poi c'è il fatto che i neighbors, i vicini, come li chiamano i libanesi, cioè sia quelli là, quelli che li sparano, che gli altri, cioè i siriani, sono vicini comunque abbastanza ingombranti, perché oggi, per esempio, noi sottostimiamo la polveriera

0: Siria perché ci piace pensare che questo tizio al Golani sia una brava persona, mentre invece in realtà c'è un sacco di gente siriana in Libano che non vuole tornare indietro perché sa che farebbe una brutta fine, ma per vari motivi, cioè, nel senso, non tutte, per diversissimi motivi, però sì. Quindi c'è anche questo elemento, preoccupa quello che sta accadendo in Siria, e vi do anche un altro dato, uno che ama Rojava e ama in particolare, cioè legato alla città di Kobane. Io ho notizie negli ultimi settimane e mesi che sempre più persone stanno andando via da città come Kobane e le troviamo sulla rotta balcanica, proprio qua, a pochi chilometri da noi. Quindi vuol dire che c'è una preoccupazione forte tra le persone che la situazione possa degenerare ulteriormente. Il Libano è come sempre schiacciato da tutte queste pressioni esterne, ha in più le sue da gestire. Poi chiaramente è bello parlare, cioè, sembra sempre bello parlare appunto delle forze politiche in campo, dei leader così, però invece io insisto, bisogna misurarci con la vita delle persone, quella che ci deve, almeno a me è quella che interessa e credo sia quello su quello dobbiamo focalizzarci ed è secondo me è quello che ci indica davvero è il termometro, diciamo, reale della situazione, come stanno le persone? Le persone stanno male.
1: Senti Ivan, negli ultimi anni il Libano comunque è stato attraversato da importanti mobilitazioni popolari contro il sistema confessionale, la corruzione, la disuguaglianza. Che eredità hanno oggi lasciato quelle lotte? Esistono ancora spazi di organizzazione in movimenti sociali, di politica indipendente, diciamo, dalle logiche confessionali.
0: Ma diciamo che è cresciuta la consapevolezza, secondo me, delle persone, che certi giochi giovano soltanto a pochi. Quindi c'è da una parte scoramento, dall'altra c'è la preoccupazione rispetto al fatto che comunque adesso c'è un'emergenza, rispetto a un paese che è spesso in emergenza, però questa emergenza qua è più grande, perché a loro fa tanta, tanta paura questa cosa della guerra. Paese, appunto, ripeto, che ha già vissuto anche quella pagina là, orribile della guerra civile, ha paura della guerra, cioè, non la vuole la guerra. E bisognerebbe fare di tutto affinché questo appunto accada, so che la guerra non ci sia, però mi sembra che, per esempio, tutta questa passione, diciamo, supporto per il Libano non ci sia, e loro questa cosa, per esempio, la sentono. E quindi il fatto di non essere supportati anche da fuori, lì fa perdere un po' la speranza. Quindi in realtà diciamo che quelli che veramente fanno cose pratiche sono quelli che danno maggiori risposte politiche e che sono quelli appunto che poi dopo offrono l'istruzione, sono quelli che offrono la possibilità di fare sport, che offrono la sanità e la salute. Quindi quando nei campi vediamo che ci sono tipo i dentisti, cioè noi ci sembrava normale, però non è normale e non è scontato, è bello. Cioè, e spesso con l'aiuto anche di persone da fuori. Poi devo dire una cosa, cioè, il libanese, cioè, non è un monolite, perché ci sono i libanesi per esempio, che stanno molto bene economicamente, che insomma queste cose alla fine della guerra li sfiora molto molto molto molto meno, decisamente meno, li sfiora, però molto molto molto meno. E quindi c'è anche quello da dire, insomma, no? Che poi dopo dipende anche sempre troppo dai soldi, quindi se uno può risolvere delle questioni o no. Quindi che cosa succede? Che come la maggior parte comunque sicuramente non è ricca, quindi a parte appunto questa nicchia di milionari, ma miliardari anzi direi, ma a parte quella nicchia là, ma di tutti quelli poi sono misti, cioè ce ne sono di tutti i tipi, quindi nel senso non è che sono solo di una comunità, ma ce ne sono di tutte, che poi dopo anche quello andrebbe studiato. Ma la parte, diciamo, normale, diciamo, che soffre di più è anche un po' fatalista, capito? Cioè, guarda dal caffè, guarda un giorno, c'è stata questa scena che è anche un po', mi piace, con voi, secondo me posso farlo, cioè, secondo me capiamo. Cioè, in un caffè in cui si sta bevendo e fumando l'arghilè, io sto bevendo una birra, effettivamente, però. E comunque loro parlano e gli chiedono di dove sono, perché appunto sto bevendo una birra, è evidente che non sono di là, no? Gli spiego che sono italiano, E gli chiedo: ma voi avete visto che cosa c'è là? E loro mi hanno detto: che sfortunati, sono veramente, deve essere orribile lasciare casa propria. Penso, sì, ma perché nessuno gli aiuta? Gli ho detto: cioè, è incredibile che nessuno gli aiuti, nessuno vada là, non c'è nessuno che, cioè, non c'è solidarietà diffusa. No? Come mai? Scusami, erano un po' anziani. E loro mi hanno detto: cioè, che è tremendo, che potrebbe veramente succedere a chiunque, però loro non hanno la possibilità di aiutare, di aiutarli, no? Però implicitamente mi diceva, cioè, che è successo a loro e non a me, capito? E quindi di fatto io sto anche lontano da questa cosa perché mi spaventa, mi fa paura, capito? Quindi non mi ci avvicino, non so se sono riuscito a farmi capire. Cioè, io l'ho vista questa cosa, tra le righe di questa conversazione c'era. Cioè, comunque non è accaduto a me. E questa cosa può sembrare egoista e brutta, però io riesco quasi a, però riesco a comprenderla, diciamo, capito? Cioè, riesco a comprenderla perché tanti anni che vado in Libano e devo dire che sono veramente sfortunati, nel senso, cioè, se mi capita una cosa, ne capita un'altra ed è incredibile come, cioè, come appunto riescono ancora ad andare avanti, che poi sarebbe, cioè, poi dopo il vero miracolo è quello.
1: Senti Ivan, però c'è da dire una cosa, soprattutto il modo in cui arrivano le informazioni dal Libano a noi, perché se il Libano comunque secondo me sta tra due fuochi, forse di più, però fondamentalmente due fuochi, cioè Hezbollah da un lato che qui viene soltanto presentato come una forza militare, mentre comunque
0: No, infatti è sbagliato.
1: è un soggetto politico e sociale radicato nel paese. E poi l'altra, che non si nomina mai, è che comunque è vero la situazione politica militare complessa, però in questi anni ha pesato molto anche il debito, le politiche neoliberali, il sistema finanziario, le pressioni degli organismi internazionali che hanno prodotto, diciamo, alla fine molte fragilità del Libano. Come si vive, come si organizza una società in questa mossa schiacciante, sia dal lato politico-militare, sia dal piano economico?
0: Questa è una questione interessante e complicata perché devi considerare che i rifugiati non hanno accesso al mondo del lavoro. Quindi chi vive, per esempio, il palestinese che nasce a Satila, Mar Elias, dove vuoi tu, troverà la possibilità di lavoro solo dentro quella comunità là. Quindi di fatto loro sono esclusi dalla catena, diciamo, dall'accesso al lavoro. Questo è un grave problema. Poi dopo c'è il problema dei prezzi che sono elevati, c'è una moneta che è la lira libanese che non usa nessuno perché tutti vogliono i dollari, perché la moneta libanese non ha più tanto senso, cioè nel senso non ha più tanto valore, più che altro non che non ha senso, non ha valore svalutata. E l'inflazione è galoppante, cioè è una cosa che io ho visto proprio in questi anni decollare. Poi cos'è che c'è? Che tanti fanno un po' come vogliono, che questa è una base buttata là, ma è evidente che tipo la cartolina di Beirut sono quelle due rocce, quei due faraglioni, diremmo se fossimo a Capri, che ci sono appunto sul lungomare che la gente insomma vede dalla passeggiata, cioè è la cartolina di Beirut. Adesso cosa hanno fatto? Hanno fatto dei locali proprio costruiti sulla roccia, dove tu per guardare quello spettacolo devi entrare nel locale se no non puoi accedere. È ovvio che è un abuso, è ovvio che non si può fare, ma dov'è la municipalità di Beirut? Capite cosa voglio dire? Ho fatto un esempio sciocco, però c'è della gente che approfitta di questo vuoto, di questo fatto che comunque nessuno governa e tutti governano, che ognuno fa un po' come vuole. E quindi chi è più, qualcuno direbbe scafato, per me chi è più irresponsabile? Perché poi non si può sempre lucrare sulla vita delle persone. Adesso ho fatto un esempio sciocco di una cosa che uno può dire: vabbè, è un abuso, cosa che danno sarà per la gente. È però simbolo del fatto che tutto può essere privatizzato in un paese dove alla fine chi ha i soldi determina. Guarda, c'è una cosa che ho imparato in tutti questi anni di guerre, è che all'inizio muoiono i poveri, poi muoiono ancora poveri e alla fine, che viene la pace, quelli che rimangono pagano il prezzo della guerra. Io questo ho imparato della guerra. Il resto, guarda, sinceramente non c'è altro, troppo altro. Cioè, dopo c'è tutte le crudeltà, ma se uno mi dovesse dire, e questo è un po' il punto, si sta indebolendo la società libanese sempre di più perché la si sta impoverendo, e questo vuol dire meno persone che studiano, meno giovani che hanno prospettive, perché poi dopo avere delle prospettive in un paese dove non c'è lavoro, dove c'è un'instabilità politica continua, dove sono le pressioni dall'esterno, dove hai i droni che tutto il giorno accompagnano la tua giornata, dove non sai se arriverai domani, è complicato. Quindi è chiaro che chi è che ha gioco in queste situazioni? Ha gioco le grandi multinazionali che sono presenti e si vedono, cioè non è che uno può dire che non ci sono, si vedono. E questo chiaramente è un punto che è importante, secondo me.
1: Senti Ivan, una cosa che in pratica il Libano ospita da decenni rifugiati palestinesi e più recentemente centinaia di migliaia di rifugiati siriani, l'hai detto anche tu prima, come stanno vivendo?
0: E in più 26 profughi interni che sono appunto quelli mossi da sud, quindi c'è questa nuova problematica adesso, c'è questa nuova emergenza. No, scusami, lascio terminare la
1: No,
0: domanda.
1: no, certo. No, certo. E come si sta vivendo questa fase di crisi e di guerra e che impatto hanno queste presenze, diciamo, sugli equilibri, sociali e politici del paese?
0: Allora, tutti i campi palestinesi sono un obiettivo militare, l'ha detto Netanyahu, e io è l'unica volta in cui Netanyahu mi fido, perché non mi fido mai quando parla, ma su questa roba qua mi fido. Cioè, tutti sono obiettivi militari, tutti. Quindi vuol dire che al sicuro non sei. Tanti, tanti infatti hanno anche scelto di andare via, perché avevano paura delle bombe, perché hanno bombardato, comunque hanno bombardato e come nei campi. Quindi insomma le persone hanno paura, quindi chiaramente c'è sempre appunto questo vivere una precarietà infinita che è proprio su tutto, cioè a partire proprio dalla vita. E quindi è chiaro che la situazione è molto molto complicata. Poi va detto che, cioè, guarda, è difficile anche stigmatizzare, però come ripeto, c'è chi si approfitta poi dopo delle situazioni complicate, perché come ho visto anni fa a Tarabia Camp, quindi estremo nord del Libano, confine con la Siria, avevo visto appunto le campagne, quindi campi di patate, campi di grano occupati dalle tende dei profughi siriani, ai quali i contadini chiedevano per mettere la tenda i soldi che l'ONU dava ai profughi, cioè quindi $400 e $400 loro chiedevano. Quindi per dire, c'è anche chi si approfitta di questa situazione, ce n'è troppa di gente che lo fa. E quindi chiaramente sono anche questo tipo di difficoltà, e poi dopo bisogna anche rendersi conto che chi ha perso casa, ma questo varrebbe anche qua, cioè oggi nei luoghi del terremoto e nei luoghi delle alluvioni italiane negli ultimi 20 anni, tutti quelli che hanno perso casa l'hanno riavuta? Cioè perché allora? Credo di no, vero? Quindi penso appunto che la stessa cosa vale se non peggio per chi viverà. E quindi il paese è spaccato, diciamo, è chiaro che però non è che è solo il sud coinvolto, perché hanno bombardato anche nella Bekaa, e quindi vuol dire insomma che anche quella zona è a rischio. Infatti tanti sono dovuti muovere anche da là, ma ripeto, non tutti hanno un posto dove andare, quindi è molto complicato. E poi quando le persone si muovono, se non si muovono da sole, ma si muovono in nuclei familiari, perché non si lasciano, stanno tutti insieme, che questa è una cosa positiva ovviamente, però chiaramente questo vuol dire, implica che servono dei luoghi dove andare a sistemarli più grandi. Poi Beirut comunque è cambiata, cioè io non l'ho mai vista così come questa volta qua. Mi spiego, ha sempre quella sua vitalità, ha sempre quella sua decadente, fascinosa voglia di far vedere che comunque sta ancora in piedi, che c'è ancora, perché tante volte ti domandi come fa, però hanno spento la notte, per esempio, nel senso che la gente non ha più soldi, non ci sono più turisti, non c'è più nessuno, e la notte di Beirut, che era la notte più notte delle notte, cioè, i locali notturni sono chiusi, ma dico anche quelli che facevano rock, che facevano quelli per ragazzi, quelli per quella che noi chiamiamo la movida adesso qua nelle nostre città, ma insomma dove si divertono i giovani e non solo, non c'è più quella cosa, cioè, è diventata, cioè, non c'è possibilità anche di fare quel tipo di socialità perché non ci sono neanche i soldi, quindi quando cominciano a mancare i soldi alle persone, i problemi sono gravi. Quando parliamo di rifugiati, figuriamoci, quindi è ovvio che il futuro non può essere roseo, però è chiaro che bisogna affrontare dei nodi, però bisognerebbe farlo non con, cioè, con le, per una volta con decisa, diciamo, onestà anche intellettuale e non giocando appunto sulle sigle, sulle fascinazioni varie che possono avere certe narrazioni, diciamo, invece mi concentrerai più sulle persone e le persone, secondo me, in generale nel mondo, ma a maggior ragione in quel mondo, hanno bisogno di diritti soprattutto. Se noi non gli diamo diritti e continuiamo a parlare di persone che sono ospiti di un altro paese, che secondo me, per esempio, è una cosa che dobbiamo cominciare a smettere di dire, ma non lo dico a te, però siccome lo dico anch'io, cioè. Cominciare a smettere di dire che sono ospiti del Libano questi rifugiati, perché sono nati in Libano, perché la maggior parte di loro, cioè, sono pochissimi i sopravvissuti alla Nakba. Ragazzi, è 1948, cioè, quanti anni possono avere? Cioè, quante persone ci possono essere che hanno vissuto quella tragedia vive? Cioè. Quindi quello che voglio dire è che la maggior parte di loro, cioè, si sta giocando sulla loro pelle con questa roba di chiamarli rifugiati e farli vivere con lo status di rifugiati. Invece, secondo me, bisognerebbe fare una battaglia, ma sui palestinesi in generale, sul fatto che i palestinesi dobbiamo smettere di considerarli degli sfigati, degli sfortunati. Bisogna che gli diamo i diritti. Se gli diamo i diritti, vuoi vedere che è meglio. Cioè, però finché non glieli diamo e continuiamo a trattarli come quelli poverini che. Perché appunto pensiamo di fargli un favore, non gli facciamo un favore. E io questa cosa l'ho sentita dire soprattutto da anziani palestinesi che mi hanno detto: guarda questi bambini che belli, è la gioia della vita è vedere questi bambini. Noi siamo arrivati a quest'età, Kassem è il responsabile della più grande ONG che opera a Shatila e non chiede il permesso a nessuno per dare l'istruzione ai bambini, cioè, voglio dire. E quindi è importante che ti dica quello che ti dice un uomo così. Un uomo così ti dice: sì, siamo palestinesi, nessuno di noi vuole rinunciare a essere palestinese, cioè lo siamo, ma non possiamo continuare a vivere, cioè, essendo trattati così, come appunto gente che per grazia ricevuta, per grazia divina, qualcuno ci ha offerto un posto dove sopravvivere. No, non va bene. E io sono d'accordo, non va bene. Devono avere i diritti, e finché non hanno i diritti, ma questo in generale, cioè, uno può essere rifugiato un anno, 2 anni, quanti anni può essere uno rifugiato prima di diventare un cittadino di un posto dove sta? Secondo me, beh, io ti darei la cittadinanza dopo 20 giorni, non è un problema. Adesso magari io sono esagerato, però ci sarà una via di mezzo tra la mia esagerazione e stare tu vivere, nascere, vivere e morire da rifugiato. Io questo credo di aver imparato, per esempio, in questi ultimi viaggi dove vedo sempre più disperazione inevitabile.
1: Senti Ivan, diciamo che il Libano si trova un po' al centro di conflitti tra stati che coinvolge l'America, Israele, l'Iran e le monarchie del Golfo. Ma alla fine, in questo scenario di conflitto geopolitico, diciamo, il Libano, cioè, che ruolo assume? Solo del povero attore? Diciamo, che si trova al centro di questo conflitto, oppure anche può o potrebbe essere anche non un attore principale, ma un punto d'appoggio, una pedina sempre per gli interessi degli stati.
0: Non è grave da risponderti così, però è bella come risposta. Però Praticamente il portiere della squadra di Majdi, che fa il torneo di Shatila, è un bambino della squadra dei piccoli, un bambino di 7 anni, cioè il più piccolo di tutti. E sto qua, praticamente, se ti tiri alto a sinistra, no, ma se li tiri alto a destra, lui spesso la prende. Però, per esempio, sto bambino qua, no, che tu lo vedi quando gioca a calcio, proprio è la felicità ed è folle che giochi a 7 anni, ma è, diciamo, nel paradigma, nel luogo comune, è la conferma del fatto che un portiere non può che essere un matto, e quindi lui è matto. Allora, se noi ponessimo questa domanda a questo bambino di 7 anni che impazzisce a giocare a pallone, secondo te cosa ci risponderebbe? Cioè, del fatto appunto che tutti questi potenti attorno a lui decidono su di lui, cioè a lui che cosa interesserebbe? Beh, intanto secondo me ci direbbe che gli piacerebbe continuare a giocare a pallone, cioè magari anche ovunque, non soltanto dentro a Shatila. Ma poi ci chiederebbe, ma chi sono questi qua? Secondo me ce lo chiederebbe, chi sono questi signori che decidono per noi, capito? Torniamo al discorso di prima. Il Libano non potrà mai essere l'attore principale perché non ha la forza per esserlo, perché non ha una forza militare, cioè fa ridere quando io sento dire, quando si parla di esercito del Libano, già dire esercito del Libano si sta prendendo in giro chi ci ascolta, quindi non si può dire, cioè, è proprio una bugia, non esiste una, cioè, sì, sono dei militari, bravi ragazzi, tutto quello che volete, però non sono un esercito. L'esercito ce l'ha Hezbollah, quindi alla fine il punto è quello là, cioè nel momento in cui chi determina chi ha la forza, siccome viviamo in un mondo che è fatto così, chi determina la forza, quindi questo è. Però tornando al mio bambino, al mio portiere, cioè lui di tutte queste cose, secondo me, non gliene frega neanche niente, però le subisce e condiziona la sua vita oggi e la condizioneranno domani. E secondo me è questo poi dopo alla fine la risposta. Cioè, troppa gente decide sopra la loro testa, ma alla fine un bambino vuole giocare a calcio, un giovane vuole studiare, un adolescente vuole magari trovare un buon lavoro. Un adulto vuole farsi una famiglia o viaggiare, per esempio, cioè, e non può fare tutte queste cose, non può fare niente di queste cose. Allora, secondo me, un libanese ti risponderebbe così, cioè, che cosa vogliono da noi, insomma, questi qua. Cioè. Però sì, però il Libano è come un vascello in mezzo all'oceano, cioè, se l'acqua, se il mare è tranquillo, tutto bene, se no, va tutto male. Però non è colpa dei marinai.
1: Senti, infatti, guardando diciamo, tutte le regioni meridionali, quali sono le conseguenze concrete della guerra in quel territorio? E soprattutto, quali effetti stanno producendo i continui bombardamenti sulle comunità locali, ma anche sull'ambiente, sull'agricoltura, sulle possibilità stesse di continuare a vivere e lavorare in quelle zone, in quelle aree.
0: Bellissima domanda questa qua. Faccio anche qua, ti racconto due cose. Una è, vi ricordate appunto i due silos, no, che sono esplosi? In realtà non sono esplosi loro, ma l'esplosione al porto ha investito i due silos, che quindi sono chiaramente contaminati. Però siccome non sanno dove stivare il grano, dove lo mettono? Nei due silos. Adesso. Oppure, per esempio, e torniamo al discorso di prima, del fatto che c'è un governo che non governa, quindi uno fa quel cavolo che vuole. Cioè, come quando facevo l'esempio appunto del locale aperto in un posto, cioè, dove non puoi costruire, evidentemente, ma tipo andando verso Tripoli a nord c'è un'azienda che lavora l'amianto, cioè che è bandito praticamente in tre quarti del mondo, e loro lavorano così, cioè, nel senso, c'è proprio scritto fuori, infatti me l'hanno fatto online, tu vedi là, cioè loro manco si nascondono, capito? Quindi cioè, se questo. Questo capito che è molto pericoloso perché è aggressivo nei confronti del territorio e chiaramente subisce, perché subisce sì. Poi vabbè, il paese dei cedri, ma a parte che Adisha Valley, che è la valle appunto dei cristiani cosiddetta, cedri tu non ne vedi mai, il territorio è devastato. Beirut paga ancora i segni della guerra civile, è vero sui palazzi alcuni, ma l'esplosione del porto è stata devastante, quindi non tutto è stato ripristinato. Poi non è stato niente bonificato. Quindi è un paese, insomma, che ha anche questo tipo di problemi, che non sono problemi da poco. È un paese che sarebbe ricchissimo di fiumi, quindi d'acqua, eppure praticamente la sua acqua non la può usare. Insomma, sono contraddizioni forti. È vero che c'ha le cime, c'ha i ghiacciai, eccetera, però però ha problemi di contaminazione, ha problemi di smaltimento di rifiuti, ma vabbè, cioè, non parliamo di differenziata che credo che sarà di fantascienza, ma proprio smaltimento semplice dei rifiuti, quello è un gravissimo problema. Un po' anche culturale, devo dire, quella cosa infatti andrebbe affrontata, perché non si può, cioè perché con quest'idea diciamo che nessuno raccoglie l'immondizia, allora l'immondizia la buttiamo alla cazzo. Invece secondo me è sbagliato perché poi è casa tua, quindi a me stringe il cuore perché io Beirut veramente l'amo tanto, la città è un paese libero veramente che meriterebbe la pace, perché poi è proprio un paese che io consiglierei a tutti di visitare, perché è strano come concentri in così poco, così tanto, perché sono i siti archeologici che sono adesso a rischio e comunque sono occupati dagli israeliani. Ci sarebbe un mare bellissimo, non magari quello di Beirut, ma quello a nord e quello a sud, sì. C'è comunque gli altipiani, la valle della Bekaa è affascinante, anche se là, vuol dire, non è molto semplice andarci ormai perché appunto bombardano sempre. E comunque la strada fantastica per andare a Damasco, chi l'ha fatta? Io l'ho fatta anni fa, è veramente spettacolare. Quindi è un posto che ti offre tantissimo, il nord, Tripoli, le montagne, tutto quello che si può immaginare, però questo ambiente, diciamo, è aggredito e il cemento a cui facciamo riferimento prima, il cemento, il cemento è veramente dappertutto perché se parliamo dei luoghi poveri, noi quando parliamo di campo, no, quando diciamo ai campi di Sabra e Shatila, in realtà noi intendiamo dei luoghi più vicini alle favelas, alle baraccopoli del Sud America che a un campo profughi. Perché cosa che succede? Io costruisco una casetta. E quei mattoni, tu arrivi, dici, beh, io mi metto sopra di te, poi dopo arriva un altro, Salvatore arriva, ok, io mi metto sopra ancora, capito? E quindi a quel punto abbiamo 4-5 piani che però li abbiamo fatti noi, che non siamo esattamente, almeno io non so voi, però è sta casa, sta super fortuna, però in realtà tante volte ti domandi come mai, capito? Quindi ci sono queste cose da considerare, insomma, rispetto appunto anche alla situazione a Beirut. Quindi ci sono poveri, veramente poveri, e poi c'è gente chiaramente che abita in palazzi incredibili che sorgono dal giorno alla notte, e quello è chiaro che sono abusi. E poi trovo i grattacieli assurda perché tutti vogliono vedere il mare, quindi ogni grattacielo deve essere più alto dell'altro, quindi tanti saluti, capito? Quindi chiaramente c'è anche questa cosa di voler andare sempre più in alto, che poi guasta tutto, guasta chiaramente lo scenario della città, eccetera, ma anche crea anche altri problemi. Ci sono molti dei posti dove appunto le persone vanno a rifugiarsi, sono comunque parcheggi, luoghi enormi in cemento, quindi di fatto sono isole di calore. E Beirut ha anche questo problema perché fa un caldo pazzesco e non ci sono i luoghi dove ripararsi per chi appunto fugge. Quindi chi fugge non trova servizi, non trova niente, ma in più si trova in delle isole di calore giganti. Insomma, è una situazione veramente tragica. E se c'è un posto, diciamo, che esalta le contraddizioni in questo pezzo di mondo, che poi è il Mediterraneo e il Medio Oriente, è proprio Beirut. Tu passi da case di milionari alle baracche. Quindi, insomma, questo magari si vede di più in Latino America, però in questo pezzo di mondo è meno usuale vederlo così forte, così evidente, ma lì è proprio spaziatamente evidente.
1: Senti Ivan, invece se guardiamo al Libano come una lente per interpretare quello che è il presente, soprattutto quelle che sono le trasformazioni del Mediterraneo e del Medio Oriente, tu che adesso sei da poco tornato dal Libano, che sensazione hai avuto stando lì? Che sensazione ha anche la popolazione di una possibile stabilizzazione oppure il rischio di una nuova e sempre più ampia escalation regionale?
0: Ma non sono preoccupati per loro e sanno che noi parliamo di tregua, accordi, cose, ma lo ridono quando c'è. Io oggi ho fatto, nel senso, delle conversazioni con gli amici e ridevamo questa roba della tregua, cioè, nel senso, ridevamo amaramente, sono morte 18 persone questa notte, durante, cioè praticamente a poche ore della tregua. 18 persone, cioè, che tregua è? 18 persone? Quindi voglio dire, loro Io non faccio tante analisi geopolitiche perché poi dopo non è che mi piace tanto, però invece basandomi appunto su quelle che sono le esperienze e le persone che raccolgo, ti viene da dire che no, loro non ci credono alla stabilizzazione, anche perché adesso dobbiamo capire, stabilizzazione, allora loro gli hanno rubato un pezzo di terra, gliela ridanno indietro, cioè vanno via, gliela ridanno indietro, se la tengono. E allora là anche si apre una vertenza, perché loro devono lasciargliela quella terra là? Per dire. Siamo sicuri che c'è solo Hezbollah che poi dopo gira le scatole, magari non c'è qualcun altro che magari gli possa girare le scatole e dire no, ma quella roba non è tua. E secondo me c'è più di qualcuno, secondo me, cioè, adesso non è ancora il tempo, ma, o meglio, secondo me sì, ma da qua è difficile spiegarlo, da là lo percepisci, ma non c'è solo Hezbollah che non gli piace questa cosa. Beh, invece sarebbe secondo me l'aspetto più interessante, ma dobbiamo dedicarci veramente un'altra puntata, bisogna pisare veramente le parole, nel senso di non dire cose che poi magari potrebbero essere malinterpretate, però è evidente che il malcontento nei confronti della politica di Israele, e sto usando una frase veramente edulcorata, mi viene anche da ridere mentre la dico, è crescente e diciamo coinvolge tutti. Ma sono due cose su cui tutte le comunità sono d'accordo, dai cristiani a Hezbollah, dai drusi ai sunniti, tutti, che Israele fa una politica criminale. Cioè, non c'è nessuno ti dice questo, che non ti dice il contrario. E tutti ti dicono che loro non sono là per appunto fare quello che dicono, ma sono là per occupare. Tutti ti dicono così, cioè io mi fido, se lo dicono tutti, cioè, uno no. Quindi se non la per occupare non va bene, capito? Quindi se non va bene bisogna capire. Poi dopo la politica è una cosa, quello che dicono le comunità è un'altra, ma le comunità dovrebbero essere l'espressione della politica, ma questa cosa non è più così. Perché anche lì la politica vota poca gente, già poca gente, c'è tanta, la maggior parte, insomma, sono milioni di persone che non può votare, ma al netto di quello. C'è anche altro, quindi insomma la gente non si sente rappresentata, ma il punto più basso è stata proprio l'esplosione al porto, perché lì hanno proprio, diciamo, sono andati, hanno, il fondo l'avevano già raggiunto la politica locale, ma dopo la gestione di quella roba là è stata, non saprei trovare una parola per definirla, però sì, imbarazzante non basta, cioè, criminale neanche. E lì sono stati, tra virgolette, fortunati, perché se non ci fosse stato il Covid, e quindi, senti cosa sto dicendo, se fosse stato il Covid, e quindi come si dice, quando si stava in, che non si poteva uscire, il lockdown. Sarebbero stati altro che 243 morti, ce ne sarebbero stati molti, molti, molti di più. E sarebbe stato veramente una roba catastrofica, perché in una giornata normale, quelle zone là dove sono appunto morte le 243 persone, ci bazzicano migliaia di persone ogni giorno, migliaia di migliaia di migliaia, invece erano chiuse le strade, era chiuso tutto perché non si poteva. E quindi, perché sennò sarebbe stata veramente una catastrofe assoluta, cioè ancora più grande di quello che stava.
1: Senti Ivan, il Libano, diciamo, compare spesso nelle cronache soltanto quando scoppia una guerra. Qual è
0: Infatti.
1: l'aspetto più importante che andrebbe compreso, diciamo, per raccontare davvero il Libano e il suo popolo al di là sempre dell'emergenza?
0: No, sto per dire una sciocchezza, però non so se posso, ma comunque vabbè, cioè uno dei modi, insomma, in cui io, ma io non è che do un giudizio su niente, nel senso io non è che valuto le persone o giudico le persone, però per esempio cioè, è chiaro che la musica che ascolti mi dice un po' di te, diciamo, mettiamola così, no? Quindi per esempio un paese dove io salgo in taxi volentieri sempre per la musica è il Libano. Cioè, i libanesi hanno una cultura, è un popolo che ha una grandissima cultura. E quindi, oltre al fatto che è piacevolissimo parlare con le persone di tutte le età, e si vede che comunque hanno una grandissima cultura e ci tengono ad averla, anche il fatto che parlano tre lingue, perché parlano sempre arabo e francese e anche inglese, quindi insomma, tutti, quasi tutti, la maggior parte, tanti. Però la scelta musicale ti dice tantissimo. Io, cioè, ho scoperto delle cose, ho riscoperto, una delle mie grandi passioni musicali di questi ultimi anni nasce proprio da un viaggio con un tassista. Uno dirà cosa c'entra? C'entra perché è un paese che non ha mai voglia di fermarsi, non ha mai voglia di imbruttirsi nonostante tutto, che ha voglia di andare avanti, ma sono le persone che lo vedi dalle persone, cioè dagli atteggiamenti che hanno le persone. Ed è un peccato che sia un paese di cui parliamo poco, ed è un peccato che troppe persone pensino che sia un paese, adesso in questo momento chiaramente lo è, però in generale sia un paese da non frequentare. Invece, per esempio, io consiglio sempre il viaggio in Libano, perché gli anni scorsi l'ho consigliato, soprattutto nel 21-22, quando c'è stata quell'impennata, diciamo, post-Covid-22, e che ero tornato entusiasta proprio, ed ero stato tanto a sud, proprio nei posti dove adesso sono appunto bombardati, ed avevo passato giornate veramente bellissime, perché appunto sono luoghi veramente affascinanti. Ed erano c'erano tanta gente, tanto turismo interno, ma anche turismo esterno, soprattutto francesi. E allora dicevo, io ho consigliato a diversi miei amici di andarci, perché è veramente un paese sorprendente ed è facile da attraversare, da girare. Il Libano bisognerebbe scoprirlo non per le tragedie, ma per i suoi aspetti positivi, ma secondo me l'aspetto più positivo, quindi torniamo all'inizio, alla musica, è il fatto che proprio perché è un paese che ha attraversato e affrontato tante problematiche, ma si è difeso anche con la cultura, ma davvero questo lo ha fatto e lo fa tutt'oggi, infatti dal punto di vista artistico c'è ancora un bel fermento. E nel cinema, nella musica, nelle arti, vuol dire che comunque si guarda ad andare avanti e si vive la vita comunque con completezza, come si può fare solo in un luogo dove appunto c'è precarietà, perché poi naturalmente quello è uno stimolo in più, dal negativo lo trasformo in positivo, però sì, io credo che sia questa una delle ricchezze, proprio il fatto che siano appunto così, che ci tengono alla loro cultura, che ci tengono a conoscere la cultura delle altre comunità che convivono con loro, sia nel bene che nel male, e che soprattutto questo modo, questa cultura, diciamo, diffusa nelle persone anche del buon gusto, eccetera, poi la trovi ovviamente nella musica, nelle arti, eccetera, ma la trovi nel cibo, per esempio, che insomma. A noi sicuramente questa cosa fa piacere, e la trovi anche nel modo, anche nel nello stile, nel vestire, nonostante le difficoltà economiche, comunque le persone vogliono avere un loro stile, cioè vogliono comunque avere un loro. Questo fa capire che comunque c'è voglia di vita, ecco, c'è voglia di vivere. A me sono aspetti che piacciono, devo confessare.
1: Senti Ivan, ci chiedevamo, ovviamente ti facciamo un'ultima domanda, perché forse diciamo, racchiude forse le paure di tutte e tutti noi. Quale futuro per non solo per il Libano, ma anche e soprattutto per la Palestina e per la Siria?
0: Guarda, io cioè, non so che. Spero di essere bravo a non spiegare questa cosa, perché ci tengo tanto e so che è delicata e può essere anche, diciamo, disturbante. Però io penso questa cosa qua. Penso che, uno, dobbiamo interrogarci noi se quello che facciamo per queste comunità per le quali noi, cioè, partigiamo, che abbiamo a cuore le loro sorti, se veramente facciamo quello di cui noi qua, se facciamo quello di cui loro hanno bisogno. Io, per esempio, questo interrogativo me lo porrei. Cioè, noi nel nostro sforzo quotidiano, che si fanno un sacco di cose, ma questo sacco di cose anche bellissime, siamo sicuri che servano a loro? Questa è una domanda che mi porrei a priori, a prescindere, cioè una domanda importante. Cioè, che non vuol dire che sono risorsa, però mi domanderei queste cose. Quindi stimolo, diciamo, in generale, buttato là, non proprio buttato là, però stimolo. Poi la seconda cosa che dico è questa, per esempio, io ormai, cioè, cazzo, non sono più un ragazzino, quindi comincio a vedere le cose anche in una maniera diversa. Io è vero che comunque mantengo sempre, diciamo, qualcuno lo chiama, boh, non so, una roba un po' infantile e romantica, io invece la chiamo, invece una voglia di vedere comunque sempre che c'è una via d'uscita positiva attraverso il fatto di mettere insieme le persone, e le persone per metterle insieme, stare insieme, poter avere quello che, di cui hanno bisogno, devono avere i diritti. I diritti. E le persone non hanno tutti gli stessi diritti. C'è un problema, ma è il primo dei problemi. Non esiste che in quella terra là, che oggi chiamiamo Cisgiordania, Gaza, che oggi appunto chiamiamo anche Israele, perché poi dopo Israele c'è, giusto? Cioè, porca miseria, ma che diritto hanno delle persone rispetto a un altro di decidere che gli altri ne hanno meno diritto di loro? Perché? Perché ci sta bene questa cosa? Questo mi disturba più. Questo è il primo dei problemi. Poi dopo l'occupazione è la conseguenza di questa cosa qua. Ma se noi diciamo che delle persone hanno più diritto di altri, noi cioè, gli diamo carta bianca a questi qua a fare quello che vogliono, non può essere così. Non può essere che, ok, cioè, non può essere non stata perfetta la rivoluzione del Rojava, ma io sono d'accordo che non era tutto perfetto, ma è comunque la cosa migliore che sia accaduta con quel pezzo di terra negli ultimi 50 anni. Cioè, il fatto che delle persone si sono mosse con l'idea che dando i diritti, cioè facendo modo che le persone non fossero estromesse o avessero più possibilità perché di un credo politico, religioso, di una provenienza geografica di un'altra, beh, sembra un miracolo quasi che c'è qualcuno che ha pensato una cosa così, che uomini e donne non c'è differenza, che tutti possono fare attività politica, attività militare, attività sociale, militare, farei a meno io per esempio, che penserei un mondo senza armi, ma sfortunatamente non è così. Quindi i diritti devono essere la nostra battaglia, i diritti, i palestinesi devono avere i diritti. Cioè, in Giordania, come vivono nei campi giordani? Vivono bene? Sono felici? Sono sicuri? Capite? I diritti. Finché non, le persone tutte non hanno gli stessi diritti, ma io questo discorso lo faccio per tutti, poi dopo parlate a uno che ha un'idea, diciamo, di mezza alla propria nazione, di famiglia di ribrezzo, diciamo, ma che vedo che tutti usano ormai, è veramente orribile, ma parliamo di stati, cioè, comunque a me mi hanno mai appassionato le storie degli stati, dei popoli sì, degli stati no. E quindi, siccome gli stati ce li abbiamo, ce li dobbiamo tenere, o almeno sembra così, ci dicono così, però i diritti, quindi secondo me i palestinesi hanno di diritti. Diamo i diritti ai palestinesi, diamo i diritti a tutti, e poi dopo vediamo come cambia anche la questione. Perché se i palestinesi potessero votare, per esempio, voglio vedere. O se i palestinesi potessero andare a scuola, potessero lavorare, potessero avere casa loro senza che uno arriva e gliela tira giù. Cioè, i diritti, cioè il fatto che tu, cioè, dentro la tua casa, dentro la tua comunità, che puoi camminare per le strade, che puoi andare dove cavolo vuoi, cioè, perché anche sta roba, ragazzi, cioè, bisogna poter andare dove si vuole nella vita. Dove si vuole, cioè, perché sennò è un problema. Perché i miliardari lo possono fare e gli altri no? Cioè, io direi, smettiamola di pensare a Netanyahu, Hezbollah, ai qatarioti, a Putin, a Trump, a Erdogan. Pensiamo ai popoli, alle persone, ai diritti. Io farei questa battaglia. Cioè, io non sono nessuno, quindi posso anche dire questa cosa qua che ci frega. Però se la dicessimo magari in più di qualcuno, non sarebbe male. I diritti, capito? A me non sta bene. Cioè, e scusatemi, nel nostro paese, io sono tornato dal Libano. Io quando sono via, proprio, evito di guardare certe cose, ma comunque quando sono tornato, io mi sono ritrovato che si parlava di remigrazione in questo paese qua, quando sono tornato a casa mia. Io sono stato, cioè, io volevo tornare in Libano dopo un minuto, capito? Sì. Come diavolo si fa a fare discorsi di questo tipo? Che vuol dire andare indietro rispetto ai diritti delle persone, cioè la reimmigrazione fa venire ribrezzo solo pensarlo, cioè che uno possa dire o delle persone possano cavalcare una roba del genere, cioè è schifosamente pericolosa, pericolosa sta roba. Quindi, tornando al punto, i diritti, perché i diritti sono in pericolo ovunque, quindi se non ci occupiamo di chi non ha diritti, non riusciamo a difendere neanche i nostri diritti, oppure se non difendiamo i nostri diritti, come facciamo a lottare per i diritti degli altri? Sì, prendila come vuoi, comunque secondo me la chiave sono i diritti.
1: Correggo la domanda, hai fatto giustamente, tu hai parlato di Giordania, ma avrei dovuto parlare anche di Cisgiordania e anche
0: Sì,
1: della,
0: sì.
1: e anche
0: Sì, ma ci
1: dell'Ojava,
0: siamo
1: quindi.
0: capiti, ma ci siamo capiti, ci siamo capiti perfettamente, quindi non dico la domanda, era perfetta, cioè, l'ho capito benissimo, ma chi ascolta ha capito benissimo di cosa stiamo parlando, ma in generale, cioè, secondo me fa piacere quando mi si chiede appunto, le occasioni sono tantissime, quando ci sono, di poter raccontare qualcosa in più, di fare un'analisi un po' più approfondita, anche di spingersi più là, perché alla fine, cioè, tutto complicatissimo. Però ruota intorno al privilegio. Qualcuno ha un privilegio. Qualcuno può fare delle cose che altri non possono. Qualcuno può avere delle cose che altri non possono neanche immaginare. Cioè, perché? A me non sta benissimo sta roba. E non è essere obsoleti o, cioè, ma essere, secondo me, molto contemporanei. E nel 2026, mi sembra di essere tornati indietro invece che avanti, abbiamo i re, i principi, i milionari che si comprano i paesi, che si comprano petti di paesi, per esempio sul Mediterraneo, sai cos'è una cosa che mi rattrista tantissimo? Io ho avuto la fortuna negli anni, veramente una grande fortuna, di avere un caro amico che è appassionatissimo di vela, quindi io sono uno che in barca ci sa stare, cioè, se mi ci porti io ci vengo proprio tanto volentieri, non ce l'ho, però sono un passeggero marinaio perfetto, soprattutto nelle regate lunghe. Quindi il Mediterraneo l'ho fatto veramente tutto, sono anche uscito dal Mediterraneo in barca a vela, quindi insomma lo adoro sto mar Mediterraneo, mia mamma è maltese, capisci? Quindi cioè, non posso una mare, mio padre era un marinaio, cioè, nel senso, il mare è proprio una roba che mi piace. Ecco, una cosa che non avevo percepito, ma che ho percepito da settembre a oggi, cioè durante la flottiglia di settembre, ottobre, settembre, e adesso, che il mar Mediterraneo non è più nostro, cavolo. Cioè, non è più di tutti, è israeliano, cazzo. Cioè, adesso l'ho detta un po' male, scusate la parolaccia, però. Ma veramente, non, questa roba non va mica bene, anche questa è un'altra cosa che bisognerebbe considerare. Sa. Ragazzi, quel pezzo di mare là è loro, fanno quello che vogliono, fino a Otranto, fino all'Albania, cioè, nel senso fino a casa nostra. Direi che non va benissimo. E poi dopo si fanno anche i discorsi, a me fa tanto ridere, infatti, questa cosa qua della destra, no? A me la destra spaventa e allo stesso tempo mi mette allegria, nel senso che cioè, sono talmente. Perché no, fanno discorsi nazionalisti e poi sono i primi a svendere, ma storicamente sono sempre stati i primi a svendere qualsiasi roba che abbia relazione con il loro patriottismo. È incredibile, capito? Quindi dici, ma come fate i patrioti e poi dopo cioè, vi piace Netanyahu, che vi vuole fregare anche il mare da sotto i piedi, sai? Boh. Altre cose chiaramente anche molto gravi, ma questo è un esempio, però questo è un fatto. Il Mar Mediterraneo, sa, è in pericolo. Il Mar Mediterraneo si gioca una guerra sporchissima. Russi, ucraini, americani, turchi. E poi c'è questa questione che Israele e la Turchia, che sono le due forze vere, quelle che ognuna vuole farsi spazio rispetto all'altra. Quindi la Grecia si fa difendere da Israele, c'è cioè Cipro, che bisognerebbe guardare con attenzione quello che accade. Insomma, il Mediterraneo, il nostro mare. Non è come sempre, non è come ce lo immaginiamo, diciamo, e senza dimenticare che muoiono migranti tutti i giorni in mezzo al mare. È un altro prezzo da pagare, schifosissimo, ma mi sembra che anche lì nessuno abbia voglia di invertire la tendenza.
1: Ivan, noi ti ringraziamo, ovviamente è un saluto anche un po', diciamo, un racconto soprattutto amaro che abbiamo fatto della situazione attuale in Libano e in quella zona,
0: No, ma il
1: diciamo.
0: portiere, però quel bambino, il portierino, quello là è forte. Cioè, nel senso, in tutto questo racconto drammatico, comunque, cioè, per esempio, lui è figo, capito? Cioè, è bello che i bambini giochino a calcio. No, perché ti sto dando ragione, capito? Il racconto è amaro, ma qualcosa di buono c'era, dai, nel senso di che ti dà speranza. Cioè, il bambino che para, cioè, è bello, veramente, molto, molto
1: Hai ragione, Ivan,
0: Eh sì,
1: grazie.
0: l'immagine, i bambini sono la nostra speranza, capito? E quindi alla fine sono gli unici che ci fanno sempre sorridere, che ci sorprendono ed è per quello che alla fine sarà retorico, però cioè, potremmo veramente lasciargli un mondo migliore, insomma, occuparcene meglio, invece mi sembra che questo non lo facciamo sempre. Grazie ragazzi, grazie mille.
1: Grazie a te, Ivan, grazie di cuore. Non so se Raffaele voleva dirti qualcosa, mi sa che c'ha il
0: Grazie, Ivan.
1: solito.
2: Grazie, eccomi.
0: Grazie Raffaele, grazie mille.
1: Grazie ancora, ti auguriamo una buona serata.
0: Grazie
1: Cioè,
0: mille.
1: grazie a te.
0: Ciao, ciao, ciao,
1: Ciao,
0: buona serata,
1: ciao,
0: ciao, a presto.
1: ciao.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
6: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
7: Succo di delega.
8: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
9: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
10: Bevi, non fatte beve.

terrorism.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation. Utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

anche le foche bevono Radio Wombat.

Okay, this thing, how much is about to put within you?

0: lungo e stanco. Nasce nella gola, nasce nella gola.
1: Finisce nella gola!
0: Lungo e stanco. Nasce nella gola, arriva alle orecchie.
1: Fluttuato!
0: Lungo e stanco. Nasce nella gola, un eco arriva.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

E questa puntata la parleremo del jazz sudafricano, perché vogliamo ricordare un grande personaggio, che non è solo un grande personaggio, è stato un grande personaggio, un pianista del jazz sudafricano, ma del jazz in assoluto, ed è Abdullah Ibrahim, conosciuto anche come Dollar Brand, che ci ha lasciato il 15 giugno scorso. Ed è un personaggio enorme, diciamo così, legato anche e moltissimo alla lotta per l'apartheid. Lui è nato a Città del Capo, è nato nel 1934, e il nome vero era Adolf Johannes Brand. Poi divenne musulmano, si chiamò Abdullah Ibrahim, ma Dollar Brand era il suo soprannome, e è andato a scuola nel District 6, che era questo quartiere del centro di Cape Town, che poi è stato anche raccontato dallo scrittore Richard Rive, un antico quartiere di Cape Town che poi è stato demolito perché era un quartiere multirazziale. Infatti è stata dichiarata questo District 6 un'area bianca nel 1966, e la comunità è stata rimossa con la forza nell'82. Ed è in questa atmosfera creativa che ha iniziato a suonare il pianoforte solamente a 7 anni.

E in sottofondo stiamo ascoltando Yurt Masekela, che era un altro grande personaggio del jazz sudafricano, che ha lavorato con Dollar Brand, ma andiamo per grandi. Lui ha fatto Ibrahim Dollar Brand almeno 70 dischi e poi ha cominciato nel 1959 a suonare appunto in questa band di Sophia Town, che si chiamavano i Jazz Episodes, e qui ha suonato con delle grandi leggende della musica sudafricana, fra cui appunto Yuk Masekela, trombettista, che è anche lui una colonna della musica africana e del jazz sudafricano, che stiamo ascoltando in questo brano che si chiama Stimela.

Io cosa che la stimela, stiamo facendo un po' un percorso di avvicinamento a quell'ambiente, a quell'atmosfera che era intorno ai Jazz Episodes. Siamo nel 1959, suonava con loro anche Kippy McKenzie, altro grande personaggio. Lui era un sassofonista, è stato definito il Charlie Parker del Sudafrica, e anche appunto lui insieme a Abdul Ibrahim, Emilia Makeba, Hugh Masekela ha fatto la storia del jazz sudafricano. Morì alcolista a 58 anni, solo e povero, nel 1983, ma è stato veramente un grande personaggio, e noi ce lo ascoltiamo in questo Hang on the Air.

KP McKezzy in questo Blue Stopping, che insomma ci dà un'idea di come era l'atmosfera in questo 1959, quando insieme appunto a Donald Brand avevano messo su il Jet Pepistol. Ma prima di passare proprio alle produzioni del gruppo, c'è un altro personaggio di questo scena, che si chiama Jonas Gwangwa. Lui è era un trombonista, è un personaggio molto interessante, perché ci dà anche un'idea di come questi gruppi fossero molto coinvolti nella lotta contro l'apartheid. Infatti Gwangwa fu esiliato negli Stati Uniti e trascorse la fine degli anni 70 e gran parte degli 80 vivendo a Gaborone, che è in Botswana, dove fondò una band che si chiamava Shakawe, che comprendeva svariati musicisti sudafricani, fino a che anche lì fu coinvolto nella Edward Ensemble, una raccolta di musicisti, scrittori e artisti anti-apartheid che lavoravano insieme ad altri esuli sudafricani lì in Botswana, finché le truppe sudafricane, le forze di difesa cosiddette difesa sudafricane, arrivarono anche lì a Gaborone e cominciarono a bombardare il luogo dove loro si trovavano. Poi dall'80 al 90 Gwangwa se ne andò su richiesta in esilio, ma su richiesta del leader dell'African National Congress Oliver Tambo. Fu capo di Amanda, che era l'ensemble culturale dell'African National Congress, che riuniva tutti i partecipanti fra i sudafricani in esilio in Angola, e portò in tournée gli Amandla in 40 paesi. Quindi insomma, fu un personaggio molto coinvolto nella lotta contro l'apartheid, e ve lo voglio ascoltare perché era anche un ottimo trombonista. Flower of the Nation è il brano.

Jonas Gwanga in questo Flower of the Nation. Torniamo al gruppo, questo primo gruppo jazz nero, appunto, dei Jazz Epistles, dopo che vi abbiamo fatto un po' conoscere i componenti di questo gruppo, e vi faccio ascoltare anche per capire un po' qual era lo stile, che era uno stile con un certo swing anche molto molto allegro, anche perché poi loro, appunto, prendevano a piene mani anche dalla tradizione musicale sudafricana, con i vari generi, da quella alla makanga. Il brano in questione si chiama Vari U Vum, e loro sono dei Jazz Epistles.

ed era vari ovum e c'erano Kippi Mechezzi, Jörg Masachella e ci hanno portato alle 21.01, prima mezz'ora di Radio Calacuta, sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Vi ricordo anche il contatto telefonico che è il 346-667-3263. E quindi, sebbene i Jets Epistles non abbiano mai registrato come dire, dei brani o una musica apertamente politica, però negli anni 60 portarono una feroce repressione, anche il massacro di Shapperville e il regime dell'apartheid sottopose gli artisti neri a un maggior controllo e Ibrahim fu costretto ad andarsene in Europa. E qui a Zurigo conobbe un'altra cantante jazz, Settima Bea Benjamin, che poi divenne sua moglie e che lo mise in contatto niente di meno che con Duke Ellington, che venne ad assistere a un'esibizione di Ibrahim e rimase molto colpito. Infatti Ellington organizzò una sessione di registrazione, l'album che ne risultò fu veramente un gioiello, soprattutto perché metteva in mostra il talento pianistico di Ibrahim e ci sono dei brani che mettono in evidenza proprio l'influenza del gospel, ma Jumping Rope è quello che veramente esalta le sue qualità, brano che peraltro fu anche riproposto e ripubblicato negli anni 90. Eccolo qua, Duke Ellington che presenta The Dollar Band Trio in questo Jumping Rope.

Jumping Rope, questo brano con Duke Ellington, che dimostra non solo il suono estremamente raffinato, ma anche il grande virtuosismo al piano di Brahim. Ancora era Dollar Brand, poi nel 60 si sposò nel 65 con Satima Bea Benjamin e continuò a frequentare Duke Ellington, a collaborare con Duke Ellington, suonò al Newport Jazz Festival e anche, insomma, si avvicinò a moltissimi musicisti jazz nordamericani. Dalla fine degli anni 60 Ibrahim iniziò a tornare regolarmente a Città del Capo, si era convertito all'Islam, ha cambiato nome nel 1968 e poi compì pellegrinaggio alla Mecca nel 70. E fu durante un viaggio nella sempre più complicata Città del Capo dell'era dell'apartheid che Ibrahim scrisse quella che poi è diventata una delle sue composizioni più famose, Mannenberg, un brano che prende il nome da un quartiere di Città del Capo dove le famiglie nere a basso reddito furono trasferite forzatamente. Brano dove c'è un assolo di Basil Ketz, il grande sassofonista tenore. La canzone è stata registrata in un unico momento, un'unica ripresa, ma divenne presto un inno non ufficiale per i diritti civili, spesso suonato durante le manifestazioni per richiedere, insomma, il ritorno, la liberazione di Nelson Mandela, che a quanto pare riuscì anche ad ascoltarne una versione a Robben Island. E allora Dollar Brand in questo Mannenberg.

un brano di 14 minuti che cattura l'atmosfera dei Cape Flats, registrata appunto nel giugno del 1974. È una combinazione unica di anche modi di vocabolari musicali radicati nel Sudafrica, nonostante insomma sia un brano non cantato, è diventato un inno della rivolta contro l'apartheid, è una delle composizioni più iconiche della storia del jazz sudafricano.

Ci sono fusioni di melodie e improvvisazioni dove appunto si mescola il jazz americano con il marabi, con la macanga, è una miscela che viene conosciuta come Cape Jazz. Siamo nel 74, poi il 16 giugno del 76, esattamente 50 anni fa, ci fu la rivolta di Soweto, quando le truppe sudafricane massacrarono in maniera bestiale i giovani che erano scesi in sciopero in piazza per protestare contro l'imposizione dell'Afrikaans nelle scuole. E proprio dopo la rivolta di Soweto, Ibrahim dichiarò il suo sostegno all'African National Congress e tornò a New York.

Esponiamo questo splendido brano di Abdul Ibrahim, dollar brand, Mannenberg is where it's happening. Ma dall'impegno è passato anche in qualche modo allo sperimentalismo. Alla fine degli anni 70 si confrontò anche con musicisti dell'avanguardia, come per esempio Don Cherry, che incoraggiò il Dollar Brand a orientarsi verso appunto l'avanguardia. E una fu un album, The Journey, del 1977, in cui Abdullah Ibrahim, ogni tanto lo chiamiamo così, ogni tanto lo chiamiamo Dollar Brand a seconda dell'ispirazione, si avvalse di una delle formazioni più numerose. Fino allora c'era un quartetto di 9 elementi per produrre delle melodie molto vivaci, con delle improvvisazioni, sempre brani molto lunghi. C'è Don Cherry e il sassofonista contralto Carlos Ward in questo The Journey, che vuol dire appunto la gioia, e quindi noi ce lo ascoltiamo. Magari non ve lo faccio ascoltare per tutti i 17 minuti, e quindi Jabulani.

E qui si vede proprio come Dollar Brand in qualche modo riesca anche a confrontarsi con una sorta di jazz che possiamo definire anche in qualche maniera sperimentale o comunque di avanguardia, dove appunto ci sono queste improvvisazioni libere, cioè Don Cherry e Carlos Ward, in un brano insomma molto impegnativo anche da ascoltare.

Siamo arrivati alle 21.26, sempre all'ascolto di Radio Calacuta, sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza. 346-667-3263 è il contatto telefonico che potete liberamente utilizzare. Noi stiamo facendo questo percorso per ricordare Dollar Brand, che è, appunto, se n'è andato il 15 giugno scorso e che effettivamente è stato uno dei grandi musicisti della storia del jazz sudafricano, ma come appunto avete potuto sentire se avete seguito fino adesso la trasmissione, non solamente il jazz sudafricano, perché ha suonato con Duke Ellington, con Don Cherry, con tanti altri. Ma torniamo al suo impegno che non è mai venuto meno per contro l'apartheid. Siamo a un album, anche questo molto interessante, che uscì intorno agli anni 80, African Market Place. E in questo African Market Place, lui in realtà l'aveva fatto prima di African Market Place, perché nel 78, African Market Place uscì nel 79, nel 78 aveva invece fatto un altro brano, che appunto era un brano che dedicato a questa nuova nazione che ancora, insomma, non riusciva a nascere, questa nuova nazione che poi sarebbe nata dopo il 1994, che avrebbe superato l'apartheid almeno formalmente. E allora questo Anthem for a New Nation.

Ed era Anthem for the New Nation da questo African Marketplace, da cui vale la pena anche ascoltare questo The Homecoming Song, sempre da African Marketplace.

The Homecoming Song, sempre da African Marketplace, Abdullah Ibrahim Dollar Blend, e bisogna dire che questo brano, insomma, ci riporta tantissimo alle tradizioni musicali sudafricane. E lui aveva messo su un settetto che si chiama Ekaja, che è stato anche una delle formazioni, diciamo così, più longeve dopo la sua nascita, che era nel 1983. Una formazione un po' insolita, dove c'erano tre sassofoni, un trombone, un contrabbasso, una batteria e poi molti fiati. Ma diciamo che in qualche modo Ibrahim passò anche attraverso, diciamo così, una combinazione fra atmosfere un po' da big band e una sezione ritmica anche bella, bella compatta, e come d'altra parte si dimostra evidentemente in questo brano, un brano che è dall'album Water from an Ancient Well, che è dedicato a Mandela.

della Mandela, Water from an Ancient Well. E a proposito di Mandela, quando lui lo incontrò, Mandela, nel 1990 in Germania, e il presidente gli disse di tornare a casa. Nel 94 si esibisce con orchestra sinfonica proprio in occasione dell'insediamento di Mandela come presidente. Mandela lo definì il nostro Mozart. Poi nel 99 Abdullah Ibrahim ha fondato un'accademia per i musicisti sudafricani a Città del Capo, dove ha anche avviato la Cape Town Jazz Orchestra, che fu lanciata nel 2006. E poi si è riesibito a distanza di tanto tempo nel 2016 con Hugh Masekela, ricongiungendo la leggendaria Jazz Epistles per commemorare appunto il 40° anniversario della rivolta di Soweto. Chiaramente continuato insomma a produrre e a suonare. Ci ascoltiamo adesso questo Soto Blu, che è un po' siamo nel 2010, un ritorno diciamo così a quel formato ecclesiale, il gruppo appunto che è andato avanti per tanto tempo. E qui c'è una melodia lenta e ondeggiante, ci sono questi scambi diciamo così di linee melodiche fra il sassofonista Kate Loftis e Ibrahim, e quindi Joan

E questo era Soto Blu, Abdullah Ibrahim con i suoi Ekaya, e poi appunto questo scambio con il sassofonista tenore Kate Loftis. E quindi 21:50, raccontiamo in questa puntata di Radio Calacuta, che si avvia alla sua conclusione, la vita, insomma le opere, diciamo così, i brani più significativi, il racconto di Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, che se n'è andato il 15 giugno scorso, per ricordare appunto un monumento della musica jazz sudafricano, ma non solo, del jazz in toto, anche questa è musica africana, e quindi la musica africana non si può contenere in un genere, qualcosa di molto più complesso, molto più articolato, in un continente appunto estremamente variegato, con tantissime modalità espressive dal punto di vista artistico e non solo, e c'è anche appunto questa grande tradizione del jazz sudafricano, che a volte ci abbiamo occasione, diciamo così, un po' di rincontrare e di approfondire. E quindi siamo nel 2019, Ibrahim ha 85 anni, ha pubblicato una serie di composizioni, fra cui l'album The Balance, sempre per Ekaya, e poi gli album per pianoforte solo, Dream Team, e ci direi che possiamo anche sentirci questo Dream Time, che sostanzialmente è un po' un album che da una parte ci fa capire quale sia, insomma, la sua capacità, e anche, diciamo così, risulta un'inaspettata incursione su nuovi territori musicali. Eccolo qui.

Dream Time, lui era appunto Abdul Ibrahim, quindi insomma abbiamo ricordato questa figura che sempre è stata legata molto alla resistenza contro l'oppressione e la discriminazione, ma lo ha fatto sempre, come dire, senza rumore, con maniera calma, determinata, e soprattutto poi è stato un grande interprete anche della cultura sudafricana. E quindi 21:56, una manciata di minuti prima di Malormones, vi lascio quindi in compagnia di Hugh Masekela, giusto per appunto un brano che si chiama Soweto, per ricordare che proprio il 16 giugno del 1976 quindi c'è stata la rivolta di Soweto, quando gli studenti protestarono, scesero in piazza contro l'imposizione dell'Afrikaans nelle scuole, e la polizia sudafricana colpì in maniera sanguinosa queste manifestazioni. Morirono almeno 500 ragazzi, e da lì cominciò a scricchiolare l'odioso regime dell'apartheid. Loro gli volevano imporre l'Afrikaans, diceva il ministro della cultura, ma se un nero si troverà di fronte a un padrone che parla l'Afrikaans o l'inglese, dovrà conoscere entrambe le lingue. Loro gli rispondevano: Foster, che era il loro primo ministro, deve invece imparare lo Zulu. E quindi Hugh Masekela in questo Soweto, vi lascio appunto in compagnia di questo brano, e noi ci risentiamo fra un paio di lunedì. Ciao a tutte e a tutti.